0: emozioni, questo riappropriarsi della storia, riuscire anche a ricollegarsi in maniera discorsiva, collaborativa con gli altri borghi, costruire una ragnatela non solo fra i concittadini ma anche con tutti i paesi limitrofi che possono essere chiamati a partecipare a queste grandi manifestazioni e esperienze.
1: Sì, assolutamente. Quello che dico io è che bisogna andare un pochettino tutti dalla stessa parte. Mm-hmm. E bisogna avere degli obiettivi, secondo me, alti, sia all'interno, diciamo, delle associazioni che poi guardano al nostro paese e quindi sono del paese di Orbisaglia, ma anche a quelle, diciamo, che vengono diciamo da fuori e quindi nei rapporti
0: esterne,
1: più istituzioni.
2: Aiai, è partito un'altra volta, adesso lo sentiamo, vediamo. Pensa.
1: Sentite?
0: Ecco, sì, adesso l'abbiamo ritrovata, sì.
1: E quindi diciamo tra sindaci. In tante situazioni si creano purtroppo delle scatole che poi
0: funzionano.
1: Quindi
0: ci vuole una comunità di intenti, no?
1: Da questa parte ho trovato un sindaco che ragiona molto semplicemente in questo modo: se devo partecipare a un bando per creare una scatola per prendere un contributo, poi dopo quel bando che termina dopo un anno abbiamo buttato, diciamo, tutto quanto nel secchio e non c'è nulla di duraturo o di concreto che poi è tangibile per tutta quanta la comunità, ecco, abbiamo fatto, diciamo, un cattivo servizio, secondo me, ai cittadini, abbiamo
0: certo.
1: fatto un cattivo servizio alle comunità. Bisogna scrivere delle storie alte, dove ovviamente, cioè, nel senso, bisogna ognuno mettersi a disposizione l'uno dell'altro per quello che magari uno si può fare, diciamo, ecco.
0: Diciamo una visione politica anche nel futuro che preveda una continuità, no, di questi progetti, e questo credo che sia il punto di partenza basilare.
1: Il punto di partenza basilare deve essere questo. Poi Orbisaglia sta recuperando del tempo perduto, Orbisaglia sta recuperando tantissime situazioni, secondo me, anche turistiche, che sono state un pochettino un pochettino diciamo lasciate così.
2: Complimenti, così si fa bene.
1: Deve effettivamente, diciamo, venire fuori quello che Orbisaglia è.
0: In un futuro magari si può anche, no, così sognare che Jacopo Alpuleio possa rappresentare per Orbisaglia quello che Giacomo Leopardi rappresenta per Recanati.
2: Ma
0: buona, perché
2: questa.
0: Sognare in piccolo, voglio dire,
2: questa è forte.
1: Se guardiamo ad altre nazioni, se guardiamo, diciamo, fuori dall'Italia, già avevano creato brand o punti esclamativi per tutto il paese. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e scrivere, diciamo, una storia solida. Dobbiamo scrivere effettivamente la nostra storia, la nostra visione, che poi, diciamo, è anche un po' quella di Jacopo, ecco.
0: Perfetto, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e per diciamo sostenere con questa partecipazione, questa convinzione, la visione del nostro Giorgio e di Federica, e quindi immaginiamo insieme che ci sarà una continuità per questo progetto legato ad Jacopo Alpuleio e alle manifestazioni annuali che daranno, come dire, un impulso alla città di Orbisaglia.
2: Bello.
1: Assolutamente. Nel frattempo, nel mezzo, siamo pronti ad accogliere cittadini e visitatori sicuramente con moltissimo entusiasmo, e quindi l'invito è molto semplice: venite ad Orbisaglia a perdervi tra le vie del borgo per conoscere Jacopo, e lasciatevi guidare sicuramente dalla musica, dalle parole e dalle immagini e dalle sorprese che poi l'associazione insieme a Giorgio ha preparato. Quindi l'invito è quello di venire nel borgo nel prossimo weekend.
0: Io vorrei semplicemente ricordare che per godere della poesia di un luogo, delle suggestioni di un evento culturale, non è necessario essere poeti. Quindi non è che questa cosa è dedicata solo ai poeti, a chi ha
2: siamo tutti un po' poetici.
0: Tutti siamo in grado di recepire il potere, come dire, salvifico, curativo, nutriente, riqualificante dell'impulso poetico, e magari uno scopre anche di trarne piacere, perché prima non lo sapeva, ma c'è sempre una prima volta per un incontro importante, anche e un incontro importante può essere anche quello con la poesia, l'arte, la cultura e l'ispirazione. Io voglio così salutare il sindaco in questa maniera, perché offre a tutti quanti l'opportunità di godere innanzitutto della città e di un'organizzazione, come dire, accurata, pensata e logisticamente giusta, e poi le associazioni che ruotano intorno a Giorgio, che da lui sono partite, che fanno poi capo anche alle amministrazioni e che riescono a dare all'esperienza, come dire, un respiro ancora più ampio. Quindi salutiamo il sindaco Riccardo Natalini.
2: Poi ci dirà, però
1: mille, grazie mille a voi.
2: E noi dopo ci dirà però come va, dopo un po' di tempo tu te lo richiami, Morena?
0: Certo.
2: Così ci dice come sta andando.
0: Lo richiameremo per avere il feedback poi successivo alla manifestazione, se il sindaco si presta.
1: assolutamente, perché poi esatto, il borgo vive quando riesce a raccontarsi, ma anche a rinnovarsi senza perdere effettivamente la propria anima, e quindi vogliamo continuare a custodire quest'anima aprendola al futuro.
0: Grazie mille, grazie, sindaco, la dobbiamo mille. Salutare, buon lavoro
1: a voi, buon lavoro
0: e buon tutto.
2: Ciao, ciao,
0: grazie,
2: buon lavoro.
0: Grazie mille.
2: Allora
0: Giorgio, io devo salutarmi e accomiatarvi da voi. Vorrei che la vostra bambina ci facesse un saluto, perché è stata qui. Dai, che cosa fate voi bambini in questo borgo dello stupore? Che cosa farai tu? Com'è che ti chiami, che non mi ricordo? Dai, fammi sentire la tua voce. Niente, fa la timida. Adesso però ti faccio vedere a tutto il nostro pubblico, guarda.
2: tutti ti vogliono vedere e sentire.
0: Niente, non ci vuol far sentire la sua voce questa mattina, fa la timida. Però ricordiamo, prendiamo impulso dalla bimba che è qui con loro, per ricordarvi che ad Urbisaglia ci saranno anche molte iniziative destinate ai bambini in questo festival, giusto?
3: Sì, abbiamo organizzato per quest'anno, il progetto è stato con il Mago, quindi il Mago è proprio dedicato per i bambini e per le famiglie. Poi già stiamo pensando di poter costruire in futuro anche uno spazio dedicato sia alle famiglie che ai bambini, proprio uno spazio dello stupore.
0: Perfetto,
3: ci stanno in cantiere già determinate situazioni che però, come dice Trapattoni, non si dice mai gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Quindi per scaramanzia manteniamo.
3: Ci sono delle belle cose per il prossimo anno. Sì.
0: Giorgio, che dire, rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori per partecipare al Borgo dello Stupore. Sì. Vi ricordiamo che c'è il contest poetico al quale potete aderire, e tutto il resto lo trovate sul sito
3: www.ilborgodellostupore.it, e lì ci sono tutte le informazioni, il programma, e da lì
0: è quello che volete.
3: Da lì si apre un mondo.
2: Complimenti.
0: Federica, tu cosa ci vuoi dire in chiusura?
4: Io voglio dire che vi ringrazio immensamente per l'accoglienza fantastica di voi due.
0: Grazie.
2: Bravissimi.
0: Ti troveremo naturalmente impegnata nelle varie situazioni del borgo, e quindi se volete vedere il bel sorriso di Federica in diretta dovete andare ad Urbisaglia tra il 26 e il 28 di giugno. È anche bionda, è una bella donna. Caro Giorgio, devi cominciare a dormire male anche tu qui, eh?
3: È vero. Faremo uscire questo Jacopo dal corpo.
0: Allora,
3: grazie Moreno.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Radio Nuova, in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. La comunità maceratese ha salutato i tre giovani morti domenica scorsa in un incidente stradale. Allo stadio Alviareci una migliaia di persone si sono raccolte ieri pomeriggio per i funerali officiati da Don Carlos Muñoz, che ha ricordato di aver preparato l'omelia insieme al vescovo nazareno Marconi, impegnato in un pellegrinaggio a Lourdes, e ha ricordato che domenica, nella messa delle 10:30 nella cattedrale di San Giuliano, il presule sarà contento di incontrare i giovani e le famiglie dei ragazzi scomparsi. È stata una cerimonia toccante a cui ha voluto partecipare anche Michele Calcagni, appena dimesso dall'ospedale. Era nell'auto dell'incidente, insieme a un altro amico ancora ricoverato. Le tre bare disposte una di fianco all'altra, ricolme di simboli del calcio e non solo, sport che facevano parte della vita di Nicolas Calabrese e Daniele Francalancia, militanti rispettivamente nella VR Macerata e nella Cluentina, presenti con le rispettive squadre e staff direttivo. E poi il pallone di pallacanestro per Giorgio Franceschini. Don Carlos ha rimarcato come in questi giorni terribili a Macerata i tanti gesti di affetto verso questi ragazzi hanno dimostrato come i tre giovani siano riusciti a coltivare l'amicizia, e li ha invitati ad amare, a continuare, perché solo l'amore vince e può superare il dolore, la sofferenza e l'abbandono. Tante le testimonianze toccanti e le lettere lette dalle sorelle dei tre giovani, da amici, parenti, compagni universitari. Toccante anche la mamma di Nicolas, Betty Mariani, che ha offerto un ricordo bellissimo del figlio, del loro rapporto costruito sull'amore. E nel ringraziare la Curva Just per aver organizzato la fiaccolata dell'altra sera, ha invitato i ragazzi a continuare ad essere uniti, sempre nel rispetto di tutti. Ieri, nella prima delle due serate finali di Musicultura, che si conclude oggi allo Sferisterio, l'apertura è stata dedicata proprio ai tre ragazzi maceratesi di cui si era appena celebrato il funerale. I conduttori, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, commossi, hanno dedicato a loro la serata. Quindi il direttore artistico, Ezio Nanni Pieri, è salito sul palco. Li ha ricordati facendo riferimento alla fiaccolata dell'altra sera, con migliaia di corpi silenziosi in una voce sola, per ricordare per sempre questi ragazzi. Stasera in arena ci sarà la proclamazione del vincitore di questa edizione di Musicultura. Gli ospiti attesi sul palcoscenico dello Sferisterio sono Tosca, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti, Santa Marea e Riccardo Rossi. In occasione della giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica, domani, domenica 21 giugno, il Palazzo della Regione Marche si illuminerà di verde, insieme ad altri edifici pubblici del territorio, per richiamare l'attenzione su una malattia che coinvolge pazienti e famiglie. A sostegno delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura, la Giunta regionale ha approvato nei mesi scorsi una delibera che destina per il 2026 1.300.000 euro ai caregiver familiari. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e arriva fino a 1.000 euro. Le domande di contributo sono in aumento. Nel 2025 sono passate da 144 a 184, a conferma di un bisogno crescente di sostegno da parte delle famiglie. I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso due uomini di 41 e 46 anni, originari della provincia di Napoli e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano. Intorno alle 13 militari hanno ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa in atto in Via Verga. Grazie alla tempestiva attivazione del dispositivo di ricerca, alle 13:35 i carabinieri hanno intercettato e fermato in Borgo Santa Croce una Citroen C3 risultata poi a noleggio, con a bordo i due sospettati che sono stati bloccati. È stato ricostruito che i due poco prima avevano preso di mira una vedova pensionata di 88 anni. La tecnica utilizzata è quella ormai consolidata del finto carabiniere. I malviventi, spacciandosi telefonicamente per militari dell'arma, avevano tentato di raggirare la donna, convincendola della necessità di effettuare un controllo ispettivo sui monili in oro e sul denaro custoditi in casa. Il reato non è stato portato a termine grazie all'intuizione e alla prontezza di una vicina di casa casa della vittima, che ha allertato il 112, consentendo alle pattuglie già dispiegate in zona di bloccare i presunti autori del reato. La novità dell'estate treiese 2026 sarà il Quiete Music Festival, rassegna musicale in programma dal 3 luglio al 20 agosto nella suggestiva cornice di Villa La Quiete, Villa Spada. Il festival proporrà 9 concerti tra jazz, pop e musica classica, con artisti di rilievo come Stefano Conforti Jazz Quartet e la collaborazione con Musicando Jazz. L'evento, pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, si inserisce nel più ampio cartellone estivo presentato dall'amministrazione comunale. La nostra Maria Moretti ha intervistato il sindaco di Treia, Franco Capponi.
2: Tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che diciamo coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare, e quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi 3 serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, la Natalia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno 3 serate di grande jazz.
1: La Regione Marche investirà 11,5 milioni di euro per il potenziamento e miglioramento del porto di Numana, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la sicurezza. I fondi saranno destinati alla realizzazione di nuove opere foranee e al rafforzamento della diga esterna per ridurre i problemi di insabbiamento e garantire maggiore protezione dalle mareggiate. Il progetto punta a superare criticità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con continui interventi di emergenza e dragaggio. Il piano è supportato dalla Regione Marche attraverso un finanziamento pubblico di 11,5 milioni di euro, stanziato tramite delibera CIPES. L'intervento permetterà di rendere il porto operativo tutto l'anno, con benefici per pescatori, diportisti, turismo e occupazione. Prevista anche una valorizzazione del rapporto tra porto e città attraverso nuovi spazi pubblici, percorsi sostenibili, aree verdi e percorsi ciclopedonali. L'obiettivo è trasformare il porto di Numana in un'infrastruttura moderna e strategica per l'intera riviera del Conero.
0: Il taccuino.
1: Fino a domani, domenica 21 giugno, San Buceto ospita l'estate del Sambuco nei giardini fermi, con iniziative destinate a famiglie, solidarietà e inclusione. Il programma prevede esibizioni sportive, musica, spettacoli e attività per bambini. Tra gli appuntamenti principali ci sono dimostrazioni di ginnastica artistica, esibizione con i quad, lezione di yoga, pilates e tai chi. Durante la manifestazione vengono raccolti fondi che andranno a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Apre oggi dalle 18 presso la Villa Fermani di Corridonia la mostra di Eva Blasak, che ripercorre tutte le varie fasi della sua carriera artistica. La mostra narra l'evoluzione della pittrice, polacca di origine ma corridoniana di adozione, attraverso l'uso di diverse tecniche pittoriche e l'espressione di molteplici tematiche. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 29 giugno prossimo, dalle 18 alle 20. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la Goccia ODV invita la comunità a un momento di ascolto e approfondimento dedicato alla storia del popolo Hazara, una delle minoranze più perseguitate dell'area afghana. Oggi dalle 18 nel suggestivo chiostro San Francesco e Antonio di Pollenza, presentazione del libro Voci dall'Hazaristan di Claudio Concas, un'opera che attraversa discriminazioni, marginalizzazioni e massacri etnici, restituendo dignità e voce a una storia troppo spesso ignorata. L'autore dialogherà con Stefania Monteverde, offrendo uno sguardo lucido e umano sulle rotte che, attraverso i corridoi umani, hanno portato molte famiglie Hazara fino al nostro territorio. Un evento straordinario per Civitanova Classica Piano Festival, con la sua 18ª edizione, che si impreziosisce di un evento da non perdere. Oggi alle 21:15 l'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta ospita la celebre violinista Alissa Margulis, figlia del leggendario pianista e didatta Vitali Margulis, figura centrale della scuola musicale russa del secondo Novecento. Alissa è unanimemente riconosciuta come una delle più grandi giovani violiniste del nostro tempo. Ad accompagnarla al pianoforte il maestro Lorenzo Di Bella, direttore artistico del festival.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
4: Ma la radio...

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ho dormito un tot.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB Più e in streaming su radionuova.com.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, per non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Buzzati nacque nel 1906 a Belluno, località San Pellegrino, nella villa in cui la sua famiglia milanese, molto agiata, trascorreva l'estate. E a Milano morì nel 1972. Laureatosi in legge nel 1928, venne assunto dal Corriere della Sera come cronista, divenendo subito dopo redattore. E poi divenne anche inviato. Nel 1939 fu a lungo in Etiopia come inviato speciale e dal 40 lavorò come corrispondente di guerra su vari fronti, incluse le operazioni di Marina. Questo libro venne pubblicato nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo. Buzzati faceva uscire questo libro in cui la guerra si attendeva invano nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. E dunque Il deserto dei Tartari diventa una sorta di parabola sulla vanità dell'esistenza e rischiò di essere anche un paradosso della storia, di essere spacciato per un libro guerra fondaio quando invece il suo intento era tutt'altro. Il messaggio del romanzo era talmente netto e inequivocabile che ben presto tutto il malinteso venne dissipato. La fortezza Bastiani altro non è che una metafora della condizione di tempo sospeso e di sacrificio della propria vita che Buzzati aveva sperimentato all'interno della redazione del Corriere della Sera, quando nelle lunghe notti era costretto ad aspettare interminabilmente le rotative e la conclusione degli articoli. Riprendiamo la nostra lettura. Abbiamo lasciato Giovanni Drogo che sorveglia il muraglione della fortezza scrutando l'orizzonte sul quale si estende questo misterioso e immobile deserto.

Erano già le 8 di sera e il cielo si era tutto riempito di nubi quando a Drogo parve di scorgere nella pianura un po' a destra, proprio sotto la ridotta, una piccola macchia nera che si muoveva. «Devo avere gli occhi stanchi», pensò. «A forza di guardare, ho gli occhi stanchi e vedo delle macchie». Anche un'altra volta gli era capitato lo stesso, quando era ragazzo e stava alzato la notte a studiare. Provò a tenere chiuse per qualche istante le palpebre, poi rivolse gli sguardi agli oggetti attorno. A un secchio che doveva essere servito per lavare la terrazza, a un uncino di ferro sul muro, a un panchetto che l'ufficiale di servizio prima di lui doveva essersi fatto portare lassù per stare seduto. Solo dopo qualche minuto tornò a guardare in basso, dove poco prima gli era parso di scorgere la macchia nera. Era ancora là e si spostava lentamente. «Tronk!» chiamò Drogo in tono agitato. «Comandi, signor tenente!» gli rispose immediatamente una voce tanto vicina che lo fece trasalire. «Ah, lei è qua!» disse e prese respiro. «Tronk, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di vedere qualcosa che si muove laggiù in basso». «Sì, signore!» rispose Tronk con voce regolamentare. «È già parecchi minuti che la sto osservando». «Come?» fece Drogo. «L'ha vista anche lei. Che cosa vede?» «Quella cosa che si muove, signor tenente». Drogo si sentì rimescolare il sangue. «Adesso ci siamo», pensò, dimenticando completamente le sue fantasie guerriere. «Proprio a me doveva capitare. Adesso succede qualche pasticcio». «Ah, l'ha vista anche lei?» domandò ancora, nell'assurda speranza che l'altro negasse. «Sì, signore», fece Tronk. «Saranno 10 minuti. Ero andato da basso per vedere la pulizia dei cannoni. Poi sono salito qui e l'ho vista». Tacquero entrambi. Anche per Tronk doveva essere un fatto strano e inquietante. «Che cosa dice che sia, Tronk?» «Non riesco a capire, si muove troppo adagio». «Come troppo adagio?» «Sì, pensavo che potessero essere i ciuffi delle canne». «Ciuffi? Che ciuffi?» «C'è un canneto laggiù in fondo». Fece un segno verso destra, ma era inutile perché nel buio non si vedeva niente. «Sono piante che in questa stagione ci vengono dai ciuffi neri. Alle volte il vento li stacca a questi ciuffi e siccome sono leggeri volano via. Sembrano dei piccoli fumi». «Ma non può essere», aggiunse dopo una pausa. «Si muoverebbero più svelti». «E che cosa può essere allora?» «Non capisco», fece Tronk. «Uomini sarebbe strano. Verrebbero su da un'altra parte e poi continua a muoversi. Non si capisce». «Allarmi! Allarmi!» gridò in quel momento una sentinella vicino, poi un'altra e un'altra ancora. Anche esse avevano scorto la macchia nera. Dall'interno della ridotta accorsero immediatamente gli altri soldati non di turno. Si ammassarono al parapetto, incuriositi e con un po' di paura. «Non lo vedi?» diceva uno. «Ma sì, proprio qui sotto. Adesso è fermo». «Sarà della nebbia», diceva un altro. «La nebbia certe volte ha dei buchi e si vede attraverso quello che c'è dietro. Sembra che ci sia qualcuno che si muove, invece sono dei buchi nella nebbia». «Sì, sì, adesso vedo», si sentiva dire. «Ma c'è sempre stato quel coso nero lì, è un sasso nero? Ecco che cos'è». «Ma che sasso? Non vedi che si muove ancora? Sei orbo?» «Un sasso, ti dico, l'ho sempre visto. Un sasso nero che assomiglia a una monaca». Qualcuno rise. «Via! Via di qua, tornate subito dentro», intervenne Tronk. «Tronk!» chiese Drogo a un tratto, non sapendosi decidere da solo. «Lei darebbe l'allarme?» «L'allarme alla fortezza, dice?» «Dice di sparare un colpo, signor tenente?» «Ma non so neppure io. Le pare che ci sia da dare l'allarme?» Tronk scosse il capo. «Io aspetterei di veder meglio. Se si spara, alla fortezza si mettono in agitazione. E poi, se non c'è niente?» «Già», ammise Drogo. «E poi», aggiunse Tronk,
sarebbe anche fuori del regolamento. Il regolamento dice che bisogna dare l'allarme solo in caso di minaccia. Proprio così dice, in caso di minaccia, di comparsa di reparti armati e in tutti i casi in cui persone sospette si avvicinano a meno di 100 metri al confine delle mura. Dice così il regolamento. Eh già, assentì Giovanni. E saranno più di 100 metri, vero? Ah, dico anch'io, approvò Tronk. E poi come si fa a dire che sia una persona? E che cosa vuole che sia allora? Uno spirito? Fece Drogo, vagamente irritato. Tronk non rispose. Sospesi sull'interminabile notte, stettero Drogo e Tronk appoggiati al parapetto, con gli occhi fissi verso il fondo, là dove cominciava la pianura dei Tartari. L'enigmatica macchia appariva immobile, quasi stesse dormendo, e poco a poco Giovanni ricominciava a pensare che davvero non ci fosse nulla, soltanto un nero macigno assomigliante a una monaca, e che i suoi occhi si fossero ingannati. Un po' di stanchezza, null'altro, una stupida allucinazione. Ora sentiva perfino un'ombra di opaca amarezza, come quando le grevi ore del destino ci passano vicine senza toccarci e il loro rombo si perde lontano mentre noi rimaniamo soli, fra gorghi di foglie secche, a rimpianger la terribile ma grande occasione perduta. Ma poi dalla valle buia, con l'andar della notte, risaliva il soffio della paura. Con l'andar della notte Drogo si sentiva piccolo e solo. Tronk gli era troppo diverso per potergli essere amico. Oh, se avesse avuto accanto i compagni, magari uno soltanto, allora sì, sarebbe stato diverso. Drogo avrebbe anche trovato la voglia di scherzare e aspettare l'alba non gli avrebbe causato pena. Lingue di nebbia si andavano intanto formando nella pianura, pallido arcipelago sopra oceano nero. Una di esse si stese proprio ai piedi della ridotta, nascondendo l'oggetto misterioso. L'aria si era fatta umida, dalle spalle di Drogo il mantello pendeva floscio e pesante. Che lunga notte! Drogo aveva già perso la speranza che potesse mai terminare, quando il cielo cominciò a impallidire e folate gelide annunciarono che l'alba non era lontana. Fu allora che lo sorprese il sonno. In piedi, appoggiato al parapetto della terrazza, Drogo per due volte lasciò ciondolare il capo. Due volte lo raddrizzò di soprassalto. Infine la testa si abbandonò inerte e le palpebre cedettero al peso. Il nuovo giorno nasceva. Si ridestò perché qualcuno gli toccava un braccio. Riemerse adagio dai sogni, sbalordito dalla luce. Una voce, la voce di Tronk, gli diceva: «Signor tenente, è un cavallo!» Ricordò allora la vita, la fortezza, la ridotta nuova, l'enigma della macchia nera. Guardò subito in basso, avido di sapere, e desiderava vilmente di non scorgere altro che pietre e cespugli, niente altro che la pianura, così come era sempre stata, solitaria e vuota. La voce invece gli ripeteva: «Signor tenente, è un cavallo!» E lui, Drogo, lo vide, inverosimile cosa, fermo ai piedi della rupe. Era un cavallo, non grande, ma basso e grassetto, di curiosa bellezza per le gambe sottili e la criniera fluente. Strana era la sua forma, ma soprattutto meraviglioso il colore, un colore nero splendente che macchiava il paesaggio. Da dove era giunto? Di chi era? Nessuna creatura, da moltissimi anni, si era avventurata in quei luoghi. Ora invece era apparso un cavallo e si capiva subito che non era selvatico, ma una bestia scelta, un vero cavallo da militari. Era una cosa straordinaria, di significato inquietante. Drogo, Tronk, le sentinelle, eppure gli altri soldati attraverso le feritoie del piano di sotto non riuscivano a staccarne gli occhi. Quel cavallo spezzava la regola, riportava le antiche leggende del nord, quei tartari e le battaglie, riempiva della sua illogica presenza l'intero deserto.
da solo non significava granché, ma dietro al cavallo si capiva che dovevano arrivare altre cose. Esso aveva la sella in ordine come se poco tempo prima fosse stato montato. C'era dunque una storia in sospeso. Ciò che fino a ieri era assurdo, ridicola superstizione, poteva dunque essere vero. Drogo aveva l'impressione di sentirli i misteriosi nemici, i tartari, appiattati tra i cespugli, nelle spaccature delle rocce, immobili e muti, coi denti serrati. Aspettavano il buio per attaccare. E altri intanto ne giungevano. Un minaccioso formicolio che usciva lento dalle nebbie del nord. Essi non avevano musiche né canzoni, non spade scintillanti, non belle bandiere. Le loro armi erano opache perché non scintillassero al sole e i cavalli allenati a non nitrire. Ma un cavallino, questo fu l'immediato pensiero alla ridotta nuova. Un cavallino era fuggito ai nemici e corso avanti a tradirli. Probabilmente essi non se n'erano accorti, perché la bestia era fuggita dall'accampamento durante la notte. Il cavallo aveva così portato un messaggio prezioso. Ma di quanto tempo precedeva i nemici? Fino a sera Drogo non avrebbe potuto informare il comando della fortezza e intanto i tartari potevano farsi sotto. Dare dunque l'allarme? Tronk diceva di no. In fondo si trattava di un semplice cavallo, diceva. Il fatto che era giunto ai piedi della ridotta poteva significare che si era ritrovato isolato. Forse il padrone era un cacciatore solitario spinto imprudentemente nel deserto e morto o ammalato. Il cavallo, rimasto solo, era andato a cercare la salvezza. Aveva sentito la presenza dell'uomo dalla parte della fortezza e adesso aspettava che gli portassero la biada. Questo appunto faceva dubitare seriamente che un esercito stesse avvicinandosi. Che motivo poteva avere avuto una bestia per fuggire da un accampamento in una terra così inospitale? E poi, diceva Tronk, aveva sentito dire che i cavalli dei tartari erano quasi tutti bianchi. Anche in un vecchio dipinto appeso in una sala della fortezza si vedevano i tartari montati tutti su destrieri bianchi. E questo invece era nero come il carbone. Così Drogo, dopo molte titubanze, decise di aspettare la sera. Nel frattempo il cielo si era schiarito e il sole illuminò il paesaggio, riscaldando il cuore dei soldati. Anche Giovanni si sentì rinfrancare dalla chiara luce. Le fantasie dei tartari persero consistenza. Tutto ritornava alle proporzioni normali. Il cavallo era un semplice cavallo e alla sua presenza si poteva trovare una quantità di spiegazioni senza ricorrere a incursioni nemiche. Allora, dimenticando le paure notturne, egli si sentì improvvisamente disposto a qualsiasi avventura e lo riempiva di gioia il presentimento che il suo destino era alle porte, una sorte felice che lo avrebbe messo al di sopra degli altri uomini. Si compiacque di provvedere personalmente alle più minute formalità del servizio di guardia, come per dimostrare a Tronk e ai soldati che la comparsa del cavallo, benché strana e preoccupante, non lo aveva affatto turbato, e trovava questo molto militare. Nel piano inferiore invece erano stati installati due cannoni. Uno degli artiglieri si era agitato moltissimo alla vista del cavallo. Si chiamava Giuseppe Lazzari, un giovanotto da poco entrato in servizio. Diceva che quel cavallo era il suo, lo riconosceva perfettamente, non poteva sbagliarsi. Dovevano averlo lasciato fuggire mentre le bestie erano uscite dalla fortezza che per la beverata. «È fiocco, il mio cavallo!» gridava, come se fosse veramente di sua proprietà e glielo avessero rubato. Tronk, sceso da basso, fece subito tacere le grida e dimostrò seccamente a Lazzari che come fosse impossibile che il suo cavallo fosse fuggito. Per passare nella valle del nord avrebbe dovuto attraversare le mura della fortezza o scavalcare le montagne. Il Lazzari rispose che c'era un passaggio. Un comodo passaggio attraverso le rupi, un'antica strada abbandonata che nessuno più ricordava. C'era difatti alla fortezza, fra le tante, questa curiosa leggenda. Ma doveva essere una fandonia,
Di quel segreto passaggio non si era mai trovata traccia. A destra e a sinistra della fortezza, per chilometri e chilometri, sorgevano selvagge montagne che non erano mai state valicate. Ma il soldato non si persuase e fremeva all'idea di doversene stare chiuso nella ridotta senza potersi riprendere il cavallo. Mezz'ora di cammino sarebbe bastata fra andata e ritorno. E qui ci fermiamo per oggi. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. E magari scopriremo se questo soldato se ne tornerà a riprendere il suo cavallo, se veramente lo è il suo cavallo. A domani, cari amici, a domani. Ciao.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: In blu. Radio Nuova in blu.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno, buon inizio di settimana, le 8.33 minuti di questo lunedì 22 giugno 2026 inizia la nostra rassegna stampa locale. Naturalmente noi trasmettiamo dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata, Radio Nuova in blu, 50 anni insieme, poi lo sentirete se ci ascoltate. Il nostro jingle che abbiamo realizzato proprio per ricordare questo evento importantissimo per noi. In realtà questo si celebra ogni anno all'inizio di ottobre, ma insomma tutto questo anno noi lo vogliamo dedicare proprio a questi 50 anni. Per noi è importantissimo perché insomma non avremmo mai pensato di arrivare tanto, invece ci siamo, ancora siamo vivi, la nostra voce si irradia qui dagli studi, come dicevamo, di via Cincinelli 4, e proseguiamo con la nostra attività che è fatta di tanta informazione, come arriverà tra pochissimo, intrattenimento, sono voci dal territorio. E allora iniziamo subito. Naturalmente quello che è protagonista in questi giorni, lo vediamo tutti, lo sentiamo tutti, è il gran caldo, fa caldo, fa tanto caldo. In questo momento abbiamo 29 gradi e siamo solamente alle 8.34 minuti. Pensiamo un po' a quello che potrà accadere nel resto della giornata. I meteorologi dicono che arriveremo fino a 33 gradi, dunque il nostro consiglio, come al solito, è premunirsi di fronte a questa situazione, cercare il più possibile intanto di bere, idratarsi, e poi di evitare stare sotto il sole nelle ore più calde, specialmente per certe fasce di età. Poi per chi deve lavorare all'aperto, purtroppo è così, ma insomma c'è chi è abituato a prendere anche qui le giuste precauzioni. Fortuna in questa era noi poi abbiamo la tecnologia che ci aiuta, tra condizionatori, varie altre strumentazioni che ci permettono di avere un po' così di fresco, tra virgolette. E poi sono anche gli appuntamenti a darci veramente slancio in questa estate maceratese, che veramente è ricchissima di opportunità. Ci siamo lasciati alle spalle musicultura, L'edizione di quest'anno, la 37esima, che ha visto la vittoria di Claudio Covato, un'edizione un po', insomma, così come possiamo definirla, affiancata da momenti difficili, una situazione difficile a Macerata, come sappiamo, per la tragedia che c'è stata domenica, non questa ma quella precedente, che ha visto la morte di 4 persone, di cui 3 giovanissime di Macerata. Proprio ieri Monsignor Marconi, il vescovo, ha incontrato le famiglie dei giovani morti nell'incidente stradale nella chiesa, nella cattedrale di San Giovanni, nel corso della Santa Messa che lui celebra ogni domenica alle 10:30. Lui non è potuto essere, non potuto esserci al funerale di venerdì sera perché era fuori, era a Lourdes per un pellegrinaggio. Al suo posto Don Carlos Muñoz, che era anche ieri lui appunto alla cerimonia, celebrato insieme al vescovo, peraltro insomma veramente è stato molto molto vicino a queste famiglie. Ieri anche, come dicevamo, il vescovo le accolte in cattedrale. Però questi sono, musicultura per sé è un appuntamento passato, invece ce ne sono altri in arrivo. È molto attesa la rievocazione storica della Trebbiatura, degustazione dell'Oca. Siamo pensate alla 40esima edizione. Si comincia in questo fine settimana e poi si prosegue nel prossimo, dunque 26, 27, 28 giugno, poi 3, 4, 5 luglio. Chi non la conosce a Macerata, ma non solo, dire la verità, sono pochissimi quelli che non sanno di cosa stiamo parlando, perché ormai è un must dell'estate maceratese, una bellissima manifestazione che ci accompagna ad inizio estate presso la struttura della Società Agricola Forestale Morica, bellissimo anche questo luogo, in via Monsignor Tarcisio Carboni, ex via Filippucci in Contrada Valle a Macerata. Per chi vuole vivere quelle che sono le esperienze, la vita agreste, soprattutto di quella passata, però insomma alcune tradizioni rimangono ancora oggi, questa è l'occasione giusta, tante iniziative e poi soprattutto i piatti tipici della tradizione maceratese che vengono proposti in questa occasione, in questo luogo, in questo spazio, come dicevamo, particolarmente bello, e i balli la sera che ottengono sempre tantissimo successo. Ma naturalmente ci torneremo a parlarne, magari dandovi anche il programma giorno per giorno, a partire da venerdì prossimo 26 giugno, appunto, a Macerata. Ora nelle notizie tratte dalle pagine online, in particolare la nostra, radionuova.com, l'orchestra del Convitto Leopardi incanta nel concerto di fine anno. Beh sì, al Teatro Lauro Rossi, peraltro lo ricordiamo, il Convitto Nazionale ha una sezione proprio dedicata alla musica, e quindi diciamo il filone della musica è particolarmente curato, con tanti studenti che si impegnano tutto l'anno in questo ambito, e quindi c'è stata questa serata al teatro che ha portato tante emozioni con l'orchestra, ma anche il coro del Convitto Leopardi di Macerata. E poi ancora l'estate treiese, al via il Quiete Music Festival, questa è la novità di quello che è tutto il programma delle iniziative dell'estate a Treia. Certo che questo spaccato che ci sarà a Villa La Quiete, o più meglio conosciuta come Villa Spada, nello splendido giardino, è molto atteso, perché stiamo parlando di un luogo bellissimo che piano piano l'amministrazione comunale sta cercando di valorizzare sempre di più. E poi San Giovanni Battista, ci apprestiamo a celebrarlo, e a Macerata proprio per questo ci saranno 2 giorni di eventi promossi dall'associazione Le Casette. La festa appunto di San Giovanni Battista in programma gli appuntamenti il 23 e 24 giugno, quindi domani e dopodomani, in corso Cairoli. L'iniziativa, come dicevamo, organizzata dall'associazione culturale Le Casette, ma in collaborazione con l'associazione Arena Sferisterio e con il patrocinio del comune di Macerata, unisce memoria storica tradizioni popolari e cultura musicale. L'evento nasce per celebrare la natività di San Giovanni Battista e per riportare alla luce la storia della chiesa di San Giovanni Battista del Collato. Un tempo era situata in Corso Cairoli, oggi è scomparsa. Qui abbiamo anche una foto che la ricorda. E ci sono due giornate di incontri, racconti, momenti conviviali. Si inizia domani alle 18 con la benedizione davanti al totem dedicato alla chiesa di San Giovanni Battista di Collato, all'angolo tra Corso Cairoli e via Severini. Segue alle 18.30 presso il Circolo Ariani di via Ariani il racconto storico curato da Romano Ruffini, che ripercorrerà le vicende dell'antico edificio religioso del quartiere. L'iniziativa intende anche valorizzare l'antica tradizione legata alla notte di San Giovanni, con la preparazione di erbe e fiori destinati al rituale dell'acqua, da utilizzare il mattino del 24 giugno per il tradizionale lavaggio di viso e mani, simbolo di buon auspicio e purificazione. È veramente una bella tradizione quella, ancora in alcune case persiste, però in tanti non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, quindi questa è un'occasione anche per scoprirlo, grazie proprio all'associazione Le Casette. E lo sport non manca mai. Questo, come abbiamo detto tante volte, è il periodo di mercato, è il periodo di nuove arrivi ed effettivamente alla Maceratese è arrivato Alberto Ascari, che è il nuovo direttore generale del settore giovanile e della scuola calcio, quindi buon lavoro a lui. Passiamo a cronache maceratesi, tantissime notizie che fanno riferimento al territorio. Abbiamo detto che fa caldo, fa molto caldo, in molti hanno preso l'occasione ieri e nel fine settimana per andare a fare un bagno al mare. Mare, profumo di mare, tutti in acqua per l'esordio dell'estate. Al Civitanova, litorale preso d'assalto per la giornata che segna l'inizio ufficiale della stagione calda. In mattinata la rivocazione storica della pesca alla sciabica. Se ci si tuffa in acqua, un po' di refrigerio si riesce a ottenere, non è poco. La movida stavolta non è violenta, i controlli funzionano, garantiamo un divertimento sicuro. Siamo sempre a Civitanova. Un altro sabato sera in strada sul litorale per polizia, carabinieri e guardia di finanza, dopo risse e violenze degli scorsi weekend, alcuni malori a causa dell'alcol ma problemi limitati. Il questore Luigi Mangino dice: il fatto che la notte sia trascorsa senza particolari criticità o fatti di rilievo rappresenta di per sé un successo, e siamo d'accordo con lui. Ieri è stata anche una domenica di traffico e rallentamenti, code chilometriche in superstrada, circolazione bloccata in direzione Monti, da Monte Cosaro a Corridoni, e disagio anche Trodica per un incidente tra due auto. Insomma, ci viene da dire, perché ci siamo rimasti intrappolati anche a noi, anche chi vi parla ci è rimasta, quindi per fare un tratto di pochi chilometri ci sono volute decine e decine di minuti, ma insomma non è possibile una situazione di questo genere, bisognerà far pur qualcosa per evitarla, prima di tutto per evitare tutti questi disagi e poi tutto lo smog che si è creato, veramente tantissimo. Un branco di lupi incontrato a Botonto, e stavolta siamo tornati a Macerata, e qui spariscono cani, galline e pecore. Non è un problema di poco conto. Continuano gli avvistamenti di lupi a ridosso delle zone abitate di Macerata e dintorni. Nei giorni scorsi un branco di 5 esemplari è stato immortalato nei campi di Contrada Botonto, a ridosso del quartiere Pace. Scene ormai sempre più comuni, quelle di avvicinamenti da parte degli animali alle zone urbanizzate in cerca di cibo. E per i residenti l'apprensione cresce, soprattutto per coloro che possiedono animali domestici o di allevamento. Spero che il messaggio arrivi soprattutto a chi ha il dovere di fare qualcosa, visto che qua nelle campagne spariscono cani, galline, pecore, e chi più ne ha ne metta, segnala un residente della zona. Nei giorni scorsi altri esemplari sono stati segnalati in altri quartieri della città, come Collevario e Rotelli. E il problema, insomma, persiste, lo sappiamo, non è solo a Macerata, la presenza appunto dei lupi è sempre più individuata in varie zone, e legata al fatto che si vanno in cerca evidentemente di cibo, e poi chi ne rimane chi riceve questi passaggi sono magari coloro che hanno degli allevamenti, hanno magari qualche gallina, qualche pecora, perché poi questi lupi le sbranano, come sappiamo. Passiamo ora a Picchio News, picchionews.it, l'apertura: Porto Recanati, prima aggredisce il 118, poi minaccia i carabinieri, 36enne fa il caos in un parcheggio, è stato poi bloccato e denunciato dai carabinieri. La notizia di spalla in primo piano: esplosione in una casa colonica, un uomo estratto dalle macerie e trasferito a Torrette. Questo fatto è accaduto nel caso specifico in una zona della nostra regione, nella zona di Cupramontana. Presenti sul luogo i vari appunto soccorritori, data la gravità dell'accaduto, sono accorsi immediatamente sul luogo dell'esplosione anche il sindaco di Rosora, Fausto Sassi, e il vice sindaco Paolo Bernardini, per seguire da vicino le delicate operazioni dei soccorritori. L'uomo, come dicevamo, è stato portato all'ospedale. Ancora un altro titolo tratto da Picchio News, questa volta il riferimento all'oro piceno: truffa online sulle criptovalute, raggiro da oltre 3.000 euro. Attenzione, fare tanta attenzione, perché poi questo tipo di notizie purtroppo si rincorrono. Abbiamo visto negli ultimi tempi con la questione delle criptovalute, c'è chi ne approfitta proprio per creare queste truffe a persone ignare, e allora l'invito nostro di fare tantissima attenzione. Simulato collasso della diga Castreccioni, 100 operatori in campo per l'esercitazione regionale che si è svolta nei giorni scorsi. In tanti se ne saranno accorti, proprio chi insomma abita nella zona del lago di Castreccioni, siamo nel Cingolano. Ma pensate, la presenza di 100 soccorritori provenienti da tutti i comandi provinciali delle Marche per 2 giorni. Particolare attenzione è stata dedicata alle attività di ricognizione e valutazione degli effetti sul territorio. Nei centri storici di Apiro e Filottrano sono state effettuate operazioni di quick triage con l'individuazione delle aree interdette e la definizione delle zone rosse da comunicare alle autorità competenti. Sono attività importanti perché insomma simulano situazioni che si potrebbero poi venire a creare, quindi tutto questo viene realizzato proprio per questo motivo. Continuiamo con Picchio News. Stavolta troviamo questa notizia: al via Passi di Vita, la nuova rassegna di Civitanova Cammina, dedicata a benessere e relazioni. È importante anche, lo sappiamo, il movimento. La rassegna accompagnerà la città attraverso incontri, testimonianze e momenti di riflessione dedicati al benessere della persona, alla salute e alle relazioni umane. Il primo incontro è in programma giovedì 2 luglio alle 21 presso lo Shada Beach Club di Civitanova. Ospite della serata sarà Valentina Mastroianni, autrice e editrice della pagina social La trattino basso storia trattino basso di trattino basso Cesare. L'appuntamento dal titolo Prendersi a cuore sarà un'occasione di riflessione sul significato della presenza, dell'amore e del sostegno nei momenti più complessi della vita. A dialogare con l'autrice sarà Roberta Belletti, presidente di Civitanova Cammina APS. Ora andiamo sull'ANSA Marche, l'agenzia di comunicazione, che ci propone come notizia di apertura: in 30.000 San Benedetto del Tronto per l'unica data italiana di Ricky Martin. Grande entusiasmo per il cantante portoricano che torna ad esibirsi in Italia dopo 15 anni, quasi 30.000 persone appunto per lui. È veramente un grande avvenimento. Passiamo a quest'altro titolo, sempre tratto dall'Ansa Marche. Due escursionisti in difficoltà in montagna nel Fabrianese sono stati poi recuperati. Come al solito noi diciamo, quando si sta in montagna, quando si va in montagna, bisogna veramente essere molto accorti e precisi, perché poi capitano queste situazioni per cui c'è bisogno di chiamare i soccorsi, perché ci si perde, ci si sente bene, ci possono stare tante motivazioni. Noi ci fermiamo ora, ci fermiamo con l'informazione locale, passiamo a una canzone. Oggi vi vogliamo proporre Tarantella Marchigiana, la canzone che ha realizzato Stefano Calisti, che a Macerata è conosciuto soprattutto per essere un grande artista, un bel artista sicuramente, e si è cimentato in questa canzone che noi oggi vi vogliamo proporre. E da lassù.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Stanno bene, sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre, a tenerle una donna di circa 80 anni, lontana parente, che dice di non sapere niente della vicenda. Le sorelle di 12 e 16 anni saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio, fermati per sequestro di persona la madre con il compagno e il nonno. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembrava poter mettere in bilico le trattative. I mediatori pakistani di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Nuovo attacco di Trump alla Premier ieri sera. Meloni e l'Italia non sono stati a difenderci, non va bene, dopo i miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, scrive Trump. Palazzo Chigi resta in silenzio, difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme di non rispondere più alle accuse. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte attacco russo su un edificio residenziale nella regione di Sumi, 3 le vittime. Non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri il Papa dopo l'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato che si è celebrata sabato 20 giugno.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza.
1: In Colombia, Belardo de la Espreia, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato, ha chiesto il riconteggio dei voti, evocando possibili brogli. Il calcio, storica prima vittoria dell'Egitto ai mondiali, che vince 3-1 sulla Nuova Zelanda, prosegue la favola di Capoverde, 2-2 con l'Uruguay, la Spagna si impone 4-0 sull'Arabia Saudita, 0-0 fra Iran e Belgio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: delle 9 si riaccende il microfono del Buongiorno in Blu e ritroviamo con piacere l'ambasciatore Giovanni Castellaneta, già ambasciatore negli Stati Uniti e anche in Iran per Guerini Associati con Marco Carnelos. Ha pubblicato Berlusconi, il mondo secondo lui, una lezione di politica estera nell'attuale disordine globale, raccontato da due ambasciatori. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ambasciatore, vediamo che l'ira profonda di Trump nei confronti di Meloni e dell'Italia sembra che sia destinata ad avere una sorta di coda lunga. Vediamo che è tornato alla carica nelle scorse ore, ieri ha nuovamente ribadito che Meloni lo ha tradito, è rimasto deluso, l'Italia non ha aiutato, e quindi capiamo che al di là delle frizioni personali ci sono elementi probabilmente proprio nei rapporti Stati Uniti-Italia. Si parla della questione delle basi italiane nel Golfo che l'Italia per motivi tecnici non ha concesso. In realtà, insomma, nel mirino pare ci sia più la questione anche delle spese militari dell'Italia che non soddisfano Trump, e poi sicuramente può aver pesato anche l'appoggio totale, il sostegno totale del governo italiano nelle frizioni tra, anzi frizioni no, a senso unico, l'attacco di Trump nei confronti del Papa. Secondo lei siamo di fronte a delle scaramucce che rientrano o si profila veramente l'apertura di una crisi?
1: È da tempo che queste dichiarazioni sono fatte. L'ira profonda del presidente Trump non è solo nei confronti dell'Italia, ma di tutti gli alleati NATO, amici e naturalmente poi contro i nemici, quindi è un larghissimo raggio. Da tempo Trump rimprovera i membri della NATO, alleati, di non fare quello che lui ritiene deve essere giusto. L'attacco all'Iran ha scatenato questo, ha dato la prova, secondo Trump, della reticenza di tutti gli alleati, inclusa l'Italia. Quindi non è un attacco all'Italia, è un attacco all'Europa, agli alleati, e anche dal punto di vista interno ha attaccato un po' tutti Trump, dei componenti della Corte Suprema che lui stesso aveva nominato, che sì, l'ha chiamato i traditori, a Obama, a Biden, che tratta peggio, molto peggio di tanti altri, epiteti irripetibili, quindi fa parte un po' della questa sua personalità così aggressiva, così con un linguaggio tonituante che è un po' più il linguaggio dell'immobiliarista di New York che non di un uomo politico del paese più portato del mondo.
0: Sì, su questo veramente ogni parola ormai è un di più. Forse i toni di delusione nei confronti di Meloni sono proprio perché Meloni, rispetto agli altri leader europei, la considerava più alleata, quantomeno c'era una condivisione di idea rispetto anche ai temi del sovranismo e del nazionalismo, e che quindi da Meloni si aspettava un atteggiamento diverso, posto che lo stesso Trump fa capire che non ha alleati, perché parlando di Meloni ha detto che era una sua fan e quindi lo ha deluso, no? Quindi c'è proprio un rapporto completamente alterato delle relazioni internazionali.
1: Ma se poi Trump riduce tutto al rapporto personale, mentre quello internazionale non ci sono amici, ci sono alleati, un po' come la politica interna, nessuno è mai amico, può essere amico oggi, nemico domani e viceversa. Invece Trump ha questa sua politica che va al di là delle istituzioni, che è personale. Vedete come utilizza i suoi persone più vicine per portare avanti dei negoziati diplomatici, tralasciando completamente quelle che sono le istituzioni, la diplomazia, quella che è la normale assetto istituzionale di qualsiasi dialogo internazionale. Quindi nei confronti della nostra Presidente del Consiglio, sì, infatti c'è stata forse una esagerazione all'inizio, c'è una comunanza sicura di ideologica, quindi considerava che Giorgio Meloni non avrebbe seguito gli esempi del francese, dell'inglese, soprattutto dello spagnolo, e che fosse stata, si fosse mantenuta, avrebbe superato, diciamo, avrebbe superato la lealtà rispetto all'interesse, cosa che Meloni non ha fatto, giustamente, prima di tutto c'è, cioè, l'interesse dell'Italia, se tu sei Presidente del Consiglio, sei Presidente di tutto il Paese, quindi difendi gli interessi nazionali, non gli interessi di un partito.
0: Ma secondo lei Meloni ha fatto bene a rispondere in quel modo diretto e vibrante, senza neppure mandarle a dire troppo a Trump, no? Anche quando gli ha detto, beh, si preoccupi della sua di popolarità, insomma, è stata veramente una reazione piccata, mentre ora il registro è quello di ribadire la posizione dell'Italia, ma diciamo non rincorrere le provocazioni proprio per salvaguardare i rapporti tra Stati Uniti e Italia. La reazione del primo momento, quello a caldo, sarebbe stato meglio evitarla, perché abbiamo visto negli attacchi anche molto personali di Trump nei confronti di Macron, di Starmer, di anche di Sanchez, ci sono state reazioni ferme, ma sempre sul filo del linguaggio diplomatico. Meloni è stata più calda come reazione.
1: Ma intanto è un epoca diversa, diciamo, adesso siamo all'epoca del Twitter, dei social, quindi bisogna rispondere nei successivi 10 secondi di qualsiasi notizia, quindi questo ormai è purtroppo nel senso che fa parte del patrimonio, insomma, di reazione comune. In un'altra epoca sarebbe stato un sorriso, un beffardo, una intenzione beffarda, avrebbero richiamato l'ambasciatore qui e dire, guarda, no, lì al tuo capo che no, queste cose non si dicono, sarebbe finito. Nell'epoca del mediatica tutto poi è utilizzato a fini interni, tutto è pubblico e quindi porta voti o leva voti, quindi c'è un obbligo di rispondere in maniera diversa rispetto all'epoca in cui, diciamo, il Twitter, il social non erano imperanti come lo sono adesso. In effetti poi, insomma, la nostra Presidente del Consiglio, insomma, ha questa sua personalità forte, che è temprata in anni e anni di opposizione, quindi l'opposizione, la reazione è la cosa che riesce meglio,
0: assolutamente,
1: benissimo, e quindi, insomma, è portato su un terreno in cui lei tiene giustamente di essere forte, quello della polemica e dell'attacco, anni e anni di opposizione lo hanno affinato, questo suo senso della reazione, del rispondere a caldo. Anche lì, insomma, tra rapporti tra stati bisogna rispondere colpo su colpo, ma allo stesso tempo guardare le cose in un'ottica più di lungo periodo. E quindi questi sono, non dico scaramucce, però insomma, non toccano il fondo dei rapporti tra stati, in questo caso degli Stati Uniti, che sono rapporti consolidati da centinaia di anni, 250 anni,
0: pochi
1: giorni,
0: certo. Bisogna capire però, visto che siamo soltanto a un anno e qualcosa di amministrazione Trump, come ci arriveremo alla fine di questa legislatura statunitense, no? Non solo come Italia, come Europa,
1: Sì, intanto perché io credo una delle ragioni di questo atteggiamento così, diciamo, ipersensibile, così, diciamo, aggressivo di Trump è proprio che in questo anno e mezzo, prima dell'elezione di un term a novembre di quest'anno, i risultati sono molto magri, non riesce a portare alle elezioni di novembre dei risultati né sul piano internazionale né sul piano economico, quindi è un po' come un leone in gabbia, che in un angolo che diventa più aggressivo. Se le elezioni, come molti analisti ritengono, saranno una sconfitta per Trump, allora cambierà molto, perché molti dei suoi executive order, cioè i suoi decreti presidenziali, non potranno passare così facilmente come lo sono adesso in un congresso che non è più a maggioranza democratica, e quindi tante cose non si possono fare. Penso per esempio che Trump ogni tanto agire lo spauracchio che esce dalla NATO.
0: La NATO l'ha ridetto anche nelle scorse ore, che sta valutando.
1: È impossibile, perché non può valutare uscire dalla NATO da presidente. La NATO è è stata fatta attraverso leggi approvate dal Congresso, c'è tutta una serie di aspetti legali.
0: No, ci sono proprio delle blindature normative.
1: Blindature,
0: no?
1: Che non può dire cambiare la nostra Costituzione, ma. Ma quasi, direi, certo. Che la mattina si alza e dice che esce dalla NATO, cioè, direi è impossibile. E questo appunto verrà accentuato se i risultati politici a novembre saranno contro Trump.
0: Certo, bisogna mettere in conto che cosa si inventerà Trump se veramente la midterm si dovesse risultare una debacle elettorale, no? Perché abbiamo già visto Capitol Hill, quindi poi il personaggio fa fatica a metabolizzare le sconfitte, però questo ancora lo lasciamo nella categoria delle possibilità, vedremo. E invece so che la domanda è impropria, ma io gliela faccio lo stesso, ambasciatore. Berlusconi come avrebbe reagito, come si sarebbe rapportato secondo lei con questo Trump, con questa amministrazione Trump?
1: Beh, appunto, il libro che ho scritto insieme a Marco Gannello, se appunto vuole parlare non di Berlusconi persona, nonostante io l'abbia presentato
0: certo,
1: con lui tanti
0: certo.
1: anni, però abbiamo solamente sottolineato la sua attività come protagonista della politica internazionale in quei vent'anni in cui è stato al potere, e quindi il libro sottolinea il metodo Berlusconi, che è il dialogo, che è parlare con tutti, cercare di capire le esigenze degli altri, mantenere ben chiara l'interesse nazionale italiano e europeo. Lui era un europeo molto, molto convinto, quindi è un metodo che a mio avviso andrebbe applicato qui, non è sempre con una dose di ottimismo forte. Berlusconi stizzito, arrabbiato quando lo paragonavano a Trump, perché con Trump non c'è nessuna similitudine, e io sono un ottimista, sono una persona che ascolta gli altri, non è tante altre cose. Però,
0: no, questo è vero, era il primo che rifiutava questo paragone, però
1: sì.
0: Come avrebbe Berlusconi, che anche lui un suo bel carattere definito e sicuramente anche non un'attitudine all'inginocchiarsi, ecco, mettiamola così, nei confronti di Trump, secondo lei la forza caratteriale anche proprio della persona oltre che del politico Berlusconi l'avrebbe facilitato o avrebbe reso scoppiettante la relazione con il tycoon?
1: Avvolgente, cioè Berlusconi avrebbe sempre un po' con il sorriso, però avrebbe detto le sue ragioni. Ricordo che in un incontro con Bush, Cilio, Bush voleva che l'Italia scendesse in guerra nell'operazione militare in Iraq, nonostante l'amicizia fortissima con Bush, Berlusconi disse no, io non posso, sia perché la Costituzione me lo proibisce, sia perché non lo considero giusto. Ecco, questo è un po' il suo atteggiamento. Amici, ti abbracci, invece di lanciare ingiurie, abbracciare anche la persona che non ti sta particolarmente simpatico, e nello stesso tempo mantenere dritta la barra dell'interesse. E lui, essendo un uomo d'affari, alla fine quello interesse è il risultato, non i metodi, quindi lui andava al risultato. L'esempio, per esempio, delle riunioni di pratica di mare, quello di riuscire a mettere insieme Putin da una parte e Bush dall'altra, è un po' un capolavoro di questo suo atteggiamento del dialogo, della considerazione di tutti, avendo a mente sempre il risultato finale nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
0: Grazie ambasciatore, le auguro una buona giornata, a presto Giovanni.
1: Grazie
0: Castellaneta.
1: Grazie.
0: Castellaneta è stato nostro ambasciatore negli Stati Uniti e anche in Iran. Ci siamo concessi questa parentesi anche a riferimento al libro che Castellaneta ha scritto con Marco Carnelos, anche lui diplomatico, per Guerini Associati, Berlusconi, il mondo secondo lui. E torniamo a cercare di capire quello che sta succedendo ad Hormuz, perché l'abbiamo detto, dalla Svizzera i negoziati hanno registrato dei progressi. prezzi, come affermato dagli iraniani ma anche dai mediatori qatarini e pakistani, e addirittura c'è stato detto che rispetto ad Hormuz è stato deciso di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto e garantire il passaggio sicuro delle navi, passaggio che l'Iran aveva annunciato il fine settimana di aver nuovamente bloccato dopo gli attacchi israeliani in Libano, ma che fonti statunitensi dicono che al 50% in realtà però anche nel fine settimana le navi hanno continuato a passare. Ora il 50% non ci basta, ovviamente lo stretto deve tornare navigabile e quindi c'è tutta la questione anche delle mine che non risolvi in due giorni, e soprattutto alle condizioni pre 28 febbraio, quindi senza pedaggi e senza tariffe. Punto situazione le vogliamo fare con Salvatore Messina, presidente Assarmatori. Buongiorno presidente.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Lei che notizie ha dallo stretto? Si passa o non si passa in questi giorni?
1: Al momento non si passa con regolarità e pianificazione, salvo qualche passaggio spot che c'è stato e magari ci sarà, in una gestione diciamo molto sul singolo viaggio. C'è un atteggiamento attendista, la dinamicità, la volatilità di quelli che sono stati gli eventi degli ultimi giorni portano ad oggi. Poi tanto ieri già era diverso, il giovedì venerdì sembrava tutto risolto. Oggi siamo molto attendisti e da escludere dato una riapertura strutturale stabile.
0: Anche nella migliore delle ipotesi sappiamo

0: su questo confidiamo che la presenza della Marina Militare Italiana insieme ad altre dell'Unione Europea non solo, nel giro di qualche settimana o risolva o comunque dia visibilità totale di quelli che potrebbero essere i tempi. Secondo quelle che sono le nostre fonti, autorevoli, quindi di chi ha la professionalità a partire appunto dalla Marina Militare, certo, stiamo parlando di qualche settimana, un ordine di grandezza si potrebbe dire 4-6 settimane, okay, quindi un paio di mesi, questo è il termine di cui indicativamente, ma ripeto, si vive molto alla giornata, ogni giorno c'è uno stato di avanzamento di informazioni, più volte al giorno si fanno i punti delle situazioni, le aziende private magari anche più volte al giorno con le proprie strutture, i comandi d'armamento, i comandanti delle navi, momento dopo momento portare uno stato d'avanzamento del processo decisionale che vede sempre la sicurezza della navigazione, degli equipaggi, del carico, della nave stessa come priorità.
1: Cosa hanno implicato questi 100 giorni di blocco di Hormuz a livello di costi, a livello di sicurezza degli approvvigionamenti?
0: Ma direi innanzitutto sicurezza degli approvvigionamenti non è venuta meno. Io penso che da esponente della società civile, non voglio essere retorico, ma il vero problema sia la guerra, siano le conseguenze verso le popolazioni civili,
1: certo,
0: quelli che sono, certo, gli effetti poi sulle popolazioni civili che subiscono gli effetti, quindi stiamo parlando, ma chi vive in loco, gli iraniani stessi,
1: gli iraniani sappiamo stessi, che ci sono
0: gli
1: stati
0: negli anni, sì, gli yemeniti, tutti ne subiscono le conseguenze, ma ripeto, questa è una considerazione da cittadino civile. Sotto il profilo del business, diciamo, come operatore marittimo portuale, mai venuto meno rischio approvvigionamenti, vedi petrolio crudo in export dai paesi che affacciano sul Golfo, vedi gas, mai rischiato, impennata di prezzi e poi è già ridiscesa, questo vuol dire quindi fenomeno, conseguenza, certo, verso l'Italia, verso l'Europa, no? Questo è un problema di quotidianità, di costo, ma non di mancanza di prodotto. Per quanto riguarda anche materie prime, qualche diversità di approvvigionamento, qualche rialzo dei costi, ma nell'ordine ancora oggi di fenomeni inflattivi assolutamente ragionevoli e non drammatici, ecco.
1: Però una situazione di tale incertezza non può continuare, no? Le imprese, tutte le imprese hanno ovviamente bisogno di chiarezza, di certezze, di capire qua si può navigare, a queste condizioni qua non si può navigare, allora uno si deve inventare, che ne so, altre rotte, comunque alternative di vario tipo. Si sta facendo, e soprattutto a livello, non dico tanto d'Italia perché poi l'Italia da sola, ma a livello d'Europa che sembra così assente e silente, si sta agendo nella giusta direzione per dare le certezze di cui avete e abbiamo bisogno?
0: Ma oggi le certezze sono più relative alla merce e alla produzione, all'import-export. Noi siamo, noi vettori, noi armatori, quindi che trasportiamo il carico, siamo degli strumenti, cioè abbiamo come asset degli strumenti per trasportare la merce. Se la merce lì non viaggia, le navi vanno in altre destinazioni.
1: Certo.
0: La merce oggi si muove in import in quei paesi, oppure ancora di più l'esportazione di quei paesi verso ad esempio l'Europa, il Mediterraneo, l'Italia, ma non solo, tramite corridoi diversi, no? Quindi con quantità inferiori si muovono via camion per andare nel porto di Soar, che è in Oman, quindi fuori stretto di Hormuz, oppure addirittura nella costa occidentale dell'Arabia Saudita, nel porto di Jeddah, nel Mar Rosso, dove poi le navi caricano la merce e la portano in giro. Noi ci adattiamo, gli armatori si adattano, la nave ha un motore, ha un'elica, un equipaggio skillato, forte, formato.

0: invece che andare a Hormuz vai in India, vai in altri paesi. Il problema è quindi quello di quello che accadrà nella politica internazionale. Da quello noi ci adatteremo. Nel momento in cui ci saranno le condizioni di sicurezza, torneremo a entrare in Hormuz. Come le dicevo all'inizio, oggi non ci sono assolutamente presupposti.
1: No, certo. Una domanda, perché non se ne parla più, però il fronte Mar Rosso, non Suez, ma Bab el Mandeb, e quindi la questione Houthi, Yemen, lì sappiamo che nonostante non venga sparato un colpo ormai da mesi, però ovviamente la sola minaccia ha fatto sì che il traffico marittimo commerciale diminuisse in modo importante. Me lo conferma questo? Da Bab el Mandeb si passa come prima oppure no?
0: Si passa, io lo confermo, la diminuzione è significativa ma non ridotta, cioè mentre quando parliamo di Hormuz siamo quasi allo 0% rispetto a 100-110 giorni fa, a Bab el Mandeb siamo intorno al meno 40-50%, perché comunque il canale di Suez ovviamente è regolarmente aperto, i traffici in Mar Rosso sono aperti, numerosi operatori fanno Bab el Mandeb, ci sono parlo da italiano, c'è la missione Aspides dell'Unione Europea, sì, all'interno della quale noi Italia abbiamo una leadership, cioè il comando della squadra navale, quindi esistono metodi di protezione sia attiva che passiva attraverso la quale sono garantiti i passaggi programmati in sicurezza senza mai venir meno, diciamo, l'interruzione.
1: Io la ringrazio tanto, Presidente, per questa mattina. Credo che torneremo presto a sentirci e speriamo di sentirci per salutare degli sviluppi positivi.
0: Speriamo,
1: buon lavoro.
0: Speriamo per tutti, buon lavoro a voi. Grazie,
1: grazie Salvatore Messina, buongiorno. È Presidente di Asso Armatori. E adesso vi porto direttamente a Roma, all'Università LUMSA, perché è stato presentato nei giorni scorsi una missione che ci interessa e molto, perché torniamo a parlare di minori e legalità, di minori e formazione nella legalità, e quindi parliamo del primo sportello a Roma, sportello di ascolto e orientamento per la prevenzione dell'abuso e delle violenze sulle vittime minorenni di reato. Parallelamente a questo, anche l'attivazione di un corso di formazione specialistica per tutori volontari impegnati proprio nella tutela dei minori stranieri non accompagnati. Ringrazio per essere con noi la professoressa Letizia Caso, associata di psicologia sociale, responsabile del progetto dello sportello all'Università LUMSA. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, ci aiuta a capire qualcosa in più rispetto a questo sportello, come funziona, se è già attivo, da quando sarà attivo, proprio una sorta di guida allo sportello di ascolto.
2: Sì, lo sportello è attivo, è stato presentato la settimana scorsa alla presenza anche della Garante, che è quella che in qualche modo ha sostenuto e ha voluto questo sportello, si trova in via Belli a Roma, è il primo sportello che si occupa proprio di vittime minori, non ce ne so, gli altri sportelli sono più generalisti, più legati appunto alla violenza contro le donne, quindi questo ha, diciamo, di caratteristica un po' la novità sulla città di Roma, e c'è un indirizzo email che è infovittimeminori@lunsa.it oppure un numero di telefono che è il 06 68 422 935, al quale risponde un operatore formato, uno psicologo giuridico, che filtra in qualche modo la richiesta e poi incontra chi contatta lo sportello con l'idea di orientarlo verso i servizi più adatti in base alla gravità della situazione. C'è anche una consulenza legale, tutto chiaramente assolutamente gratuito, quindi è uno sportello di orientamento, perché diciamo situazioni nelle quali noi ci troviamo sono davvero moltissime oggi, c'è l'abuso, il maltrattamento, la violenza assistita, la violenza sessuale, la trascuratezza, certo, soprattutto il bullismo e cyberbullismo, sono tutte situazioni che i ragazzi hanno molta difficoltà spesso a esplicitare in casa, e allora è uno sportello che vuole rendere gli adulti competenti, cioè in grado di comprendere senza minimizzare ma neanche senza, come dire, allarmismi, qual è la condizione psicologica nella quale si può trovare un ragazzo, un adolescente. Questo è un po', diciamo, l'idea di questo sportello. E noi non ci aspettiamo ragazzi che ci chiamino, anche perché c'è tutto pronti, ma chiaramente legato alla, appunto, al fatto che non si fa ascolto di un minore, soprattutto se ha subito un reato, quello aspetta all'autorità giudiziaria, anche sarebbe addirittura deleterio. Ma molti operatori, anche gli insegnanti spesso, non sanno come regolarsi di fronte a un cambiamento improvviso di uno studente, e quindi è uno sportello che vuole proprio accompagnare gli adulti verso quelli che sono, come dire, i servizi più adeguati, senza diciamo, evitando che certe situazioni per i minori possano poi, come dire, incancrenirsi e diventare poi difficili anche da gestire.
1: Quindi in realtà è uno sportello che apre l'attivazione di una rete di protezione.
2: Esattamente, proprio così, cioè senza rete sarebbe uno sportello un po' inutile, ecco. Quindi noi abbiamo attivato dei protocolli di intesa con ASL Roma 1, con Servizi Sociali di Roma Capitale, con l'Ordine di Psicologi per quanto riguarda la parte più di supervisione, e stiamo cercando anche di attivare rete con altri servizi, perché è quello che in qualche modo può davvero, come dire, rispondere a un bisogno, accogliere in base alla gravità, quindi ripeto, se è un reato o se è il villaggio, il problema che viene presentato. È una presa in carico rapida, ecco quello che dicevo prima, evitare che certe situazioni si prolunghino per un ragazzo nel tempo, perché a quel punto l'età adolescenziale, soprattutto essendo un'età molto delicata, può come dire, rendere più stabile l'azione di sofferenza, e l'intervento diventa più difficoltoso poi andando avanti.
1: Ma come dire, la messa alla prova del sistema, cioè la capacità finora di fare rete, cosa ci dice? Cioè tutte queste diverse operatori, attori, no? Quindi l'ASL, gli psicologi, i servizi sociali, i servizi per i minori e quindi anche l'università, sanno già fare rete o dovranno anche loro imparare?
2: Allora, questa è una domanda sicuramente importante. La rete, fare rete è molto difficile, questo è vero, perché c'è un po' una cultura del ogni servizio fa da sé, con un sovraccarico spesso, diciamo, dei lavoro, dei servizi, mettiamo soltanto per esempio gli assistenti sociali, a quante, quanto sono caricati di, diciamo, di lavoro e di risposte di disagi. Uno sportello può avere anche, a mio avviso, la capacità di risolvere situazioni che se intercettate tempestivamente in qualche modo dissolvono un problema che una famiglia può non riuscire a gestire. Questo l'abbiamo visto anche con altri realtà, per esempio lo psicologo di base, adesso vado per altro, ma è situazioni in cui un iniziale situazione di disagio di un minore non compresa, appunto, può o fare una costruzione della vita del minore completamente falsata, o comunque creare, come dire, delle tensioni familiari, perché la maggior parte dei problemi, purtroppo, ahimè, nascono proprio in famiglia. Oltre situazioni di bullismo, cyberbullismo, ma molte situazioni sono una risposta inadeguata del genitore, il quale dice: non so cosa fare, non so come comportarmi, non sono in grado, ma non so neanche a chi rivolgermi, vado dalla polizia, oppure lasciamo perdere, ne parliamo in famiglia, oppure vado dallo psicologo, ma quale psicologo? E c'è una diciamo, in una situazione sicuramente di maggiore disagio dei ragazzi, c'è anche una difficoltà dell'adulto nel capire cosa fare. E allora una risposta tempestiva, gratuita, quindi ti viene voglia sia di venire perché giustamente magari non hai di possibilità, magari hai diritto alla salute, e un'analisi, come dire, della domanda, ecco, perché è proprio quello che noi faremo, può in una piccola percentuale già forse risolvere alcune questioni che, se protratte nel tempo, potrebbero invece, come dire, trasformarsi in qualcosa di diverso. Poi in fare rete, sì, noi lavoreremo con i servizi servizi, in che senso? Cercando per esempio di avere un riferimento unico al quale poter fare un invio, quindi questo può dare la possibilità di, da parte dei servizi, di capire chi arriva con quale problema, ma di avere anche una risposta, diciamo, tempestiva per quella famiglia, quel ragazzo che ha una situazione di difficoltà. È una sfida, io non dico che abbiamo risolto il problema del disagio o della diciamo della violenza con uno sportello, ma uno sportello, se come dire, risponde alla propria titolarità, cioè non si sostituisce i servizi, ma accoglie la domanda e cerca di decodificarla in qualche modo, a mio avviso possiamo essere sicuramente un passo avanti rispetto alle difficoltà che oggi si trovano nel mondo degli adolescenti, dei bambini.
1: Molto molto interessante. Ringrazio Letizia Caso, professoressa associata di psicologia sociale e responsabile del progetto dello sportello, il primo sportello a Roma per l'ascolto e l'orientamento nei casi di minori vittime di reato. Grazie professoressa.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata, ovviamente professoressa associata dell'Università LUMSA. Prima di questa brevissima interruzione mi devo correggere, il presidente Asso Armatori non è Salvatore Messina, ma Stefano Messina, se il presidente è ancora in ascolto, me ne scuso. Tra pochissimo andiamo a sentire come sta e come sono andati gli iscritti a quella che ormai abbiamo eletto come la maturanda del Buongiorno in Blu di quest'anno.

0: nostra maturanda ed Emma Bricco, studentessa del liceo classico Banfi di Vimercate, che dopo le due prove scritte è in collegamento con noi per raccontarci com'è andata. Buongiorno Emma.
1: Ciao Chiara, che bello sentirti, eccoci finalmente.
0: Allora dai, parte dell'esame è andato, i due scritti.
1: Un pezzettino è andato.
0: Esatto. L'orale, il colloquio ce l'hai il 4 luglio?
1: Sì, il 4 luglio. È l'ultimo, la penultima data della scuola. C'è solo una ragazza il 6, quindi siamo proprio alla fine.
0: Ma come? Però... solo una il 6?
1: Sì, poverina, infatti eravamo tutti un po' preoccupati per lei, andremo a trovarla.
0: Direi, un po' di supporto ci vuole sicuramente. Allora Emma, prova d'italiano, quale traccia hai scelto?
1: Io ho scelto Pavese, in maniera assolutamente inaspettata, avevo categoricamente pensato di escludere tutte le tracce di letteratura e sì, ho scelto Pavese alla fine.
0: Come mai? Sì. Perché lo conosci particolarmente?
1: Guarda,
0: perché ti piace?
1: Non avevo mai letto una poesia di Pavese, non l'ho mai studiato a scuola. Ma spero di essere troppo polemica, ma le altre tracce sono state proprio da mettersi le mani nei capelli, o meglio l'effetto che abbiamo avuto noi leggendole è stato proprio di panico. Nel senso
0: quello
1: che
0: sulla Costituzione non ve la, forse era l'unico che ci stava,
1: fortuna,
0: no?
1: Per fortuna grazie Saragat, grazie a Costituente che avevamo modo di parlare di qualcosa di non so come dire, di potente, ecco, il resto ci ha fatto,
0: era complicato.
1: Sì, ma più che complicato, diciamo che...
0: Sì, vi ha preso in contropiede, vi ha proprio spesato la tipologia di scelta.
1: Sì, diciamo che, ma in particolare gli adulti scienti, quando l'abbiamo letto, forse ci siamo proprio tutti un po' agitati, nel senso che per chi non è in mente, hanno scelto un brano da un... di un sociologo inglese che ha proprio composto questa opera, mi sembra Marcare i confini per preservare l'identità, che quindi parla di confini culturali, comunque posizioni di remigrazione, e prendeva proprio questa tesi secondo la quale la nostra generazione non sta acquisendo gli strumenti per diventare adulta, è assolutamente bloccata in questa eterna adolescenza, e ovviamente però essendo lui un sociologo era difficile ribaltare la tesi nella propria risposta, nel proprio tema, quindi anche lì abbiamo proprio percepito che ci fossero delle scelte un po' orientate, ecco. Però per fortuna c'è stato Pavese, per fortuna poi c'è stata una traccia bellissima sulla meraviglia, sulla memoria, mi sembra il testo di Calabresi, che comunque a tanti ragazzi ha proprio ispirato, quindi alla fine è andato tutto bene.
0: E invece una bella sorpresa è stata, voi avevate la versione, il secondo scritto, la versione di latino, Quintiliano è l'amico di tutti noi.
1: Mamma mia, la musica come strumento pedagogico, ma ringraziamo il cielo. No, stupendo, davvero molto carina, anche le domande abbastanza relativamente semplici, che quindi non volevano andare a mettere in difficoltà, molto carino. Cioè, nel senso, per noi che ma per tutti i ragazzi di quinta liceo classico il terrore è tacito, un Seneca o un Cicerone, e invece Quintiliano ci ha proprio rasserenato quando abbiamo letto il titolo, ecco.
0: Io ho pensato, che sono una persona anziana e maliziosa, ho pensato che vi avessero dato una versione approcciabile, non appunto particolarmente ostica, per farsi perdonare il fatto che al colloquio vi hanno messo matematica. Che matematica al liceo classico? Cioè, io non lo so come può venire in mente, perché in teoria dovevano essere scelte, no, quelle materie identificative del percorso. Quindi italiano sì, latino sì, storia sì, ma matematica.
1: Ma per esempio al liceo artistico non è uscita storia dell'arte e hanno fatto uscire filosofia e fisica, quindi proprio ragazzi disperati, ma giustamente, forse anche peggio di matematica orale, quindi sì, diciamo che è proprio una maturità un po' sperimentale, ecco, però pian piano si fa tutto, sì,
0: ormai è sempre sperimentale, tutti gli anni c'è una nuova riforma,
1: c'è qualcosa che cambia,
0: sappiamo. Senti, cosa tolta matematica, che sicuramente preoccupa te, ma non soltanto te, a livello di compagni di liceo classico, classico. Tra le altre, italiano, latino, storia, qual è la, su cosa punti di più? Quindi qual è la tua passione, la tua materia?
1: Ma allora, in realtà io queste tre materie le adoro tutte e tre, nel senso che per diversi motivi, per diverse sfaccettature delle tre materie, ci sono delle cose che mi affascinano tantissimo. Io ho sempre adorato storia, poi ho avuto un docente davvero in gambissima che ci ha fatto lavorare sui genocidi, sui vari processi, su Hannah Arendt, cioè abbiamo fatto dei lavori molto interessanti, però il professore, essendo esterno, non sappiamo bene che cosa ci chiederà. Sicuramente abbiamo bisogno di fare uno studio molto più nazionistico, cause, effetti, date, e quindi quello mi fa molto paura, paradossalmente la mia materia preferita, ma un po' paura. E italiano, vabbè, quello che cioè, il programma alla fine è abbastanza simile a quello delle altre scuole, con la differenza che il rigore con cui vengono richieste certe cose, le ore che si passano su determinate poesie sono maggiori, quindi c'è proprio un universo, e spero con tutto il cuore di arrivare all'esame sapendo il più possibile, non tanto per l'esame, ma perché nel senso arrivare a assorbire il più possibile dei nostri programmi riguardo a queste materie è davvero una super opportunità per noi.
0: Beh, certo,
1: è un bagaglio culturale.
0: Ma infatti è questo il modo giusto, l'approccio giusto nei confronti dell'esame, ci mancherebbe.
1: Quindi io spero, diciamo che spero di arrivare il più sereno possibile, soprattutto avendo avuto modo di coprire tutto il programma. E poi il nostro terrore sono i testi di latino, noi abbiamo un 16 testi che dobbiamo saper tradurre vedendo, e dobbiamo saper riconoscere da che libro sono, eccetera, e quelli fanno tanta paura, fanno tanta paura a tutti, anche perché la professoressa è esterna, quindi dobbiamo capire quanto peso darà a queste traduzioni, ecco.
0: Sì, sì, sicuro, questo ci
1: diciamo
0: sta, no?
1: Cioè, è tutto molto un interrogativo.
0: Infatti, c'è, cioè, come dire, sempre negli esami e nella vita, però c'è l'incognita fortuna che pesa, perché se ti tirano fuori un test... È impossibile sapere tutto perfettamente, è ovvio che ci sono delle cose e dei testi che conosci meglio e altri meno, quindi sarà anche un po' la fortuna, ma torno a dire, questa è una componente che poi lo vedrete nella vita, insomma, torna o non torna sempre. Ma tecnicamente voi oggi sapete saprete i risultati degli iscritti?
1: Allora,
0: perché ai miei tempi, in epoca di Quintiliano, appunto, si conoscevano soltanto in sede orale.
1: Noi proprio per legge abbiamo diritto a sapere almeno 2 giorni prima che iniziano gli orali della nostra scuola, della nostra sezione, i risultati. Allora, tante scuole di Vimercate, della mia città, hanno già avuto tutti i risultati, ma ovviamente la versione rispetto ad altre prove è un po' più lunga da correggere.
0: Certo.
1: E quindi noi immaginiamo che arrivino i risultati fra oggi pomeriggio e giovedì, perché poi noi saremo la settimana successiva. E questo un po' il punto che risulta un po' o la svolta oppure la salita, nel senso che ci sono compagni che potrebbero entrare già con 60, quindi con la serenità di dire ok, vado lì e dico quello che so, invece altri ragazzi che hanno proprio bisogno di dimostrare determinate cose all'orale per passare l'anno. Quindi
0: infatti è quello che ci domandavamo noi adulti già maturati, se è un pro e un contro, perché in alcuni casi saperlo prima, appunto, ti potrebbe dare una certa serenità, no? Della serie, ok, l'esame, comunque il punteggio l'ho raggiunto per conseguire il risultato, posso anche essere più rilassata e, come dire, godermi anche il colloquio. Altri invece potrebbero essere presi da una certa ansia perché lo scritto non è andato così bene. E non lo so, sono molto combattuta nel dire se meglio o peggio.
1: Allora, questo non lo so. Ho avuto proprio l'impressione che soprattutto quest'anno, che è così sperimentale, il colloquio in particolare, perché alla fine le versioni, ovvio, hanno orientato in maniera diversa le tracce, in altre scuole hanno dato degli spunti diversi rispetto al solito, però rimanevano generalmente le stesse. Invece questa, diciamo che il colloquio cambia proprio e gli stessi insegnanti non sono sicuri di come dovranno, di come sarà necessario muoversi. E quindi forse penso che avere chiaro quanto si è riusciti a mettere su carta gli scritti aiuti un pochino il ragazzo.
0: Okay.
1: Però ovviamente non lo so, ecco.
0: Emma, no, ti ringrazio perché non è che pretendevo ovviamente una risposta, però il tuo ragionamento, il tuo modo di parlare conquista, e sono certa che conquisterai anche l'intera commissione. Noi ci risentiamo a ridosso, così ti facciamo l'in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: E vediamo anche come andrà, perché il 4 luglio,
1: grazie,
0: quella settimana lì, siamo ancora in onda. Grazie, un abbraccione.
1: Grazie,
0: Emma.
1: Ciao.
0: In bocca al lupo.
1: Grazie.
0: A presto, cara. E buongiorno, Ugo Scali. Tempi di esami finiti per te, Ugo Scali?
2: Un altro secolo.
0: Sì. Proprio
2: Ciao,
0: tecnicamente un altro secolo, ma anche per me. Allora, Ugo Scali, invece gli esami, volendolo vedere in questa declinazione dei mondiali di calcio, come stanno andando? Che ci interessano poco, l'abbiamo detto, noi siamo fuori, quindi siamo anche un po' indispettiti. Però per chi li segue come te, che mondiali sono?
2: Allora, sono i mondiali che per ora regalano pochi spunti di novità, netto che c'è un Giappone che fa sul serio, il Curaçao ancora è tra noi con il pareggio di ieri con l'Ecuador, la Spagna si gode Jamal che torna veramente ad essere quel piccolo campioncino facendo meglio di tanti altri campioni della storia del calcio. Siamo soltanto all'inizio, però è finora il mondiale, se vogliamo buttarla un po' in caciara, del cooling break, ovvero dello stop per far sì che i calciatori prendano dell'acqua fresca perché c'è troppo caldo, eccetera, eccetera. Ti fermi una volta, ti fermi due volte, ti fermi tre volte, qualcuno come l'allenatore Bielsa ha detto secondo me qua ci si ferma un po' troppo, non è che devono mettere degli spot in TV, già che ad esempio insomma negli Stati Uniti sono abituatissimi a spezzettare le partite, insomma il football americano
0: lo sappiamo, se qualcuno mai avesse seguito è veramente un'interruzione continua
2: questa cosa qua. E anche il mondiale che ha introdotto giustamente la regola dell'espulsione se ti copri la bocca per dire qualche cosa, perché potresti dire qualcosa di brutto, ad esempio un attacco razzista al tuo giocatore vicino, al tuo avversario, è successo l'altro giorno con un'espulsione, ed è comunque il mondiale che, come tutti i mondiali, diventerà interessantissimo tra qualche partita. Sicuramente quello che abbiamo capito è tutte queste squadre è, per dirla insomma all'inglese, all'americana, too much, davvero troppe squadre, troppe partite, si perde un po' il filo.
0: Chi è che se lo gioca il mondiale? Cioè quali sono
2: i soliti nomi? L'Argentina prova a vincerlo il secondo di fila, ma naturalmente c'è la Germania che peraltro è già qualificata, il Messico stesso già qualificato al prossimo turno, la Spagna la vedo molto bene, la Francia, l'Inghilterra è sempre lì perché loro hanno inventato il calcio, poi da tanti anni che non lo vincono. Diciamo che i nomi potrebbero essere questi, ma ripeto, siamo in quella fase in cui tutti o quasi possono ancora sognare,
0: tranne noi.
2: noi si dice non siamo neanche andati a dormire,
0: esatto.
2: Siamo sempre svegli,
0: esatto. Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro. E grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo le voci, le interviste che avete ascoltato al Buongiorno in Blu, potete recuperarle con l'app Play 2000. Invece per la diretta ci sentiamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia.

0: compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio.
4: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
4: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV2000.
4: TV2000, dalla parte giusta.
7: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo.
8: In Blu 2000 News.
9: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilote, a Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, 80enne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altre 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham, tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato, il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
15: Interviste in primo piano, naturalmente informazione locale e appuntamenti in questo caso, anzi un evento che arriva, una novità per il nostro territorio. Parliamo di Fiastra Palusa e lo facciamo insieme a Chiara Caporicci, l'organizzatrice, insomma, di questo evento. Buongiorno.
16: Buongiorno a tutte e a tutti.
15: Questo fine settimana andiamo in un posto speciale del nostro territorio perché andiamo a Fiastra, che dire, già di per sé si presenta bene.
16: Sì, assolutamente, cioè la location è già magica di suo, insomma, noi andiamo solo a inserire delle piccole lucciole, ecco.
15: E c'è questo festival, diciamo la prima edizione, quindi che cosa proporrete per ben 3 serate?
16: In realtà sono proprio 3 giornate intere, nel senso che questa sì è la prima, come giustamente hai detto tu, è la prima edizione di un festival che insomma ci auguriamo avrà anche un futuro. Sono 3 giorni di attività continuative dalla mattina alla sera, si iniziano insomma le giornate con attività outdoor, quindi con escursioni a piedi, in bicicletta, tour in canoa con piccole tappe lungo lago per sentire dei piccoli concerti in acustico, escursione all'alba, parco avventura, insomma tante attività per conoscere un po' il territorio, che è un po' insomma una delle peculiarità anche di questo festival, l'idea insomma di non fruire solo di alcuni contenuti musicali ma anche di esplorare, no, il Parco Nazionale dei Sibillini. Poi diciamo sempre tutto il giorno ci sono mercatini, c'è la gastronomia, ci sono degli spettacoli di arti performative, quindi di circo, di teatro di figura. C'è un'area wellness, quindi dove poter fare yoga, bagni di suono, meditazione, massaggi. E poi ovviamente c'è anche sempre un'area kids, perché uno sguardo alle famiglie lo diamo sempre. E poi la sera insomma si accendono le 2 attività più notturne. Una è il cinema, principalmente ai Giardini di San Lorenzo al Lago, e una è la musica, insomma, quindi diciamo proporremo 3 serate di concerti tra il Castello e la Lake Arena, che è una location, diciamo un campo di pini, un'arena già naturale lungo lago, con DJ set, concerti dal vivo e per 3 giorni, ecco.
15: Come funziona per partecipare?
16: In realtà l'accesso al festival è libero, nel senso che è un festival diffuso, quindi insomma, è libero, aperto a tutti e insomma si può arrivare, fare il bagno, stare in spiaggia e usufruire di diverse attività gratuite e diffuse principalmente nella cornice del lago, quindi a San Lorenzo al Lago. Per partecipare ad alcuni concerti e ad alcune attività specifiche, ad esempio non so, il workshop o la musica dal vivo sul concerto al Castello Magalotti, c'è un biglietto d'ingresso e quindi si può acquistare il biglietto in prevendita o direttamente alla raccoglienza del festival, che tanto sarà aperta come biglietteria tutti i giorni.
15: Fiastra Palusa è organizzata da La Catasta SRLS e Comune di Fiastra ed è finanziata dal Piano Nazionale Complementare Next Appennino. Ecco, a questo proposito, insomma, è un'operazione di rilancio anche del territorio colpito, come sappiamo, dal terremoto, da tante problematiche.
16: Sì, assolutamente sì, nel senso che è un festival che si inserisce all'interno di un progetto più ampio di ricostruzione, ma ovviamente, come abbiamo capito in questi anni, non serve solo la ricostruzione materiale. Insomma, dobbiamo lavorare anche su quella immateriale e sicuramente la cultura, il creare spazi per poter stare insieme e anche per mischiarci con persone che vengono da fuori, persone che abitano il territorio. Insomma, crediamo che sia un elemento fondamentale per rilanciare anche dei piccoli paesi, ecco, e quindi non solo utilizzando il turismo, ma anche attività di tipo culturale.
15: Una curiosità, ma perché Fiastra Palusa?
16: Fiastra Palusa è ispirato al Palusa, in particolare ai grandi festival statunitensi degli anni 70-80. Insomma, negli Stati Uniti in quegli anni veniva utilizzato questa parola per indicare grandi eventi dove si stava insieme, dove ci si divertiva e si faceva festa. Tra l'altro, una connessione con gli Stati Uniti ce l'abbiamo, perché il venerdì sera è una delle serate musicali principali e ospiteremo direttamente dal Texas, quindi da Austin, i compositori della colonna sonora di Stranger Things, della serie, celebre serie Netflix, che seguiranno la colonna sonora dal vivo al Castello Magalotti. Questo è ci tenevo a dirlo perché veramente sarà una cosa molto molto speciale, data unica in Italia e molto suggestiva e soprattutto inserita in quella cornice.
15: Fiastra, insomma, è un piccolo centro dell'entroterra maceratese, ma d'estate si popola di turisti, quindi cominciamo proprio questo periodo di turismo anche.
16: Sì, guarda, diciamo che questo momento ancora il flusso inizia, ecco, e ci si inizia ad avvicinare a Fiastra. Però sì, nel senso che la nostra intenzione non è quella assolutamente di andare ad impattare troppo, quindi di andare a, insomma, a pesare ancora di più sull'indotto, perché comunque siamo sempre all'interno di un parco nazionale, quindi uno sguardo un po' più sensibile ci vuole. L'idea è un po' quella di partire assolutamente da chi c'è, quindi da chi ci abita, come contenuti e anche come collaborazioni. Infatti abbiamo privilegiato dei legami organizzativi con le realtà del territorio. E poi sì, gli eventi che noi facciamo sono molto piccoli, nel senso che sia le escursioni, i concerti, rispetto ai grandi concerti, tanti altri grandi concerti hanno una capienza limitata, insomma cerchiamo un po' di integrarci anche con quel tipo di flusso.
15: Chiudiamo con i luoghi, perché abbiamo detto sì, la natura è l'elemento predominante, però abbiamo citato anche Castello Magalotti e poi ancora la piazza, veramente tutto quanto viene coinvolto.
16: Sì. Sicuramente diciamo che San Lorenzo al Lago è il fulcro principale, insomma, di Fiastra Palusa, dove ci sarà la raccoglienza con l'info point, i gadget del festival, la biglietteria, la possibilità di iscriversi all'iscrizione outdoor, e sarà esattamente sopra la spiaggetta. È un po' il punto di arrivo, anzi il punto di partenza per chi arriva. Proprio dietro alla raccoglienza c'è un piazzale che abbiamo chiamato Lake Theater, dove ci sarà una nota compagnia di pennavilli, di artisti in piazza, festival di arti performative che quest'anno ha fatto 30 anni, si chiamano Girovago e Rondella, e lì nel Lake Theater allestiranno proprio con dei camion un piccolo teatro in cui ci saranno delle ripetizioni di uno spettacolo per massimo 40-45 spettatori, marionette, teatro di figure, insomma è una piccola chicca che ci fa piacere portare a Fiastra. Sempre lì vicino al lago, proprio a due passi dalla spiaggetta, c'è un'altra area dedicata al teatro, alle arti performative, che si chiama La Tenda, e anche lì un artista internazionale che viene dal Messico insomma ci proporrà uno spettacolo di equilibrismo e circo. Indietreggiando un pochino di più, ovvero arrivando ai giardini di San Lorenzo al Lago, lì c'è la nostra piazza, nel senso quella che abbiamo chiamato la Lake Plaza, dove ci sarà il mercatino, ci saranno i workshop, ci sarà l'area kids, ci sarà la gastronomia, queste attività che andranno avanti dalla mattina fino alla sera per tutti e tre i giorni, e poi la sera i giardini si spengono come luci e si accendono le luci del cinema all'aperto. La location principale delle location principali dei concerti sono due, quindi come vi dicevo prima il Castello Magalotti, quindi ci si sposta su a Fiastra Alta il venerdì e la domenica, quindi iniziamo e finiamo al castello con due concerti principali, uno quello appunto della colonna sonora di Stranger Things e la domenica sera con Io sono un cane, che è uno dei principali cantautori e più apprezzati insomma italiani, al tramonto, quindi proprio ci sembrava la cornice perfetta. Venerdì sera, finito il concerto al castello, ci spostiamo giù al lago per inaugurare la Lake Arena, quindi questo campo di pini vicino alla spiaggetta, dove faremo una festa gratuita, aperta a tutti. Insomma, il venerdì sera si inizia anche così, insomma, festeggiando con The Hacker e Mammarella, che sono dei DJ che proporranno insomma una serata un po' più movimentata, ecco. E poi il sabato sera, sempre lì alla Lake Arena, insomma la Lake Arena esploderà col reggae, il sound degli Africa Unite, di Bassolino e Madaschi DJ set.
15: Chiara Caporicci, ci hai fatto venire voglia di venire a Fiastra per questa serie di eventi in programma dal 26 al 28 giugno, insomma da venerdì a domenica prossimi, anche per trovare, speriamo, un po' di refrigerio, perché magari forse lì si sta un po' meglio.
16: Ti confermo, lo anche montare il festival con questa arietta e a bordo lago.
15: Un saluto e a presto.
16: Grazie, vi aspetto a Fiastra Paluzzo.
17: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Eccoci qua, bentornati, buon lunedì numero 22 di giugno, sono le 10:17, io sono Giacomo Baldassari dai microfoni di Radio Nuova Macerata e dagli studi in diretta di Via Cincinelli 4 a Macerata. Grazie a Roberta in regia che è con noi per questa nuova puntata delle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta la crescita e lo sviluppo della nostra regione con buone pratiche di tipo diverse che vanno dalla azienda all'artigianato, allo sport, al terzo settore, tutte legate con il filo rosso dell'innovazione, come diciamo sempre. Una puntata anche oggi particolare, una puntata dove affronteremo temi importanti, temi che toccano la nostra regione ma che hanno come sempre un eco di tipo nazionale se non internazionale. E vado subito a darvi una anticipazione di quelli che saranno i temi appunto e gli ospiti. Inizieremo la prima parte della puntata prima del nostro intermezzo musicale che orientativamente abbiamo sempre fra le 10:30 e le 10:35, parlando di acqua come bene prezioso non solo in senso fisico ma anche in senso economico. Dopodiché andremo a parlare di non violenza e di iniziative che a livello locale vengono fatte per sensibilizzare appunto il pubblico su un problema sociale che ha dati molto importanti come appunto quello della violenza di genere ma anche violenza intesa in senso generale come fenomeni di devianza. E siamo pronti? E siamo pronti? Dovremmo avere intanto, proprio perché lo avevamo in qualche modo anticipato poco fa, al telefono il nostro primo ospite, con cui appunto parleremo di acqua. È con noi ai microfoni di Radio Nuova Macerata Enrico Fabbraccio, amministratore delegato di Centro Marche Acque. Benvenuto Enrico ai microfoni di Radio Nuova. C'è Enrico? C'è? No, non abbiamo... Roberta ci sta segnalando un piccolo problema tecnico, non abbiamo Fabbraccio intanto al telefono e io direi che ci possiamo nel frattempo allietare con un piccolo intermezzo musicale.

0: Ed eccoci tornati in diretta qui dagli studi di Via Cincinelli 4 Macerata. Abbiamo ancora problemi un po' tecnici per raggiungere il nostro ospite Enrico Fabbraccio, amministratore delegato di Centro Marche Acque. La nostra Roberta in regia sta provando a raggiungerlo ancora e nel frattempo noi andiamo avanti con la musica.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in più. La tua radio, la tua famiglia.
3: Questa di Marinella è la storia vera. E scivolò nel fiume primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella.

0: Cedermor.
1: Sì.
2: Eccoci finalmente tornati in diretta Radio Nuova Macerata, qui come abbiamo già ripetuto dai microfoni di, degli studi di Via Cincinelli 4, Macerata in diretta. Queste le Marche che innovano, il format che racconta la crescita, lo sviluppo, le buone pratiche della nostra regione, passando dall'industria, dalla produzione, all'artigianato, al terzo settore, allo sport, tutte legate con il filo rosso dell'innovazione. Abbiamo superato i nostri piccoli intoppi, può capitare, il bello della diretta, come si dice, a livello di gestione delle telefonate. Ringrazio ancora Roberta che è con noi in regia, e finalmente, come vi avevamo anticipato, abbiamo il nostro ospite in diretta al telefono. Do il benvenuto ad Enrico Fabbraccio, amministratore delegato di Centro Marche Acque. Benvenuto Fabbraccio ai microfoni di Radio Nuova.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Giacomo, grazie per questo invito, è veramente un onore, e al di là dei brividi, queste stupidaggini, siamo riusciti subito a poter essere in diretta.
2: Sì, è l'importante è risolvere, come si dice, questo è l'insegnamento, è uno degli insegnamenti trasversali che tu, che vieni dal mondo aziendale, come del resto al di là che sono prestato al giornalismo, ci vengo anche io, si dice l'importante è risolvere. Dovremo essere bravi a compattare con i minuti che ci rimangono tutte le cose interessanti che hai da dirci. Abbiamo detto che abbiamo preparato un po' gli ascoltatori dicendo che parliamo di acqua come bene prezioso, non solo perché siamo noi come esseri umani fatti per oltre il 70% di acqua, come del resto lo è anche il nostro pianeta, ma acqua che proprio in funzione di questo diventa anche un oggi e mai come oggi una sorta di bene di lusso. L'acqua ha un valore per la società, di conseguenza lo ha anche per l'economia. Ma andiamo per gradi. Nel sito istituzionale di Centro Marche Acque, questo lo facciamo a beneficio della chiarezza e della proprio dello spirito informativo che ha questa trasmissione, si legge la qualifica e la descrizione della società. Centro Marche Acque è controllante del gruppo Astea. Ci spiega gentilmente che cosa significa?
3: Allora, innanzitutto grazie per l'introduzione, che sei stato più che chiaro. Allora, il Centro Marche Acque è l'affidatario del servizio idrico in 12 comuni ed è la controllante di tutto il gruppo Astea. Il gruppo Astea è un importantissimo gruppo marchigiano di multiutility pubblica, che va dalla distribuzione di gas naturale alla produzione e distribuzione di energia elettrica, gestione del servizio idrico integrato, l'illuminazione pubblica, il teleriscaldamento e servizio di igiene urbana. Vantiamo 350 dipendenti.
2: Che sono tanti per le proporzioni dell'economia del nostro territorio.
3: Devo dire, Giacomo, che è stata fatta una politica molto lungimirante negli anni, e devo dire che questa staffetta che mi è passata in mano è stato un grande onore, perché abbiamo un'azienda che è un vanto a livello nazionale. Siamo stati anche premiati al premio Industria Felix, che premia tra la sostenibilità e il ROE di bilancio, quindi per quanto un'azienda può essere sana, e devo dire che siamo un modello di multiutility in tutta Italia, e questo è un grande onore, perché quando viene classificato il pubblico viene sempre interpretato come un'azienda problematica, un'azienda lenta. Non è così. Se c'è lungimiranza, c'è visione, soprattutto si crea squadra, in qualche maniera i risultati vengono fuori. E quest'anno abbiamo avuto 4 milioni e mezzo di euro di utili.
2: Ecco, infatti è lì che scusa.

0: se mi inserisco così un po' a gamba tesa, ma è proprio lì che volevo arrivare, di questo volevo parlare con lei, nel senso che appunto è di qualche settimana fa, quindi tutto sommato fresca, soprattutto per noi che siamo una trasmissione settimanale, quindi torniamo a posteriori tante volte sulle notizie più importanti, appunto la news della chiusura in forte attivo del vostro bilancio. Ci può dare qualche dato? Commentare, allora, chiaramente.
1: Essendo la capogruppo, caro Giacomo, puoi ben capire che le differenze tra tutti i vari settori che andiamo a coprire, ci sono settori che danno di più e settori che danno che sono più espansivi nella gestione dei costi. Quindi diciamo che questo grande risultato, oltre all'efficienza che riusciamo a dare nella gestione dell'acqua, è il fatto dell'AREA, che è un'azienda di distribuzione di energia elettrica che sì, sta crescendo a dismisura. Quindi fa parte della holding e diciamo che è un ambito che sta trainando molto il bilancio del gruppo Astea. Ma quello che più mi dà soddisfazione, Giacomo, è il fatto della soddisfazione che noi diamo in questi questionari a tutta la squadra dei nostri tanti dipendenti, e devo dire che siamo messi bene, e per me questo è forse anche il risultato migliore rispetto a quello degli utili, nel senso che viviamo in un'azienda dove c'è un benessere sociale, fortunatamente un benessere economico che è tutto di rispetto.
0: E questo è un tema assolutamente importante, perché infatti io le stavo proprio per chiedere, alla luce del fatto che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'acqua è un bene preziosissimo, ma in generale tutti i servizi che fanno capo a questa, come alle principali multi utility a livello italiano, sono fondamentali per l'economia, perché lo sono prima di tutto per le persone. Di conseguenza molte multi utility che hanno uno spiccato senso di responsabilità sociale danno seguito nel territorio a iniziative di corporate social responsibility, o in generale comunque a iniziative con un risvolto sociale, con un'attenzione per il sociale importante. Mi viene da pensare nel suo caso al recente piccolo grande caso di Plastic Out, organizzato da Justissima Civitas con la partecipazione appunto di gruppo Astea, di Centro Marche Acque e di tanti altri virtuosi privati sostenitori del territorio. Quante altre sono, oltre a queste, le buone pratiche in senso sociale?
1: Allora, a livello sociale, noi il fatto di essere una utility pubblica significa avere un rapporto con i comuni in maniera diretta, perché sono i comuni soci. Quindi nel momento in cui un'azienda guadagna anche il territorio, e quello che lo si fa all'interno. E stiamo promuovendo un rapporto con le scuole in maniera continuativa per tutto il territorio. C'è una delega anche politica all'interno dei vari territori, che chiaramente le amministrazioni in collaborazione fanno delle iniziative proprie e tutto. Stiamo facendo un investimento anche sia sulla depurazione dell'acqua e soprattutto delle campagne di sensibilizzazione all'interno dei vari comuni che le varie amministrazioni si gestiscono. La bella cosa della gestione dell'acqua è che in qualità il grave problema che abbiamo vissuto negli anni è proprio quello della dispersione d'acqua con le proprie reti, con tutto quello che purtroppo succede. Abbiamo degli impianti che oramai sono pluridecennali e dobbiamo intervenire. Devo dire che su questo Astea sta investendo molto. Quindi sponsorizziamo gli eventi del territorio, facciamo campagne di sensibilizzazione per l'acqua. Ma quello che è stata, per dire, adesso siamo freschi di questa iniziativa di cui mi parlavi, proprio sì, quello di sensibilizzare sui rifiuti, per dire, a me piacerebbe molto fare un'iniziativa. Noi a Recanati, che è il comune per la quale io sono all'interno del consiglio di amministrazione,
0: sì. Perché sei ricanatese, diciamolo, questa è una radio che nasce nella provincia, quindi è importante sottolineare.
1: Sono recanatese e il comune di Recanati è il secondo socio del gruppo Astea dopo il comune di Osimo, quindi abbiamo una storia abbastanza importante in questo gruppo. E con la vittoria delle elezioni siamo stati delegati, io come amministratore delegato, poi Daniela Stefoni all'interno del consiglio di amministrazione, poi i vari sul gruppo Astea. Quello che ti dico, Giacomo, che per dire farebbe molto piacere fare un'iniziativa nei confronti delle cannelle pubbliche. Noi abbiamo una storia nelle cannelle, nelle vecchie fonti, no? Che sono un po' la vita delle città, che prima avevano avuto il lusso di avere l'acqua a casa. Generazioni di persone sono state all'interno delle varie fonti e hanno una storia immensa e bellissima, tanto che è stata fatta anche una mostra all'interno del Palazzo Comunale da parte di un'associazione del territorio, e devo dire
0: tra l'altro bellissima.
1: Bellissima, se tu ricordi, mi sembra che anche tu ci sei stato,
0: sì,
1: e è una cosa stupenda, e dovremmo intervenire proprio nella valorizzazione di determinati rapporti con la storia del territorio, perché l'acqua è tutto, l'acqua è vita, e il rispetto dell'acqua è una cosa fondamentale. Dovremmo continuare con l'amministrazione, andare nelle scuole e far capire quanto è possibile, parsimoniando l'acqua, combattere la plastica e continuare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, perché è fondamentale che negli anni potremmo avere un progresso rispetto a un consumismo anni 80 che oramai è oltre moda.
0: Assolutamente, oltre moda, e con una società che si è evoluta così tanto velocemente, assolutamente fuori luogo, assolutamente fuori luogo sarebbe. C'è una domanda del nostro ascoltatore, perché lei deve sapere che noi siamo anche raggiungibili per tutti coloro che ci ascoltano in tutta la regione, non solo in tutta la provincia, in una WhatsApp line che risponde al 393 108 23 89, ma chi volesse invece anche intervenire vive voces con la propria voce in radio può farlo chiamandolo 0733 237 575. E c'è un ascoltatore dal territorio, Tommaso, che le vuole chiedere l'importanza degli impianti di distribuzione dell'acqua da bere privati vostri, nel senso, questo per riallacciarci un po' al discorso della plastica, potrebbe essere uno dei modi proprio per evitare il consumo eccessivo di acqua in bottiglia. Quante sono le casine dell'acqua nel territorio, anche a Spanne, soprattutto dove sono? Lei ci ha detto che siete presenti in 12 comuni, quali sono quindi questi? Presumo siano in questi 12 comuni, è corretto?
1: Allora, grazie Tommaso, e grazie alla radio che parla, la radio che dialoga con i cittadini, perché questo è fondamentale, soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo. Caro Tommaso, abbiamo mediamente sulle 3 casette dell'acqua ogni paese, poi chiaramente è differente rispetto al numero di abitanti, però si sta espandendo questo progetto, il filtraggio dell'acqua, perché dobbiamo dire che noi abbiamo una qualità dell'acqua in tutti e 12 comuni abbastanza elevata, e quindi basta un filtraggio semplice con carboni attivi, un filtraggio diciamo molto ma molto tranquillo per poter avere un'ottima qualità dell'acqua. Quindi
0: certo, perché poi scusi, posso farle una domanda sempre, perché arriva un altro messaggio dallo stesso ascoltatore, perché mi scrive, perché è vero quindi che in quasi tutti i posti d'Italia, compresa casa nostra, l'acqua del rubinetto è tutta buona? È così?
1: Non è detto, dipende, ci sono delle analisi, per dire, c'è stata un'emergenza a Recanati qualche mese fa perché hanno trovato un batterio particolare su un territorio, e quindi hanno chiuso l'acqua per 15 giorni, 10 giorni, adesso non ricordo precisamente perché
0: è passato,
1: però per dire quanto sono i controlli, quindi questo significa che l'azienda c'è, perché controllare l'acqua è fondamentale, non è dappertutto uguale, ma nella nostra zona siamo molto ma molto fortunati, quindi parliamo Recanati, Osimo, Porto Recanati, Loreto, Montelubone, Montecaccia, quindi ecco, Castelfidardo, come tante altre parti delle Marche, però sta molto anche all'azienda a controllare quello che fai, perché l'acqua è un bene prezioso, ma potrebbe essere anche un bene molto dannoso nei confronti dell'uomo, quindi deve essere una tutela da parte dell'azienda.
0: Assolutamente.
1: Quindi le casette dell'acqua noi cerchiamo di spingere il più possibile, il riscontro sul territorio è impressionante per quante persone vanno. Io personalmente ho apposto nella mia abitazione un depuratore dell'acqua semplice con filtraggio, e mi ha cambiato la vita, perché abito su un terzo piano. Oltre alla comodità, oltre a quello che facciamo per la plastica, secondo me sarà la normalità, perché sia come spesa che come, è impressionante come risparmiamo la plastica, ma soprattutto è impressionante la qualità della vita, cioè certo, non portare più sulle
0: case. Ha smesso di carreggiare l'acqua dalla cantina, che probabilmente è vicino al garage, al terzo piano o all'attico che sia, giusto?
1: Non è una battaglia contro le aziende che fanno chiaramente business in questo, però è chiaro che lo stoccaggio d'acqua, se noi pensiamo di avere un'azienda che porta l'acqua, che ne so, dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, tra lo stoccaggio e il momento in cui la portiamo sui camion, nei magazzini, cioè la qualità d'acqua del rubinetto filtrata è impressionante.
0: Assolutamente, è chiaro quindi sottolineare che comunque nelle casine dell'acqua non c'è, faccio una domanda forse banale ma la faccio a beneficio della chiarezza e dell'informazione di tutti i nostri ascoltatori in senso pluralistico, l'acqua della casina dell'acqua è un'acqua come quella delle bottiglie che compriamo al supermercato, non come quella che esce dal rubinetto, seppur buona e controllata a livello infinitesimale, giusto?
1: Potrebbe essere anche meglio. Potrebbe essere anche meglio, però questa è un'informazione che dipende dai casi, dagli studi, cioè, però potrebbe essere un'acqua molto molto meglio anche in determinate situazioni, però sicuramente un'acqua potabile, un'acqua che abbiamo, che è sempre controllata e soprattutto pronta da bere, potabile.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Io la ringrazio per non solo i dati che ci hanno dato, veramente la fotografia di un'azienda forte, in salute, dietro la quale, siccome le aziende sono fatte di persone, ci sono tante persone di valore, dal suo staff accaduta fino all'ultimo dei dipendenti. Quindi ringraziamo Enrico Fabbraccio, amministratore delegato Centro Marco e Acque, per essere stato con noi. Le auguriamo buon lavoro.
1: Se mi permetti, Giacomo, sì, vorrei fare un ringraziamento a tutta la mia azienda, soprattutto al consiglio, certo, di amministrazione, ai revisori dei conti, alla D di Astea SPA Pugnaloni, al presidente Marconi e a tutti quelli che permettono che questi risultati siano rinnovati ogni giorno. E ti ringrazio per la disponibilità, a tutta la radio, a tutti i radioascoltatori, perché essere radio, soprattutto piccolina, non è facile oggi, significa investirsi ogni giorno e poter lavorare per il bene dell'informazione. Quindi complimenti a tutti e una buona giornata.
0: Complimenti e buon lavoro a lei e al suo staff. A presto, a presto, ritrovarci. Bene, bene, eccoci qua, siamo tornati, ringraziamo ancora una volta Enrico Fabbraccio, amministratore delegato di Centro Marche Acque, è stato con noi nella prima parte delle Marche che innovano, che è il format di Radio Nuova Macerata, che si occupa di raccontare la crescita, lo sviluppo della nostra regione in senso trasversale, raccontando di economia, raccontando di artigianato, ma anche di terzo settore, ma anche di sport, tutte buone pratiche collegate come sempre dal filo rosso dell'innovazione. E vi avevo detto proprio che nella seconda parte della puntata ci saremmo occupati di un tema diverso, passando di un tema sociale, appunto, come dicevo, passando dal discorso dell'acqua e dell'energia e delle multi utility al tema importante in senso globale della violenza e della devianza. E nel caso specifico ne parliamo con Lavinia Bianchi, responsabile delle relazioni esterne di Scala Lagion Conetani Civitanova Marche, che dovrebbe essere già collegata con noi. Buongiorno Lavinia, ben trovata.
2: Buongiorno Giacomo, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao, benvenuta ai nostri microfoni di Radio Nuova Macerata. Tra l'altro so che non, seppur rappresenti e lavori in un'azienda del territorio, in questo momento non sei nel territorio ma sei un pochino più lontana, ci stai rispondendo da Bruxelles, se non sbaglio.
2: Sempre in Europa ma da Bruxelles.
0: E proprio perché la portata di certi temi è globale, è internazionale, un po' come lo è il tuo schema di gioco, di movimento nel lavoro, dall'internazionale al locale e andata e ritorno e viceversa, parliamo di un tema come appunto è quello della violenza e della devianza, perché all'interno della kermesse civitanovese di Gusta Porto, di cui poi parleremo, la tua azienda Scala Lagion Conetani, quindi un'azienda tecnica, un'azienda che offre assistenza B2B e B2C, però nel comparto della nautica da diporto, ok? Ho detto bene?
2: Esattamente,
0: si è resa protagonista a teatro di questa iniziativa che si è svolta qualche giorno fa e che, se non vado errato, si chiama No Means No. Qual è, come, innanzitutto di che cosa si è parlato? E poi raccontaci anche, io permettimi ti do del tuo perché ci conosciamo proprio per motivi di mare e di passioni comuni da tanto tempo, qual è stata la scintilla che vi ha portato a mettere a terra una progettualità del genere?
2: Allora, innanzitutto partiamo da una piccola premessa, nel senso che Gusta Porto è un festival che nasce nel 2020 a Civitanova e come Scala Giancone Dani, sia io che mio padre, che è l'amministratore delegato dell'azienda, abbiamo sempre creduto nel mettere a disposizione il cantiere per far passare il messaggio che oltre a essere un luogo di lavoro, un posto come questo può anche essere un luogo dove si scambiano idee, dove ci si confronta e dove si affrontano grandi temi culturali.
0: Un luogo di aggregazione.
2: Sì, nello specifico quest'anno siamo riusciti a creare, grazie anche all'aiuto della psicologa Chiara Basso, un grande lavoro di rete, quindi la rete che solitamente viene vista nel mondo della pesca come mezzo per appunto l'attività di pesca, è stata messa in campo una rete sociale grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio. Infatti al Talk No Means No, che è stato moderato appunto dalla psicologa Chiara Basso e dallo psicologo Raffaele Pepi, hanno partecipato anche la Croce Rossa di Porto Potenza Picena, l'associazione Il Lume, Il Faro e lo sportello antiviolenza appunto del Faro di Civitanova Marche, e siamo riusciti quindi a creare un talk che è stato anche partecipato dal pubblico con domande per affrontare il tema del consenso, che oggi è un tema sempre più rilevante e protagonista anche del dibattito politico sia italiano che europeo. Il dibattito che è partito dallo slogan No Means No in realtà poi è arrivato a definire il Yes Only Yes Means Yes, e quindi che solo un consenso esplicito rappresenta appunto la forma di cui stiamo parlando. Ed è stato un modo per appunto avvicinare soprattutto i cittadini a conoscere quello che le diverse realtà fanno, a fare un'opera di divulgazione sul tema per permettere ai cittadini di capire anche come in un eventuale caso di violenza ci si debba porre. Infatti abbiamo spesso durante il talk proiettato anche il numero d'emergenza 1522, appunto per far conoscere ai cittadini le diverse modalità di azione nel caso in cui una violenza si possa presentare. Le associazioni hanno poi naturalmente parlato di dati, e i dati della provincia di Macerata sono alquanto significativi, e di come soprattutto la Croce Rossa nel primo momento di contatto e nel primo momento di violenza opera nei confronti della donna anche da un punto di vista comunque psicologico e relazionale.
0: Ok, ti chiedo una piccola digressione di tipo giuridico informativo. Il tema del consenso da un punto di vista legale, che cosa è, cosa dice la legge?
2: Allora, nel merito io, non essendo giurista, non approfondisco il lato giuridico, però ci sono diverse interpretazioni che poi vengono date ai singoli casi, e sono proprio queste diverse sia interpretazioni giuridiche che sentenze passate che alimentano tuttora il dibattito appunto politico anche in Parlamento europeo. Nello specifico alcuni casi italiani, per esempio il fatto che magari un jeans troppo stretto debba automaticamente avere un consenso della donna per toglierlo, paradossalmente.
0: Assolutamente. E mi incuriosiva quando parlavi del pubblico, anche perché sappiamo che è stato praticamente un tutto esaurito, tanta gente, tanti curiosi di Civitanova, ma un po' di tutto il territorio sono venuti ad ascoltare questo talk. Quali sono state da parte appunto del pubblico che interagiva le domande più frequenti? Te lo chiedo per capire anche un po' quelle che, avendo noi comunque un'interazione costante tra WhatsApp e telefonate anche in trasmissione, per capire quelli che sono gli aspetti che stavano più a cuore al pubblico.
2: Una riflessione particolarmente, diciamo, rilevante è stata una riflessione fatta sul patriarcato in generale, e quindi sullo stato del patriarcato oggi e su come si sia evoluto il dibattito intorno al tema del patriarcato e in relazione anche alla violenza. Quindi direi che questa è stata una delle delle suggestioni emerse più partecipate, più interessanti, che hanno creato più diciamo dibattito anche tra le tante sedie esaurite e partecipate.
0: E a livello di dati, prima accennavi a una posizione abbastanza preoccupante anche del nostro territorio, della provincia. La violenza è data in crescita o è un dato stazionario o magari diminuisce? E che tipo di episodi violenti, soprattutto di genere?
2: Sì, gli episodi di genere sono naturalmente quelli più denunciati rispetto alle associazioni che abbiamo coinvolto. Infatti noi parliamo di violenza di genere nel merito con l'associazione, per esempio il Lume, che si occupa di case di rifugio, e quindi parliamo di violenza nei confronti della donna. Anche lo sportello antiviolenza del Faro ha comunque una finalità rivolta alle donne. È anche vero che ci sono realtà che curano naturalmente anche la forma di violenza nei confronti dell'uomo, però in questo caso non è stata coinvolta, perché era un focus sulla violenza femminile nel merito. I dati purtroppo sembrano essere in crescita, sì, anche sul territorio nazionale.
0: E mi viene in mente, che cosa, te lo chiedo da appassionata di mare, da studioso di sport, il mare e gli sport che si fanno sul mare possono secondo te dare un contributo nella sensibilizzazione di certi problemi, come possono essere appunto quelli legati alla violenza di genere? E se sì, in che modo? Così, senza volerlo, ti sto anche chiedendo qualche spoiler per le prossime attività che vedranno protagonisti lo Scalalaggio Anconetani in tal senso.
2: Ma sicuramente dal punto di vista sportivo, delle associazioni, tutti possono affrontare il tema e tramite il supporto di esperti riuscire ad approfondirle, a creare un'attività di divulgazione sul tema e di consapevolezza sul tema. Quindi sarebbe per esempio interessante, e non so se forse anche è già stata fatta, una regata magari per la violenza contro le donne. Diverse sono le attività che vengono fatte, e sia associazioni sportive che non possono comunque fare rete, perché poi l'importante è appunto creare un connubio di diverse specialità che si muovono con l'obiettivo comune di provare a riuscire a bloccare un, definiamolo fenomeno, anche se non è corretto probabilmente la parola, non è corretto probabilmente la parola fenomeno, fermare un'azione che appunto è pesante a livelli sociali.
0: Assolutamente, e noi come sempre da amanti dello sport e consapevoli di quelle che sono le potenzialità dello sport, speriamo che questa sorta di appello, di spunto, chiamiamolo come preferisci, che stai lanciando qua nel territorio venga raccolto dalle società sportive, da tante altre società sportive, perché molte sono già, come dicevamo, appunto attive e molto sensibili in tal senso, per dare seguito a iniziative di tipo diverse. Chiaramente, amando il mare e avendo, la vedo anche dal punto di vista proprio della vostra azienda, un ancoraggio di business legato strettamente al mare, all'acqua salata, speriamo che chi si occupa di sport sull'acqua, sul mare, penso alla vela, ma non solo la vela, potrebbe essere benissimo la motonautica piuttosto che la canoa, diano, magari proprio facendo rete, seguito a progettualità e a sinergie che vanno in tal senso. Noi, cara Lavinia, ti ringraziamo per il contributo, mi ha fatto piacere poterti rincontrare proprio in questa occasione, in un'occasione pubblica in qualche modo e radiofonica, e grazie a Scalalaggio Anconetani. Un saluto a Gianfilippo Bianchi, tuo papà, che ne è amministratore delegato oltre che amico di questa radio, e con l'augurio di tornare a trovarci tutte le volte che avrete delle buone pratiche da segnalare, io ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie mille, grazie, buona giornata a tutte e tutti.
0: A presto, ciao, grazie. E con questa digressione sulla violenza di genere e su questa bella pratica di no means no all'interno di una kermesse così tanto partecipata come Gusta Porto. Noi stiamo arrivando al capolinea di questa puntata, come sempre un'ora densa, piena di spunti, piena di dati, di aggiornamento che ci servono per dare a noi, ma soprattutto a voi che ci ascoltate, il percepito della quantità di buone pratiche che aiutano le marche a crescere e di conseguenza dovrebbero anche renderci consapevoli e più motivati per affrontare sempre meglio le nostre giornate, le nostre attività nel mondo del lavoro. E quindi io, con l'invito e l'augurio di ritrovarci tra una settimana sempre qui per la prossima puntata delle Marche che Innovano, ringrazio voi per l'ascolto, ringrazio la radio, ringrazio Roberta per la regia e per il supporto e vi saluto con il mio solito hashtag: viva le cose fatte col cuore. Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 le vittime, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota, su uno colpito un edificio residenziale, 3 i morti. Torniamo in Italia, trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud, temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti, evocando possibili brogli. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacoblan sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Ti

0: eccoci qua anche oggi e anche cominciamo subito con il lunedì, quindi si comincia poi per tutta la settimana. Però oggi io voglio cominciare pensando, anzi dicendovi, forse l'avete già saputo per la radio perché c'è, che 50 anni sono chiamati qui a Radio Nuova Macerata. E il vescovo di quel tempo, tanti ce lo ricordiamo tutti, perché qui lui ha lasciato, o meglio, gli hanno dato un alza, è qualcosa che noi andiamo a vedere per strada e che lo ricordiamo tutti quanti. Ecco che ha avuto con noi questo la radio che è venuto. Ecco, ricordiamoci, quindi 50 anni. Non so se mi dice qualcosa, Marta. Comunque, appunto, questo è, lo ricordiamo. Carboni. Come?
1: Carboni.
0: Carboni?
1: Carboni. Signor Carboni.
0: Il signor Carboni, mi dice Roberta, ecco, benissimo. Ecco, Carboni, appunto, è che è tutti quanti, chi è che non lo sa, chi è che non se lo ricorda, e noi lo sa, lo da qui lo ringraziamo ancora una volta, perché questo vescovo ci ha fatto fare 5 anni fa proprio un radio come questo, che è stato bellissimo per tutti e per quelli che ci sono. Bene, grazie a tutti per questi 50 anni, per tutti quelli che ci hanno aiutato. E adesso abbiamo con noi, dai, dici chi sei.
2: Sono Fabrizio Scoccia e lunedì si parla di salute, Nazareno.
0: Benissimo.
2: Anch'io mi accumulo al ricordo del vescovo che ha permesso la nascita di questa radio, che compie 50 anni. 50 anni è una bella data, insomma, è una ricorrenza che non passa inosservata. E se ha saputo fare delle buone cose per 50 anni, penso che lo possa fare anche per i prossimi 50.
0: Ecco, vero, dal cielo ce lo fa sicuramente. Ecco. Anzi, penso che forse ce l'ha già fatto e noi non lo sappiamo, ma sicuramente ce lo stava facendo, perché con noi, anche con la radio, con me, con tutti, è stato veramente, è stato sempre con noi qui vicino. Questo io lo ringrazio anche adesso, perché anche dal su ci ascolta. Ecco. Allora, cominciamo con te invece adesso, carissimo, che ci dici?
2: Ma le problematiche della salute, innanzitutto, ne abbiamo già parlato noi, perché siamo previdenti, Nazareno, quindi ne abbiamo parlato anche in qualche trasmissione precedente, però il grande caldo è arrivato. Ecco che lo aspettavamo, pensavamo che sarebbe arrivato, e infatti eccolo.
0: Anche io ho sentito, non si può fare, se uno vuole mette giù questo caldo.
2: Caldo.
0: No, non si può fare questo.
2: Ma io dico una cosa, che il caldo, quando entra l'estate, perché ieri è entrata anche l'estate, perché il 21 giugno, è normale che ci sia, cioè l'estate è la stagione del caldo, quindi non è che mai ci siamo meravigliati di questo. Il problema è che le temperature cominciano ad assumere dei numeri, diciamo, abbastanza elevati, forse in qualche caso anche preoccupanti. Certo, qui da noi non mi pare che siamo arrivati a quei livelli, però in certe zone del sud ed anche del nord mi pare che la temperatura sia arrivata vicino ai 40 gradi.
0: Sì. Io non so se un giorno faranno anche per ogni persona un qualcosa per mettere un po' più il sole così forte, no? Io ce l'ho in tasca, metto dove sto io, lo metto più giù. Si può fare questa cosa? Oppure
2: adesso si può fare tutto, Nazareno. L'intelligenza artificiale ci permette di sognare, pensare, progettare qualsiasi cosa. Di fatto, però, per il pubblico che ci ascolta, bisogna comunque ricordare qualche cosa per proteggersi un po' da questo grande caldo, perché il grande caldo può creare problemi gravi, improvvisi, come le insolazioni, come il colpo di calore, come insomma queste sono quelle evenienze che possono avvenire, che avvengono di solito abbastanza improvvisamente e che sono abbastanza gravi.
0: Quindi bisogna stare attento.
2: Bisogna stare attenti. Ma poi anche la gestione della vita tutto durante la giornata, con il caldo molto alto, la qualità della vita diciamo non è delle migliori, perché si suda, si percepisce una certa stanchezza, ci sono tutta una serie di condizioni che sopravvengono con il grande caldo, che sono negative per la qualità della nostra vita, per il nostro corpo e per il suo funzionamento in generale. Quindi qualche raccomandazione bisogna farla.
0: Ecco, questo è importante. Prendete qualcosa e scrivete perché...
2: Sono raccomandazioni le più banali, diciamo, però che sono anche quelle più necessarie a volte, quelle che magari vengono trascurate e poi dopo ci si va a cacciare in situazioni negative. Innanzitutto cercare di vivere in un ambiente areato, dove circoli aria,
0: insomma, ci vuole.
2: Che circoli un po' di aria. Questo naturalmente in certi posizionamenti degli appartamenti, delle case, insomma dei posti dove noi viviamo, avviene naturalmente, cioè che ci siano dei posti dove c'è un minimo di aria, diciamo, che va a un po' lenire quella che è la temperatura alta, e questo, ricercarli questi posti, se uno sa che ci sono, oppure c'è anche la possibilità di poterli creare con l'aria condizionata.
0: Ah, ecco, questo è importante.
2: Con i ventilatori, con insomma, sono tutte tecnologie abbastanza efficienti e oltretutto oramai presenti un po' dappertutto nelle nostre case. Quindi se uno sente molto caldo, se suda molto, se c'ha una sensazione di stanchezza, di proprio di rilassamento dovuto proprio all'alta temperatura, creare un ambiente più fresco è la prima raccomandazione che si deve fare.
0: Ci sono quelle cose che si possono mettere lì, insomma.
2: Esatto, non è senza che ci siano, senza nemmeno un grandissimo impegno, ecco. Poi se si è costretti ad uscire di casa, a lavorare all'aperto, cercare di un po' farsi guidare da quella che è il movimento di temperatura durante la giornata. Cioè se uno deve uscire di casa e deve fare un lavoro, oppure si deve spostare per delle sue motivazioni, farlo nelle ore più fresche, insomma, ecco. Alla mattina, abbastanza presto, fino verso le 9, le temperature ancora devono prendere, devono spiccare il volo verso l'alto, insomma, evitare di muoversi e di fare attività, diciamo, fisica, sia lavorativa che fisica, proprio per fare attività fisica o per muoversi in generale, le ore più calde.
0: Le ore più calde.
2: E se vogliamo dare una, diciamo, fare un quadro di quale di cosa stiamo parlando, parliamo di quel periodo della giornata che va dalle 10:30-11 fino alle 2:30-3 del pomeriggio.
0: Ah beh, fino a 2:30-3, quindi non è tanto.
2: Cioè questa è la parte della giornata più calda, quindi in quelle, se non è proprio necessario, in quel frangente cercare di evitare sforzi fisici e movimenti che possono essere più faticosi del solito proprio per l'alta temperatura.
0: Il cappello, non ci vuole il cappello anche?
2: Il cappello, ecco. Il cappello, poi detto da me che sono nato a Montappone, che dove i cappelli si fanno per tutto il mondo, è una raccomandazione dovuta ancora di più. Il cappello protegge perché fa ombra, perché evita che i raggi vadano a colpire direttamente la pelle, insomma, in generale il cappello è un mezzo di protezione dai raggi del sole. E quindi se i raggi del sole sono molto forti, sono anche violenti, questa protezione è ancora più necessaria.
0: Sì, ti ho fatto tu questa. Avevi un po' detto, naturalmente ognuno un bel cappello, qualcosa insomma, se lo deve portare.
2: Coprirsi il capo.
0: Ecco.
2: Poi una raccomandazione, questa è una la dico per ultima, perché naturalmente la ritengo la più importante. Siccome si suda molto e siccome c'è il pericolo di disidratazione, noi dobbiamo considerare che il nostro corpo al 70-80% è fatto di acqua,
0: ecco.
2: E se questa acqua per la termoregolazione dovuta ad un'eccessiva temperatura viene liberata, ecco che il nostro corpo, le funzioni del nostro corpo vengono attutite, vengono messe a rischio per certi aspetti.
0: Si impaurisce un po' questo?
2: Quando si suda molto, si perde acqua e c'è il rischio della disidratazione, e questo comporta naturalmente che il nostro corpo funzioni meno. In tutte le sue in tutti i suoi ambiti fisiologici, perché l'acqua, ripeto, è fondamentale per il nostro corpo, anzi il nostro corpo è all'80% fatto di acqua.
0: Quindi quando
2: si suda molto, questo vale sempre, che bisogna bere molta acqua. Molta acqua significa, adesso diciamo pure un po' le misure di cosa significa molta.
0: Sì.
2: Però ecco, nel periodo in cui la perdita di acqua è maggiore, questa raccomandazione è ancora più stringente, insomma, ancora più necessaria. E questo naturalmente in genere lo percepiamo, cioè quando sudiamo molto subentra anche la necessità di assumere acqua, subentra la sete, cioè quella sensazione di mancanza di acqua, quindi noi siamo portati naturalmente a bere perché percepiamo che l'acqua, c'è bisogno di acqua nel nostro corpo. Questo però non avviene per tutti. Per le persone più anziane, il concetto di anzianità sta cambiando, però il buon senso ci dice, insomma, ci fa capire cos'è la persona anziana, qual è la persona anziana, e il senso della sete si riduce, fanno più fatica a percepire questa mancanza di acqua, cioè la sensazione della sete. Quindi si rischia che, non avendo questa sensazione, non si beve e si arriva alla disidratazione senza accorgersene, con possibili gravi danni. Quindi ecco a tutti, che ci sia la sensazione della sete o che non ci sia, durante, questo vale sempre, ma ancora di più nella stagione calda, bere molta acqua. Quando si dice molta, noi ci riferiamo a una quantità per una vita, diciamo, di normalità, senza eccessi di sforzi fisici o atletici, eccetera, si parla di circa 2 litri di acqua al giorno.
0: Ecco.
2: Magari ben distribuita durante la giornata, ci sono delle persone che fanno fatica anche a bere l'acqua o che non sono proprio predisposte ad assumere grandi quantità di acqua, però nell'arco della giornata 2 litri non è nemmeno una quantità tale da poter creare disagi di assunzione, diciamo, dell'acqua. Quindi ecco, i 2 litri di acqua al giorno vanno, per certi aspetti, sempre raccomandati, ma ancora di più nel periodo in cui si suda di più e si perde più liquidi.
0: Sì, ci pensa anche il caffè, queste cose qui pure?
2: Ma l'acqua, vabbè, l'acqua, anche le bibite, poi dopo lì ci sono altre problematiche. Io dico sempre che l'acqua migliore è l'acqua semplice.
0: Quindi quella bisogna sempre...
2: quella, a me piace quella leggermente effervescente, perché mi dà un senso di piacere nell'assumerla. Ma ecco, l'acqua, anche quella dei nostri acquedotti, che sono dei buoni acquedotti, va benissimo, insomma. Oppure l'acqua minerale che si acquista, oppure l'acqua in generale, anche l'acqua è anche nelle bibite. Poi dopo lì però ci sono altre problematiche legate alle calorie, ai coloranti, a cose che magari bisogna comunque tenere d'occhio, perché possono creare dei danni aggiuntivi, insomma. L'acqua, io parlo di acqua, l'acqua normale, l'acqua normale o l'acqua minerale che si acquista, l'acqua termale.
0: Ma questo hai fatto dirlo, perché molti adesso diranno: ma qual è meglio?
2: Ecco. Vabbè, l'acqua, ripeto, di per sé dà molto al nostro corpo. Se poi c'è già l'aggiunta dei minerali positivi, che possono essere positivi per la funzionalità del nostro corpo, ben vengano, insomma, questi, anche quindi anche le acque minerali, le acque termali. L'importante è che sia acqua.
0: Ecco.
2: E ci sono delle qualità di acqua che possono essere ancora più positive nel funzionamento del nostro corpo che non l'acqua semplice, però anche l'acqua semplice di per sé fa la sua funzione e la svolge bene, insomma,
0: certo,
2: quella principale. Quindi ecco, questo è quello che

0: e penso che tutti quelli che vanno al mare, almeno nel primo periodo di impatto con i raggi del sole, utilizzano le creme solari, che possono essere di varia protezione a secondo del periodo dei raggi di sole che si percepiscono, del periodo della giornata e anche dello stato della propria pelle. Quindi questa gradazione di protezione viene anche ben indicata, e anche in questo caso è importante che ci si renda conto che c'è bisogno di proteggerla, la pelle, perché la pelle è un organo del nostro corpo abbastanza delicato. I raggi del sole ne può praticamente rovinare la struttura proprio con delle bruciature vere e proprie oppure delle infiammazioni, oppure delle condizioni, insomma, che poi mette in condizione questo organo di protezione dei nostri organi esterni di non far bene il proprio lavoro, o anche di procurare dei fastidi anche importanti. Oltretutto bisogna pure tener conto che molto spesso nella nostra pelle sono presenti dei nei.
1: Ah, dei nei anche?
0: E quando c'è questa assunzione dei raggi solari, c'è anche la possibilità e il rischio che questi nei degenerano e si possono creare delle condizioni anche molto gravi, come per esempio tumori tipo il melanoma.
1: Ah, ecco.
0: Quindi quando si ha una pelle con molti nei, la protezione dai raggi solari è ancora più indicata e ancora più necessaria.
1: Insomma, abbiamo veramente su questo per l'estate in particolare cose da star attento, insomma.
0: No, l'estate è una bellissima stagione, la stagione delle vacanze, la stagione, il caldo è una sensazione benefica del nostro corpo, però bisogna stare attenti agli eccessi del caldo, agli eccessi di assunzione dei raggi solari e cercare di non trasformare quello che è un piacere, quello che è una positività per il nostro corpo in una situazione magari negativa e di rischio.
1: O se qualcuno vuol dire qualche cosa, sapete, no? Il telefono 0733 23 7575, perché qui poi dopo lui vi dirà tutto quello che voi volete sapere, anche se ne hai detto già, no? Parecchie.
0: Beh, no, io non, noi diciamo sempre Nazareno che qui diamo degli spunti, diciamo delle cose che mettano in condizione chi ci ascolta di inquadrare il problema, di sapere che il problema c'è, ma noi non siamo in grado, non abbiamo diciamo le caratteristiche culturali, tecniche, scientifiche per poter dare delle indicazioni molto precise e molto peculiari. Noi diciamo in generale quale può essere il problema, e se poi qualcuno lo riconosce, che ci ascolta, riconosce che questo problema magari fa parte della sua percezione, si deve rivolgere a chi di dovere.

0: proprio medico di famiglia sempre, e poi anche lo specialista, in questo caso abbiamo parlato della pelle, possiamo il dermatologo di fiducia, eccetera, insomma.
1: Ecco, secondo te tante persone sono di quello che tu hai detto sanno queste cose, oppure
0: Beh, no, c'è una certa, io adesso non conosco i numeri precisi, ma l'incidenza di queste malanni, diciamo, causati dal sole, dal caldo sulla nostra pelle, oppure sul funzionamento proprio del nostro corpo, non sono altissimi, ma non sono nemmeno da trascurare. Quindi queste sono delle raccomandazioni che dovrebbero acquisire tutti, perché tutti potremmo essere esposti ai rischi a cui abbiamo accennato.
1: Ecco, questo è importante. Comunque, se qualcuno ha qualcosa ancora, poi anche col medico, eccetera, potete dirlo, no? Questo penso.
0: Un'altra cosa, Nazareno, di cui vorrei
1: parlare. Di cosa vuoi parlare?
0: La attingo dalla cronaca.
1: Oh,
0: dalla cronaca. Tra venerdì e sabato sono morti ben 28 persone per incidenti stradali.
1: Ecco, questo infatti anch'io lo stavo...
0: Qui a Macerata, l'altro fine settimana, è successa una tragedia immane della morte di tre ragazzi. Si sono fatti i funerali durante la settimana per incidenti stradali. Questo avvengono quasi esclusivamente nel fine settimana, venerdì notte, sabato notte, c'è l'abitudine della movida generale, giovanile. E questo, naturalmente, qui non stiamo parlando di una malattia, qui stiamo parlando delle abitudini comportamentali delle persone, che poi possono sfociare in tragedie che le più grandi sono la morte addirittura, ma possono esserci anche ferite importanti, menomazioni, riduzione deficitaria delle azioni del proprio corpo, conseguenti ad incidenti stradali. Quindi cosa dire di questo argomento? Guarda, questo è un argomento che io ieri, per esempio, in Lombardia, vicino Milano, si è capovolta una macchina che non era nemmeno grandissima, una utilitaria, dove dentro alle 5:30 di mattina, dove dentro c'erano 9 ragazzi, il più grande 21 anni. Ma io dico, cioè, veramente faccio fatica a capire come si può che alle 5:30 di mattina ragazzi di 17, 16, 15, anche ancora più piccoli, comunque giovanissimi, siano ancora in giro e spesso in condizioni precarie, per stanchezza, per abitudini negative dal punto di vista delle assunzioni di alcol, oppure sostanze, oppure, cioè, alcuni di questi poi sono alla guida di macchine che naturalmente non per per vari motivi, proprio per più motivi, non possono essere situazioni di sicurezza o situazioni di normalità almeno. Cioè dentro una macchina in 9 utilitaria, quindi io immagino uno sopra l'altro schiacciati l'uno con l'altro, che poi con una guida anche abbastanza, io adesso non conosco bene la situazione, ma suppongo che se sono andati fuori strada su una curva e la macchina si è capovolta, e qualche problema dal punto di vista della guida c'è stato sicuramente, quindi tre ragazzi sono morti di questi, tre. E altri sono ricoverati in ospedale con varie situazioni di ferite, di fratture, di eccetera. Ma io un'altra domanda che mi faccio, oramai la nostra età a Nazareno è l'età dei nonni e non più dei padri, diciamo. Quindi, però i nonni, diciamo che una certa saggezza la sanno sempre espressa, se non altro per le esperienze vissute. Ma com'è possibile che le famiglie possano tenere fuori ragazzi di 16-17 anni in condizioni nemmeno chiare, perché non penso che siano consapevoli bene di dove sono, con chi sono, dove vanno, fino alle 5:30, 6, 7 della mattina?
1: Ecco, questo hai fatto bene a dirlo. Ovviamente è chiaro che queste cose bisognerebbe ogni tanto dirle,
0: cioè se parliamo di salute, qui questa è salute. Salute secondo me prima di tutto dei ragazzi, che rischiano e rischiano tanto, rischiano di perdere la vita oppure di rovinarla per delle situazioni quasi stupide.
1: Sì, però io adesso devo dire una cosa, no? Sui telegiornali e in parte quello il primo proprio della televisione, dicono tutti quelli che muoiono. Ora io dico, vabbè, questo va anche bene, ma perché non dite anche quello che è di non fare, eccetera eccetera eccetera, perché sempre a vedere quelli che muoiono, insomma, vabbè, già è una cosa orribile.
0: Beh, una certa funzione educativa la televisione la dovrebbe avere,
1: appunto, no?
0: Ma cioè è più concentrata sulla notizia che fa ascolto, piuttosto che non sulla prevenzione. Questo è in dubbio,
1: ecco,
0: e ne abbiamo parlato più di una volta e non mi pare che le cose stiano migliorando. Ma io a me non riesco a capire come si può fare che questi ragazzi siano fuori fino alle 6-7 della mattina in età nemmeno...
1: Ma tanto chi lo può fare? Sì, loro stanno lì con i loro padre e madre, quindi non è che...
0: No, il problema è che il padre e la madre non ci sono a Nazareno, questi li lasciano...
1: Cioè ci sono o non ci sono?
0: No, li lasciano liberi, li fanno... fanno sì che possano comportarsi in questa maniera senza che ci sia una regolamentazione. Io sono padre... Adesso mia figlia ha un'età grande, ma se quando era piccola, già adesso, anche se vive per conto suo, già la sua famiglia, eccetera, se durante la notte vive delle situazioni vicino a me e a una certa ora non la vedo rientrare, mi agito. Ma quando già aveva 15, 16, 17 anni, come mai avrei potuto pensare che rientrasse chissà da dove, chissà con chi, alle 7, 5, 6, 7 di mattina? Questo sarebbe E quindi questo è un problema di salute, ripeto, è di rischio per i ragazzi, ma suppongo anche è un problema che va a ledere la qualità della vita anche dei genitori, che sono lì in attesa, certo, che devono comunque avere la responsabilità di questi ragazzi che sono fuori casa e che loro non possono controllare. Io penso che alcuni magari dormiranno pure tranquilli, alcuni per problematiche che adesso qui non sto ad analizzare, nemmeno se li porranno questi problemi, ma molti altri penso no, che se li pongono, e cioè vivono una situazione ormai di fatto quasi che come se fosse una cosa normale, condizioni che li fanno star male, perché io non penso che una mamma, un papà che alle 4 di notte non sa dove sta il figlio che ha 15, 16, 17 anni e non sa ancora rientra, che dorme bene e tranquillo, io non lo penso. Ma io... alcuni potrebbero anche farlo, ma è un problema loro negativo, non è, e quindi c'è ma dobbiamo anche tener conto che va a incidere anche sulla salute delle persone che attendono a casa, perché se non dormi, se sei in ansia, se vivi con la paura, senza contare poi quando la tragedia davvero succede, e allora ti ha rovinato la vita anche per il futuro.
1: Qui c'è anche un problema che tu hai detto prima, cioè è proprio che bisogna andare fino a quando, perché no, a mezzanotte non si chiudono queste cose?
0: Ma adesso mezzanotte magari... Adesso racconto un episodio. Un po' di anni fa io e un mio amico stavamo in una cittadina qui vicino del Maceratese, vivevamo lì anche perché per lavoro, però di solito sabato e domenica tornavamo a casa. In quell'occasione non eravamo tornati a casa e il sabato sera stavamo lì, dico che facciamo? Dice vai, andiamo a vederci la discoteca, ci sentiamo un po' di musica e stiamo un po' lì, passiamo tempo e ci divertiamo un po' così. Erano circa le 10 della sera, 10 e mezzo della sera, ci incamminiamo verso la strada che conduceva alla discoteca e a un certo punto, arrivando lì vicino, vediamo che la discoteca era tutto spento, chiusa. Ma allora abbiamo pensato, diceva, stasera questi non lavorano e niente, torniamo a casa, stiamo un po' al bar, ci facciamo due chiacchiere, cambiamo insomma programma. Ecco, mentre che tornavamo indietro, arriva una macchina dove dentro c'era il titolare della discoteca.
1: Ecco.
0: Si ferma perché ci conosceva, eravamo amici, cioè, ma dove andate? Volevamo venire giù in discoteca, ma ci pare che stasera è chiusa, che no. No, e tu come è chiusa? No, vado giù a aprire adesso io. Apriamo alle 11:30.
1: Alle 11:30? Mamma mia!
0: La discoteca apriva alle 11:30. E dopo è chiaro, la serata va a finire verso le 4, le 5, e poi a quell'ora, se non ci sei qualche altro programma che si è aggiunto nel frattempo, arrivare alle 6, alle 7 di mattina è un attimo. Aprivano alle 11:30 della sera, ma questo è anche dipeso da una certa programmazione economica, diciamo, della movida giovanile di fine settimana, perché se poi uno va ad analizzare, a vedere, vede che questi ragazzi, che ne so, dalle 8, le 9, le 10 della sera fino verso mezzanotte sono al bar, sono nel pub, sono al ristorante, sono, quindi consumano lì per un certo spazio di tempo. Poi dopo arriva magari la discoteca, quindi è una forma di prelievo sui giovani, diciamo, che si estende nel tempo, cioè vada cambiando gli ambienti. Se si aprisse la discoteca, che ne so, alle 8 o alle 9 e chiudesse all'1, all'1:30, questi ragazzi andrebbero dentro la discoteca, ma non andrebbero al bar, non andrebbero al pub, non andrebbero al ristorante. Quindi è una forma quasi di programmazione economica, il che ci può pure stare, perché la libertà, diciamo, di impresa e di programmazione non è che può essere messa in discussione. Però è anche vero che procura quel fenomeno di sfruttamento di tutta la notte, che ha spesso degli epiloghi negativi e spesso drammatici. Ecco, questo, allora, sì, questo bisogna dirlo, e l'ho detto, punto.
1: Diciamo un attimo a quelli che si dirà che se ci sta la pubblicità la possono mandare, altrimenti andiamo avanti per poi per tutta la trasmissione.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, abbiamo detto, abbiamo cose veramente molto, molto brutte. Mi pare che tu ci hai detto bene quello che succede, ma veramente uno lo vede, no? Cioè, nei telegiornali di questo e quello, ma quel muore là, quell'altro qua, però mica dicono che sarebbe meglio che non andate a quell'ora o a quell'altra ora, o come dicevi adesso tu.
0: Chiaro, noi viviamo in un mondo innanzitutto ipercomunicativo, per cui oramai, cioè, anche il concetto di giorno-notte è sfumato, diciamo, perché c'è una invasione della nostra vita proprio personale a qualsiasi ora del giorno. Quindi tutto è possibile in ogni orario, diciamo.
1: Questo è veramente.
0: Non ci sono più le divisioni, diciamo, classiche della giornata, il pomeriggio, la sera, la notte, la mattina. Sì, esistono, perché dal punto di vista proprio, diciamo così, meteorologico, chiamiamolo così, esistono queste divisioni, però è possibile a qualsiasi ora. Cioè, non è che la nostra vita o quello che facciamo della nostra vita viene scadenzato in maniera forte dalle parti della giornata suddivisa come classicamente è stata sempre divisa. Cioè, che alle 4 di mattina o alle 5 di mattina sia aperta la discoteca e ragazze di 15-16 anni ci siano dentro, oramai, cioè dal punto di vista logico per me è un assurdo, però dal punto di vista operativo di vita che si fa è normale, è diventato normale. E questo quindi che bisogna fare? Parlarne. Parlarne per vedere se almeno c'è una si può avere una consapevolezza di quello che succede, dei pericoli che ci sono. Io per esempio anche dare la macchina a un ragazzo di 18 anni, 20 anni che va via e torna la mattina dopo alle 8, cioè un padre, una famiglia, chiunque insomma, dovrebbe almeno fare in modo che questo ragazzo sia educato a fare quella cosa, che gli si spieghi bene cosa deve fare e cosa non deve fare per evitare pericoli, e non è che se lasci andare così senza nessun problema e senza nessuna indicazione.
1: Beh, io dico un'altra cosa però anche, cioè che tutta questa roba di televisioni, radio, cose eccetera eccetera, che tutti facciano quello che gli pare, io secondo me è un po' tanto, è un po' troppo. Cioè non che uno deve naturalmente dire non potete fare questo, però insomma un certo qualcosa si deve dire per far sì che ci siano anche cose che uno le sente e così capisce un po' più.
0: Ecco. È che le regole vivono un periodo un po' negativo.
1: Questo è il problema. Cioè
0: non vivono un buon periodo. I regolamenti e le regole.
1: Che senso c'ha far vedere 10-20 gente che sono morto sul giornale, telegiornale? Ma scusate, dite qualcosa, no? Cosa vuol dire? Che cos'è quella?
0: Cioè lo dicono, danno la notizia,
1: ma non è quello.
0: La notizia crea attenzione, crea curiosità, crea ascolto. Però con altrettanta forza non si dicono le cose che potrebbero limitare quei danni o quelle tragedie. Questo sicuramente. Io non vedo, ho visto per esempio in televisione una certa un certo impegno e anche una buona programmazione su quelle che è la prevenzione della malattia, la cultura della salute in generale. Ci sono delle trasmissioni, vedo.
1: Ma no, mezzanotte, però te lo fanno a mezzanotte?
0: No, bella la mattina, insomma, mattina, lo vedo su Rai 1. C'è un certo, ma anche io lo vedo anche nel mio lavoro stesso, che faccio giornalista medico scientifico, e ho spazi un po' dappertutto. L'importante è avere la capacità poi di saperli riempire, però spazi ce ne sono. Su quella che invece è l'educazione comportamentale e l'educazione, diciamo, che ne so, dell'essere genitore responsabile, l'educazione dei figli, l'educazione nella scuola, l'educazione civica in generale, c'è un certo lassismo, cioè non c'è molto impegno da questo punto di vista. Penso che le cose potrebbero anche cambiare. Adesso per esempio c'è il grande problema di fare utilizzare i telefonini ai ragazzi che hanno meno di 15 anni, sta diventando un problema anche politico di un certo livello, trattato a livello anche parlamentare, ma è tutta una produzione estetica, cioè proprio si va molto a rilento, cioè il problema educazione civica, educazione genitoriale, educazione dei figli, educazione nella scuola, educazione, leggi proprio di educazioni per tutte le categorie che noi rappresentiamo nell'ambito della vita civile, c'è una certa così.
1: Sì, no, no,
0: abbandono, non ci si perde tanto tempo, diciamo, a trattare questi argomenti e a trattarli anche in maniera robusta perché possano essere percepiti.
1: Che possiamo fare?
0: Noi, ecco, facciamo del nostro meglio, Nazareno. Noi in quest'ora abbiamo buttato giù 100 cose, anche abbastanza disordinatamente. Forse non abbiamo l'accortezza di prepararci molto bene per questi appuntamenti.
1: E allora mettiamo, tante.
0: Lasciamo molto alla nostra... diciamo così, sensibilità momentanea e che poi viene tradotta in improvvisazione, però quello che vediamo che possa essere evidenziato e che possa far bene ad evidenziarlo, mi pare che ancora siamo in grado di farlo. E questo ogni lunedì che vengo qui a Radio Nuova, oppure anche quando scrivo per altri giornali o per altre situazioni, mi dà una certa soddisfazione e anche una certa forza per continuare.
1: Io ci aggiungo una cosa: alla televisione, alla radio e a tutti, cercate anche di dire qualcosa interessante che dà alle persone nella testa qualcosa di buono, perché attenzione, che io non lo dico solo io, ma lo dicono molti, che in TV, nella
0: tutte
1: radio,
0: disgrazie,
1: non è che c'è tanta roba, ecco, questo è il punto. Eppure si potrebbero fare tante belle cose, una volta si facevano, ecco. Questo è quello che bisogna dire, perché anche questo fa molto su quello che tu hai oggi già hai raccontato. La televisione, ma che vedo in televisione? E vado via, voglio dire, ecco. Vabbè, noi per oggi abbiamo terminato allora.
0: Grazie Nazareno, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e a lunedì prossimo.
1: Ci salutiamo a tutti quanti.
0: Arrivederci.
1: E naturalmente fra poco ci saranno le orte bellissime da tutte le parti. Ascoltate e appunto alla prossima.
5: Vestito, quell'idea, quell'intuizione, quel locale.
3: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà insieme alla silenziosa mercificazione della vita umana, così Papa Leone nel suo intervento al PAM, il Programma Alimentare Mondiale, questa mattina a Roma. Sebbene alleviare la sofferenza umana sia riconosciuto come essenziale in linea di principio, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate a un posto secondario fra le priorità internazionali, ha sottolineato il Pontefice, rimarcando che l'accesso ai beni essenziali, compreso il cibo, è troppo spesso influenzato da considerazioni economiche o strategiche. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Starmer è rimasto in carica 2 anni. Finito il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. I mediatori di Qatar e Pakistan parlano di buoni risultati. Sono in stato di fermo la mamma, il compagno e il nonno della sorella di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia nell'Aquilano. L'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso, la donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna 80enne è indagata a piede libero. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata ed è finita nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di 3 ragazze di 17 anni. Nell'auto erano 9 a bordo senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 19 e i 17 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. Fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che resteranno ben sopra la media anche nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: minuti, un libro.
1: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con 2 minuti un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione Nau.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Claudio Covato, 33 anni, originario di Rosolini nel Siracusano, dal maestoso palco dello Sferisterio di Macerata, con la sua voce e la sua chitarra, ha conquistato sabato sera il titolo di vincitore assoluto della 37esima edizione di Musicultura, con la canzone Chi duca m'aresta. Capace di ipnotizzare il pubblico, Covato ha raccolto il consenso dei 4.800 spettatori delle due serate finali, aggiudicandosi il premio Banca Macerata del valore di 20.000 euro che investirà nella creazione del suo primo album. A questo si affiancano la targa della critica Piero Cesanelli del valore di 3.000 euro assegnata dai giornalisti della sala stampa di Musicultura, una pergamena incisa dal maestro amanuense Malleus e il premio Grotte di Frassassi di 2.000 euro ricevuto nella serata di apertura con una residenza artistica nel favoloso sito naturalistico marchigiano. A Duma di Lecce è andato il premio La casa in riva al mare di 2.000 euro decretato da una giuria di detenuti della casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, impegnati in un percorso laboratoriale musicale del festival. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha incontrato ieri le famiglie dei giovani Nicolas, Giorgio e Daniele, morti nei giorni scorsi in un incidente stradale. Durante la Santa Messa nella Cattedrale di San Giovanni, il presule nell'omelia ha ricordato: «La morte fisica, ci dice la fede, non è la fine di tutto. Per il cristiano ciò che è più profondo e più vero di noi continua a vivere in Dio. È questa la speranza che culmina nella risurrezione e nella vita eterna. Perciò questa vita dell'anima è il bene più prezioso che possediamo. E chi già in questa esistenza se ne prende cura, chi coltiva la sua anima, il rapporto con Dio, la preghiera, la carità, la verità, chi vive più secondo lo spirito che secondo i soli impulsi del corpo, è già vivo qui della vita eterna e si vede, quando arriverà la morte, non perderà ciò che ha costruito, ma lo vedrà portato a compimento. In un certo senso, chi già qui è più anima che corpo, è già più vivo in Dio e attraversa la soglia della morte con una familiarità maggiore con quella vita che non finisce». Il terzo polo di Macerata si è ritrovato venerdì sera presso il resort Le Case per organizzare la propria attività politica futura in città, volta ad assicurare una presenza attiva e vicina alle esigenze ed agli interessi dei nostri concittadini, scrivono in una nota. L'esperienza vissuta collettivamente ha recato a ciascuno dei candidati, attivisti e simpatizzanti, una soddisfazione umana, prima ancora che politica, condizione questa indispensabile per dare concretezza all'idea spesso sbandierata e poco praticata di buona politica. Saremo presenti, dicono, anche se privi di una giusta rappresentanza consiliare. Siamo orgogliosi che la nostra ispirazione, nata e sviluppata in città, sia oggi oggetto di serio dibattito tra le forze politiche centriste ed europeiste, come dimostrano gli incontri politici avvenuti di recente a Milano e Pesaro. Continueremo la nostra paziente azione, rincati e rafforzati dalla presenza di una forza politica moderata e pragmatica, tutta da costruire insieme alla cittadinanza. Un cittadino di origini pakistane di 36 anni, residente a Polverigi, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza. L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa presso il parcheggio Galilei a Civitanova. L'uomo in evidente stato di alterazione aveva poco prima aggredito il personale del 118, intervenuto sul posto per prestargli soccorso a seguito di una ferita accidentale alla mano. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha proferito contro di loro frasi gravemente minacciose e oltraggiose, prima di essere definitivamente ricondotto alla calma. Quindi il 36enne, in evidente stato di ebbrezza, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Marche per gli accertamenti e le cure del caso. Sempre nella stessa serata, alle 23, si sono vissuti attimi di tensione al condominio Hotel House di Porto Recanati, a seguito della segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione che si era barricato all'interno della propria abitazione. Sul posto sono confluite le pattuglie dell'aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova, coadiuvate dai militari delle stazioni Carabinieri di Porto Recanati e Potenza Picena. L'uomo, un cittadino di origini marocchine di 46 anni, domiciliato nel complesso condominiale, è stato individuato all'esterno del proprio appartamento in evidente stato di alterazione psicofisica. Non senza fatica è stato riportato alla calma. I sanitari hanno disposto il suo trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova, dove è stato poi trattenuto in osservazione presso il reparto di psichiatria. Un palcoscenico a cielo aperto, dove l'energia del verde dialoga con i linguaggi dell'arte e dello spettacolo dal vivo. Musica, natura, cinema e avventura si incontrano nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini a Fiastra Palusa, il nuovo festival diffuso che dal 26 al 28 giugno animerà il piccolo borgo di Fiastra, le baie del lago e le frazioni della vallata. Ce n'è per tutti i gusti e le età. A fare da colonna sonora alla manifestazione, concerti, DJ e dubset, live performance dei grandi nomi del panorama italiano e artisti di fama internazionale. Ascoltiamo Chiara Capuricci della Catasta, che organizza la manifestazione.
4: La location è già magica di suo, insomma, noi andiamo solo a inserire delle piccole lucciole. Sono proprio tre giornate intere, nel senso che questa tua è la prima edizione di un festival che, insomma, ci auguriamo avrà anche un futuro. Sono tre giorni di attività continuative dalla mattina alla sera. Si iniziano, insomma, le giornate con attività outdoor, quindi con escursioni a piedi, in bicicletta, tour in canoa con piccole tappe lungo lago per sentire dei piccoli concerti in acustico, escursione all'alba, parco avventura, tante attività per conoscere un po' il territorio, che è un po', insomma, una delle peculiarità anche di questo festival, l'idea, insomma, di non fruire solo di alcuni contenuti musicali ma anche di esplorare, no, il Parco Nazionale dei Sibillini. Poi, diciamo, sempre tutto il giorno ci sono mercatini, c'è la gastronomia, ci sono degli spettacoli di arti performative, quindi di circo, di teatro di figura, c'è un'area wellness, quindi dove poter fare yoga, bagni di suono, meditazione, massaggi. Poi la sera, insomma, si accendono le due attività più notturne. Una è il cinema, principalmente ai Giardini di San Lorenzo al Lago, e una è la musica, insomma, quindi, diciamo, proporremo tre serate di concerti tra il Castello e la Lake Arena.
3: Per la festa di San Giovanni Battista, in programma domani 23 giugno e mercoledì 24 in corso Cairoli a Macerata, l'associazione culturale Le Casette vuole riportare alla luce la storia della chiesa di San Giovanni Battista Decollato, un tempo situata in corso Cairoli ed oggi scomparsa. Domani alle 18 ci sarà la benedizione davanti al totem dedicato alla chiesa di San Giovanni Battista Decollato all'angolo tra corso Cairoli e via Severini. Alle 18:30 al Circolo Ariani, racconto storico curato da Romano Ruffini e preparazione di erbe e fiori destinati al rituale dell'acqua, da utilizzare il mattino del 24 giugno per il tradizionale lavaggio di viso e mani, simbolo di buon auspicio e purificazione. Alle 20 aperitivo cena al giardinetto di via Ariani ed esibizione degli pistacoppi. Mercoledì alle 15:30 tour storico riservato ai commercianti, e alle 18 lo stesso percorso sarà aperto a tutta la cittadinanza. Gran finale alle 21 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, con ingresso gratuito, con la presentazione della stagione lirica 2026 del Macerata Opera Festival, a cura del direttore artistico Marco Vinco, alla presenza della sovrintendente Lucia Chiatti e di alcuni artisti del festival.
2: Gli spettacoli.
3: Emozionante esecuzione della Petite Messe Solennelle di Rossini ieri nella splendida cornice della Basilica di San Venanzio a Camerino. L'evento è stato il terzo di tre esibizioni. Le precedenti due sono state venerdì 19 nella Basilica di San Nicola a Tolentino e sabato 20 nel Duomo di San Leopardo ad Osimo, che hanno visto esibirsi i solisti dell'Accademia Lirica di Osimo, il coro polifonico Città di Tolentino, i pianisti Alessandro Benigni e Lorenzo Gasparri ed infine Maurizio Maffezzoli all'armonium. Bravissimi i giovani interpreti, dalle voci ben timbrate, dallo squillo sicuro e dall'intonazione perfetta anche nelle parti a cappella. Il soprano Antonella Granata, il mezzo soprano Ilaria Ribezzi, il tenore Hiroki Kono e il basso Yuong Lin. A dirigere l'assieme il maestro Aldo Cicconofri, che con tempi a volte più lenti del consueto ha dato un valore aggiunto all'opera, sapendo sottolineare le corde più intime ed emozionanti della partitura rossiniana anche nell'ordito del contrappunto, dandole nuovo lustro e colore. Ascoltiamo l'intervista di Mauro Navarri al maestro Aldo Cicconofri al termine del concerto.
5: Questa è un'opera bellissima che abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di poter ripetere in tre sedi magnifiche. Questa è l'ultima, ma ieri eravamo a Osimo, nella magnifica cattedrale di San Leopardo, e l'altro ieri a San Nicola, a Tolentino. Beh, insomma, per chi conosce quest'opera sa che è molto impegnativa e bisogna avere un gruppo, un organico veramente importante, sia sotto l'aspetto vocale che sotto l'aspetto strumentale. Io devo dire che sono stato molto fortunato perché ho avuto quattro solisti magnifici dell'Accademia Lirica di Osimo, degli strumentisti straordinari, a cominciare dal maestro Alessandro Benigni, e il coro è stato veramente all'altezza della situazione, quindi ci auguriamo di poter fare altre volte quest'opera, ma soprattutto di continuare così con questa collaborazione di, direi, di grande qualità.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-33 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Un gesto che tutti conosciamo: guardare in su. Lo fa il bambino che cerca qualcosa oltre il muro, lo fa l'adulto che vuole cambiare aria. Ma c'è chi ha guardato in su una volta sola e non ha più abbassato gli occhi.

Liguria 1767. Un palazzo nobiliare, una famiglia austera, un pranzo a tavola. Davanti a un ragazzo di 12 anni c'è un piatto di lumache che lui detesta. Il padre dice di mangiare, il ragazzo dice no. Si alza, esce in giardino, sale sul leccio e da quel momento non scende più. Non scende per la cena, non scende il giorno dopo, non scende mai più per il resto della sua vita. Questo ragazzo si chiama Cosimo Piovasco di Rondò ed è il protagonista di uno dei romanzi italiani più amati del Novecento. All'inizio tutti pensano che sia un capriccio, tra qualche ora scende, dicono, si stancherà, ma Cosimo non scende. Impara a spostarsi di ramo in ramo, di albero in albero. Impara a dormire lassù, con la schiena appoggiata al legno. Impara a cacciare, ad accendere il fuoco nei tronchi cavi, a lavarsi quando piove. Piano piano costruisce una vita intera a 10 metri da terra. La gente del paese lo guarda dal basso. Prima ridono, poi lo studiano, poi lentamente iniziano ad andare a cercarlo, perché Cosimo lassù vede cose che loro non vedono. E sa ascoltare meglio di chiunque, forse perché il rumore del mondo non arriva fino a lui. Questa settimana, la prima settimana di Pagine d'Estate, vi accompagno dentro questa storia, un pezzo al giorno. Ogni giorno una parola, ogni giorno un frammento. E voi avete un solo compito, capire qual è il libro. Per cui vi chiedo di mandare i vostri indizi, domenica noi sveleremo tutto. Piccole grandi parole, Pagine d'Estate, comincia il suo viaggio. Da oggi e per tutti i 3 mesi estivi. La parola del giorno ve la diamo comunque. Quella di oggi è altezza. Buon proseguimento da Antonio Torretti e naturalmente a domani con un nuovo frammento di racconto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna, si dimette il premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni, i mediatori parlano di buoni risultati, definito una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma. Ci colleghiamo, sentiamo Rita Salerno.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il prevost cita nel suo discorso in inglese il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
3: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati a El Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
1: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Macclesfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
5: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero. senza decidere granché. I capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latini ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
6: Buongiorno, la visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta di cui è presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino due miliziani di Hamas, e sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stallo, come è molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Da questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah nei razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro della difesa Gaza hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà come vorrebbe l'Iran fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina, sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Nel Mar Nero droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno due persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev, da parte sua, ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti. Mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte, sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre due settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
8: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS e dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da due settimane. Subito le ricerche nei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire, come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. Tre fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece, intorno all'una di notte, sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: Nelle Filippine tre studenti sono stati uccisi, altri cinque feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco due studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Uno hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria, era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
9: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
10: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
9: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
11: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fronte al Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Buzzati nacque nel 1906 a Belluno, località San Pellegrino, nella villa in cui la sua famiglia milanese, molto agiata, trascorreva l'estate. E a Milano morì nel 1972. Laureatosi in legge nel 1928, venne assunto dal Corriere della Sera come cronista, divenendo subito dopo redattore. E poi divenne anche inviato. Nel 1939 fu a lungo in Etiopia come inviato speciale e dal 40 lavorò come corrispondente di guerra su vari fronti, incluse le operazioni di marina. Questo libro venne pubblicato nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo. Buzzati faceva uscire questo libro in cui la guerra si attendeva invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. E dunque Il deserto dei Tartari diventa una sorta di parabola sulla vanità dell'esistenza e rischiò di essere anche un paradosso della storia, di essere spacciato per un libro guerra fondaio quando invece il suo intento era tutt'altro. Il messaggio del romanzo era talmente netto e inequivocabile che ben presto tutto il malinteso venne dissipato. La fortezza Bastiani altro non è che una metafora della condizione di tempo sospeso e di sacrificio della propria vita che Buzzati aveva sperimentato all'interno della redazione del Corriere della Sera, quando nelle lunghe notti era costretto ad aspettare interminabilmente le rotative e la conclusione degli articoli. Riprendiamo la nostra lettura. Abbiamo lasciato Giovanni Drogo che sorveglia il muraglione della fortezza scrutando l'orizzonte sul quale si estende questo misterioso e immobile deserto.

Erano già le 8 di sera e il cielo si era tutto riempito di nubi quando a Drogo parve di scorgere nella pianura, un po' a destra, proprio sotto la ridotta, una piccola macchia nera che si muoveva. «Devo avere gli occhi stanchi», pensò. «A forza di guardare, ho gli occhi stanchi e vedo delle macchie». Anche un'altra volta gli era capitato lo stesso, quando era ragazzo e stava alzato la notte a studiare. Provò a tenere chiuse per qualche istante le palpebre, poi rivolse gli sguardi agli oggetti attorno. A un secchio che doveva essere servito per lavare la terrazza, a un uncino di ferro sul muro, a un panchetto che l'ufficiale di servizio prima di lui doveva essersi fatto portare lassù per stare seduto. Solo dopo qualche minuto tornò a guardare in basso, dove poco prima gli era parso di scorgere la macchia nera. Era ancora là e si spostava lentamente. «Tronk!» chiamò Drogo in tono agitato. «Comandi, signor tenente!» gli rispose immediatamente una voce tanto vicina che lo fece trasalire. «Ah, lei è qua!» disse e prese respiro. «Tronk, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di vedere qualcosa che si muove laggiù in basso». «Sì, signore!» rispose Tronk con voce regolamentare. «È già parecchi minuti che la sto osservando». «Come?» fece Drogo. «L'ha vista anche lei? Che cosa vede?» «Quella cosa che si muove, signor tenente». Drogo si sentì rimescolare il sangue. «Adesso ci siamo», pensò, dimenticando completamente le sue fantasie guerriere. «Proprio a me doveva capitare. Adesso succede qualche pasticcio». «Ah, l'ha vista anche lei?» domandò ancora, nell'assurda speranza che l'altro negasse. «Sì, signore», fece Tronk. «Saranno 10 minuti. Ero andato da basso per vedere la pulizia dei cannoni. Poi sono salito qui e l'ho vista». Tacquero entrambi. Anche per Tronk doveva essere un fatto strano e inquietante. «Che cosa dice che sia, Tronk?» «Non riesco a capire, si muove troppo adagio». «Come troppo adagio?» «Sì, pensavo che potessero essere i ciuffi delle canne». «Ciuffi? Che ciuffi?» «C'è un canneto laggiù in fondo». Fece un segno verso destra, ma era inutile perché nel buio non si vedeva niente. «Sono piante che in questa stagione ci vengono dai ciuffi neri. Alle volte il vento li stacca, questi ciuffi, e siccome sono leggeri volano via. Sembrano dei piccoli fumi». «Ma non può essere», aggiunse dopo una pausa. «Si muoverebbero più svelti». «E che cosa può essere allora?» «Non capisco», fece Tronk. «Uomini sarebbe strano. Verrebbero su da un'altra parte e poi continua a muoversi. Non si capisce». «Allarmi! Allarmi!» gridò in quel momento una sentinella vicino, poi un'altra e un'altra ancora. Anche esse avevano scorto la macchia nera. Dall'interno della ridotta accorsero immediatamente gli altri soldati non di turno. Si ammassarono al parapetto, incuriositi e con un po' di paura. «Non lo vedi?» diceva uno. «Ma sì, proprio qui sotto. Adesso è fermo». «Sarà della nebbia», diceva un altro. «La nebbia certe volte ha dei buchi e si vede attraverso quello che c'è dietro. Sembra che ci sia qualcuno che si muove, invece sono dei buchi nella nebbia». «Sì, sì, adesso vedo», si sentiva dire. «Ma c'è sempre stato quel coso nero lì, è un sasso nero, ecco che cos'è». «Ma che sasso? Non vedi che si muove ancora, sei orbo?» «Un sasso, ti dico, l'ho sempre visto. Un sasso nero che assomiglia a una monaca». Qualcuno rise. «Via, via di qua, tornate subito dentro», intervenne Tronk. «Tronk!» chiese Drogo a un tratto, non sapendosi decidere da solo. «Lei darebbe l'allarme?» «L'allarme alla fortezza, dice?» «Dice di sparare un colpo, signor tenente?» «Ma non so neppure io. Le pare che ci sia da dare l'allarme?» Tronk scosse il capo. «Io aspetterei di veder meglio. Se si spara, alla fortezza si mettono in agitazione. E poi, se non c'è niente?» «Già», ammise Drogo. «E poi», aggiunse Tronk,
sarebbe anche fuori del regolamento. Il regolamento dice che bisogna dare l'allarme solo in caso di minaccia. Proprio così dice, in caso di minaccia, di comparsa di reparti armati e in tutti i casi in cui persone sospette si avvicinano a meno di 100 metri al confine delle mura. Dice così il regolamento. Eh già, assentì Giovanni. E saranno più di 100 metri, vero? Ah, dico anch'io, approvò Tronk. E poi come si fa a dire che sia una persona? E che cosa vuole che sia allora? Uno spirito? Fece Drogo, vagamente irritato. Tronk non rispose. Sospesi sull'interminabile notte, stettero Drogo e Tronk appoggiati al parapetto, con gli occhi fissi verso il fondo, là dove cominciava la pianura dei Tartari. L'enigmatica macchia appariva immobile, quasi stesse dormendo, e poco a poco Giovanni ricominciava a pensare che davvero non ci fosse nulla, soltanto un nero macigno assomigliante a una monaca, e che i suoi occhi si fossero ingannati. Un po' di stanchezza, null'altro, una stupida allucinazione. Ora sentiva perfino un'ombra di opaca amarezza, come quando le grevi ore del destino ci passano vicine senza toccarci e il loro rombo si perde lontano mentre noi rimaniamo soli, fra gorghi di foglie secche, a rimpiangere la terribile ma grande occasione perduta. Ma poi dalla valle buia, con l'andar della notte, risaliva il soffio della paura. Con l'andar della notte Drogo si sentiva piccolo e solo. Tronk gli era troppo diverso per potergli essere amico. Oh, se avesse avuto accanto i compagni, magari uno soltanto, allora sì, sarebbe stato diverso. Drogo avrebbe anche trovato la voglia di scherzare e aspettare l'alba non gli avrebbe causato pena. Lingue di nebbia si andavano intanto formando nella pianura, pallido arcipelago sopra oceano nero. Una di esse si stese proprio ai piedi della ridotta, nascondendo l'oggetto misterioso. L'aria si era fatta umida, dalle spalle di Drogo il mantello pendeva floscio e pesante. Che lunga notte! Drogo aveva già perso la speranza che potesse mai terminare, quando il cielo cominciò a impallidire e folate gelide annunciarono che l'alba non era lontana. Fu allora che lo sorprese il sonno. In piedi, appoggiato al parapetto della terrazza, Drogo per due volte lasciò ciondolare il capo. Due volte lo raddrizzò di soprassalto. Infine la testa si abbandonò inerte e le palpebre cedettero al peso. Il nuovo giorno nasceva. Si ridestò perché qualcuno gli toccava un braccio. Riemerse adagio dai sogni, sbalordito dalla luce. Una voce, la voce di Tronk, gli diceva: «Signor tenente, è un cavallo!» Ricordò allora la vita, la fortezza, la ridotta nuova, l'enigma della macchia nera. Guardò subito in basso, avido di sapere, e desiderava vilmente di non scorgere altro che pietre e cespugli, niente altro che la pianura, così come era sempre stata, solitaria e vuota. La voce invece gli ripeteva: «Signor tenente, è un cavallo!» E lui, Drogo, lo vide, inverosimile cosa, fermo ai piedi della rupe. Era un cavallo, non grande, ma basso e grassetto, di curiosa bellezza per le gambe sottili e la criniera fluente. Strana era la sua forma, ma soprattutto meraviglioso il colore. Un colore nero splendente che macchiava il paesaggio. Da dove era giunto? Di chi era? Nessuna creatura, da moltissimi anni, si era avventurata in quei luoghi. Ora invece era apparso un cavallo e si capiva subito che non era selvatico, ma una bestia scelta, un vero cavallo da militari. Era una cosa straordinaria, di significato inquietante. Drogo, Tronk, le sentinelle, eppure gli altri soldati, attraverso le feritoie del piano di sotto, non riuscivano a staccarne gli occhi. Quel cavallo spezzava la regola, riportava le antiche leggende del nord, quei tartari e le battaglie, riempiva della sua illogica presenza l'intero deserto.
Da solo non significava granché, ma dietro al cavallo si capiva che dovevano arrivare altre cose. Esso aveva la sella in ordine come se poco tempo prima fosse stato montato. C'era dunque una storia in sospeso. Ciò che fino a ieri era assurdo, ridicola superstizione, poteva dunque essere vero. Drogo aveva l'impressione di sentirli i misteriosi nemici, i tartari, appiattati tra i cespugli, nelle spaccature delle rocce, immobili e muti, coi denti serrati. Aspettavano il buio per attaccare. E altri intanto ne giungevano. Un minaccioso formicolio che usciva lento dalle nebbie del nord. Essi non avevano musiche né canzoni, non spade scintillanti, non belle bandiere. Le loro armi erano opache perché non scintillassero al sole e i cavalli allenati a non nitrire. Ma un cavallino, questo fu l'immediato pensiero alla ridotta nuova. Un cavallino era fuggito ai nemici e corso avanti a tradirli. Probabilmente essi non se n'erano accorti, perché la bestia era fuggita dall'accampamento durante la notte. Il cavallo aveva così portato un messaggio prezioso. Ma di quanto tempo precedeva i nemici? Fino a sera Drogo non avrebbe potuto informare il comando della fortezza e intanto i tartari potevano farsi sotto. Dare dunque l'allarme? Tronk diceva di no. In fondo si trattava di un semplice cavallo, diceva. Il fatto che era giunto ai piedi della ridotta poteva significare che si era ritrovato isolato. Forse il padrone era un cacciatore solitario spintosi imprudentemente nel deserto e morto o ammalato. Il cavallo, rimasto solo, era andato a cercare la salvezza. Aveva sentito la presenza dell'uomo dalla parte della fortezza e adesso aspettava che gli portassero la biada. Questo appunto faceva dubitare seriamente che un esercito stesse avvicinandosi. Che motivo poteva avere avuto una bestia per fuggire da un accampamento in una terra così inospitale? E poi, diceva Tronk, aveva sentito dire che i cavalli dei tartari erano quasi tutti bianchi. Anche in un vecchio dipinto appeso in una sala della fortezza si vedevano i tartari montati tutti su destrieri bianchi. E questo invece era nero come il carbone. Così Drogo, dopo molte titubanze, decise di aspettare la sera. Nel frattempo il cielo si era schiarito e il sole illuminò il paesaggio, riscaldando il cuore dei soldati. Anche Giovanni si sentì rinfrancare dalla chiara luce. Le fantasie dei tartari persero consistenza. Tutto ritornava alle proporzioni normali. Il cavallo era un semplice cavallo e alla sua presenza si poteva trovare una quantità di spiegazioni senza ricorrere a incursioni nemiche. Allora, dimenticando le paure notturne, egli si sentì improvvisamente disposto a qualsiasi avventura e lo riempiva di gioia il presentimento che il suo destino era alle porte, una sorte felice che lo avrebbe messo al di sopra degli altri uomini. Si compiacque di provvedere personalmente alle più minute formalità del servizio di guardia, come per dimostrare a Tronk e ai soldati che la comparsa del cavallo, benché strana e preoccupante, non lo aveva affatto turbato, e trovava questo molto militare. Nel piano inferiore invece erano stati installati due cannoni. Uno degli artiglieri si era agitato moltissimo alla vista del cavallo. Si chiamava Giuseppe Lazzari, un giovanotto da poco entrato in servizio. Diceva che quel cavallo era il suo, lo riconosceva perfettamente, non poteva sbagliarsi. Dovevano averlo lasciato fuggire mentre le bestie erano uscite dalla fortezza che per la beverata. «È fiocco, il mio cavallo!» gridava, come se fosse veramente di sua proprietà e glielo avessero rubato. Tronk, sceso da basso, fece subito tacere le grida e dimostrò seccamente a Lazzari che come fosse impossibile che il suo cavallo fosse fuggito. Per passare nella valle del nord avrebbe dovuto attraversare le mura della fortezza o scavalcare le montagne. Il Lazzari rispose che c'era un passaggio, un comodo passaggio attraverso le rupi, un'antica strada abbandonata che nessuno più ricordava. C'era difatti alla fortezza, fra le tante, questa curiosa leggenda, ma doveva essere una fandonia.
Di quel segreto passaggio non si era mai trovata traccia. A destra e a sinistra della fortezza, per chilometri e chilometri, sorgevano selvagge montagne che non erano mai state valicate. Ma il soldato non si persuase e fremeva all'idea di doversene stare chiuso nella ridotta senza potersi riprendere il cavallo. Mezz'ora di cammino sarebbe bastata fra andata e ritorno. E qui ci fermiamo per oggi. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. E magari scopriremo se questo soldato se ne tornerà a riprendere il suo cavallo, se veramente lo è il suo cavallo. A domani, cari amici, a domani. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scani. La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. È questa la sfida etica da raccogliere. Lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla storica visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse e incomprensibili. Di fatto, ha osservato ancora il pontefice, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il premier britannico Sturmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi l'ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Sturmer, travolto dall'impopolarità, dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Passa attraverso una linea di comunicazione tra Iran e Stati Uniti per mantenere aperto lo stretto di Hormuz, la prospettiva di pace nella regione. Lo hanno riferito al termine del primo round di colloquio in Svizzera i mediatori di Pakistan e Qatar. Intanto il portavoce del ministero iraniano degli esteri ha affermato che il suo paese ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati che si sono svolti ieri in Svizzera. La cronaca, la mamma, il compagno e il nonno delle sorelline di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella a Faldena, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna ottantenne è indagata a piede libero. Durerà almeno fino alla fine del mese, con 39 gradi in gran parte del nostro paese, un'ondata di calore che ha colpito buona parte dell'Europa centro-occidentale, lo annunciano gli esperti meteo. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno ancora nei prossimi giorni condizioni di forte stress bioclimatico. Il disagio in particolare avverrà dopo il tramonto, termometri che faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24 gradi con l'effetto di creare le cosiddette notti tropicali. Eritropoietina nel sangue, nuovo caso doping per Schwarzer, l'agenzia antidoping tedesca sospende il marciatore azzurro e annunciato una denuncia alla procura competente. È tutto, torniamo alle 15.
2: Riccardo Pellegrini presenta...

0: dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bonis in programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
2: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
2: Sì.
0: Perché è insolito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
2: Sì, proprio spontaneo proprio.
0: Allora,
2: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
2: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
2: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
2: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
2: Sì, in giro, sì, siamo in giro, sì.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
2: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
2: di
0: spalancate,
2: brani, esatto, eh. Sì.
0: Allora, Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
2: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, super giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
2: Sì,
0: però,
2: sì, sì, anche perché
0: tu
2: comunque
0: sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
2: esatto,
0: di essere proprio libera.
2: No, libera non tanto, nel senso se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
2: Sì, assolutamente sì, decido io, è perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con un qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco, per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
2: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: chiama tutti a me il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio Interviste.
1: Ora Musica.

Dopo gli incredibili successi dei primi due singoli, Rolling Cars e On Terre Tonight, tornano i The Flow con questo nuovo capitolo della loro storia musicale, Feeling Good, brano che vuole essere una dichiarazione di intenti, un messaggio di positività e di consapevolezza che si traduce in musica, bella musica bisogna dire, sonorità Motown, c'è un po' di blues, R&B, insomma un brano dal sapore internazionale, quello dei The Flow. Ora musica, cambiamo genere, Tati S.

0: Chiara Silvestri in arte Tati S, 26enne che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro. Ad alta rotazione, Jadì.
1: Nel mio sogno

0: credere.
1: La canzone di Jadì, Non ti sposo più, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna naturalmente domani sempre alla stessa ora con altre novità. Se vogliamo trovarci, vi segnalo il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale.

0: digitale 93100600233.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
4: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Interviste in primo piano, naturalmente informazione locale e appuntamenti in questo caso, anzi un evento che arriva, una novità per il nostro territorio. Parliamo di Fiastra Palusa e lo facciamo insieme a Chiara Caporicci, l'organizzatrice, insomma, di questo evento. Buongiorno.
6: Buongiorno a tutte e a tutti.
5: Questo fine settimana andiamo in un posto speciale del nostro territorio perché andiamo a Fiastra, che dire, già di per sé si presenta bene.
6: Sì, assolutamente, cioè la location è già magica di suo, insomma, noi andiamo solo a inserire delle piccole lucciole, ecco.
5: E c'è questo festival, diciamo la prima edizione, quindi che cosa proporrete per ben tre serate?
6: In realtà sono proprio tre giornate intere, nel senso che questa sì è la prima, come giustamente hai detto tu, è la prima edizione di un festival che insomma ci auguriamo avrà anche un futuro. Sono tre giorni di attività continuative dalla mattina alla sera, si iniziano insomma le giornate con attività outdoor, quindi con escursioni a piedi, in bicicletta, tour in canoa con piccole tappe lungo lago per sentire dei piccoli concerti in acustico, escursione all'alba, parco avventura, insomma tante attività per conoscere un po' il territorio, che è un po' insomma una delle peculiarità anche di questo festival, l'idea insomma di non fruire solo di alcuni contenuti musicali ma anche di esplorare, no, il Parco Nazionale dei Sibillini. Poi diciamo sempre tutto il giorno ci sono mercatini, c'è la gastronomia, ci sono degli spettacoli di arti performative, quindi di circo, di teatro di figura. C'è un'area wellness, quindi dove poter fare yoga, bagni di suono, meditazione, massaggi. E poi ovviamente c'è anche sempre un'area kids, perché uno sguardo alle famiglie lo diamo sempre. E poi la sera, insomma, si accendono le due attività più notturne. Una è il cinema, principalmente ai giardini di San Lorenzo al Lago. E una è la musica, insomma, quindi diciamo proporremo tre serate di concerti tra il Castello e la Lake Arena, che è una location, diciamo un campo di pini, un'arena già naturale lungo lago, con DJ set, concerti dal vivo e per tre giorni, ecco.
5: Come funziona per partecipare?
6: In realtà l'accesso al festival è libero, nel senso che è un festival diffuso, quindi insomma è libero, aperto a tutti, e insomma si può arrivare, fare il bagno, stare in spiaggia e usufruire di diverse attività gratuite e diffuse principalmente nella cornice del lago, quindi a San Lorenzo al Lago. Per partecipare ad alcuni concerti e ad alcune attività specifiche, ad esempio non so, il workshop o la musica dal vivo sul concerto al Castello Magalotti, c'è un biglietto d'ingresso e quindi si può acquistare il biglietto in prevendita o direttamente alla raccoglienza del festival, che tanto sarà aperta come biglietteria tutti i giorni.
5: Fiastra Palusa è organizzata da La Catasta SRLS e Comune di Fiastra ed è finanziata dal Piano Nazionale Complementare Next Appennino. Ecco, a questo proposito, insomma, è un'operazione di rilancio anche del territorio colpito, come sappiamo, dal terremoto, da tante problematiche.
6: Sì, assolutamente sì, nel senso che è un festival che si inserisce all'interno di un progetto più ampio di ricostruzione, ma ovviamente, come abbiamo capito in questi anni, non serve solo la ricostruzione materiale. Insomma, dobbiamo lavorare anche su quella immateriale e sicuramente la cultura, il creare spazi per poter stare insieme e anche per mischiarci con persone che vengono da fuori, persone che abitano il territorio. Insomma, crediamo che sia un elemento fondamentale per rilanciare anche dei piccoli paesi, ecco, e quindi non solo utilizzando il turismo ma anche attività di tipo culturale.
5: Una curiosità, ma perché Fiastrapalusa?
6: Fiastrapalusa è ispirato al Palusa, in particolare ai grandi festival statunitensi degli anni 70-80. Insomma, negli Stati Uniti in quegli anni veniva utilizzato questa parola per indicare grandi eventi dove si stava insieme, dove ci si divertiva e si faceva festa. Tra l'altro una connessione con gli Stati Uniti ce l'abbiamo, perché il venerdì sera è una delle serate musicali principali e ospiteremo direttamente dal Texas, quindi da Austin, i compositori della colonna sonora di Stranger Things, della serie, celebre serie Netflix, che seguiranno la colonna sonora dal vivo al Castello Magalotti. Questo è ci tenevo a dirlo perché veramente sarà una cosa molto molto speciale, data unica in Italia e molto suggestiva e soprattutto inserita in quella cornice.
5: Fiastra, insomma, è un piccolo centro dell'entroterra maceratese, ma d'estate si popola di turisti, quindi cominciamo proprio questo periodo di turismo anche.
6: Sì, guarda, diciamo che questo momento ancora il flusso inizia, ecco, e ci si inizia ad avvicinare a Fiastra. Però sì, nel senso che la nostra intenzione non è quella assolutamente di andare ad impattare troppo, quindi di andare a, insomma, a pesare ancora di più sull'indotto, perché comunque siamo sempre all'interno di un parco nazionale, quindi uno sguardo un po' più sensibile ci vuole. L'idea è un po' quella di partire assolutamente da chi c'è, quindi da chi ci abita, come contenuti e anche come collaborazioni. Infatti abbiamo privilegiato dei legami organizzativi con le realtà del territorio. E poi sì, gli eventi che noi facciamo sono molto piccoli, nel senso che sia le escursioni, i concerti, rispetto ai grandi concerti, tanti altri grandi concerti hanno una capienza limitata, insomma cerchiamo un po' di integrarci anche con quel tipo di flusso.
5: Chiudiamo con i luoghi, perché abbiamo detto sì, la natura è l'elemento predominante, però abbiamo citato anche Castello Magalotti e poi ancora la piazza, veramente tutto quanto viene coinvolto.
6: Sì, sicuramente diciamo che San Lorenzo al Lago è il fulcro principale, insomma, di Fiastrapalusa, dove ci sarà la raccoglienza con l'info point, i gadget del festival, la biglietteria, la possibilità di iscriversi all'iscrizione outdoor, e sarà esattamente sopra la spiaggetta. È un po' il punto di arrivo, anzi il punto di partenza per chi arriva. Proprio dietro alla raccoglienza c'è un piazzale che abbiamo chiamato Lake Theater, dove ci sarà una nota compagnia di pennavilli, di artisti in piazza, festival di arti performative che quest'anno ha fatto 30 anni, si chiamano Girovago e Rondella, e lì nel Lake Theater allestiranno proprio con dei camion un piccolo teatro in cui ci saranno delle ripetizioni di uno spettacolo per massimo 40-45 spettatori, marionette, teatro di figure, insomma è una piccola chicca che ci fa piacere portare a Fiastra. Sempre lì vicino al lago, proprio a due passi dalla spiaggetta, c'è un'altra area dedicata al teatro, alle arti performative, che si chiama La Tenda, e anche lì un artista internazionale che viene dal Messico ci proporrà uno spettacolo di equilibrismo e circo. Indietreggiando un pochino di più, ovvero arrivando ai giardini di San Lorenzo al Lago, lì c'è la nostra piazza, nel senso quella che abbiamo chiamato la Lake Plaza, dove ci sarà il mercatino, ci saranno i workshop, ci sarà l'area kids, ci sarà la gastronomia, queste attività che andranno avanti dalla mattina fino alla sera per tutti e tre i giorni, e poi la sera i giardini si spengono come luci e si accendono le luci del cinema all'aperto. Le location principali dei concerti sono due, quindi come vi dicevo prima il Castello Magalotti, e quindi ci si sposta su a Fiastra Alta il venerdì e la domenica, quindi iniziamo e finiamo al castello con due concerti principali, uno quello appunto della colonna sonora di Stranger Things e la domenica sera con Io sono un cane, che è uno dei principali cantautori e più apprezzati, insomma, italiani, al tramonto, quindi proprio ci sembrava la cornice perfetta. Venerdì sera, finito il concerto al castello, ci spostiamo giù al lago per inaugurare la Lake Arena, quindi questo campo di pini vicino alla spiaggetta, dove faremo una festa gratuita, aperta a tutti. Insomma, il venerdì sera si inizia anche così, insomma, festeggiando con The Hacker e Mammarella, che sono dei DJ che proporranno, insomma, una serata più, un po' più movimentata, ecco. E poi il sabato sera, sempre lì alla Lake Arena, insomma, la Lake Arena esploderà col reggae, il sound degli Africa Unite, di Bassolino e Madaschi DJ set.
5: Chiara Caporicci, ci hai fatto venire voglia di venire a Fiastra per questa serie di eventi in programma dal 26 al 28 giugno, insomma da venerdì a domenica prossimi, anche per trovare, speriamo, un po' di refrigerio, perché magari forse lì si sta un po' meglio.
6: Ti confermo, l'ho anche montare il festival con questa arietta e a bordo lago.
5: Un saluto e a presto.
6: Grazie, vi aspetto a Fiastra Palusa.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in blu.

0: 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Due minuti, un libro.
3: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, ben trovati. Il lunedì c'è sempre un po' staria da bar sport coi mondiali americani, no? Che poi oggi è uno di quei giorni da ricorrenze strampalate, di quelle che tanto ci piace spulciare, no? È il momento preciso oggi, il momento preciso nel calcio e nella storia, dove il confine tra l'imbroglio e il genio scompare. 22 giugno 1986, Stadio Azteca, Città del Messico, più di 100.000 persone stipate sotto questo sole che spacca le pietre, no? L'aria rarefatta che sono pur sempre 2.000 metri e quell'atmosfera elettrica che soltanto un mondiale può generare quando sul campo si gioca una partita che non è solo calcio ma pure geopolitica. C'era quella ferita ancora aperta delle isole Falkland o Malvinas tra Inghilterra e Argentina, e sul campo proprio si affrontano l'Inghilterra, algida, quadrata, imperiale, contro l'Argentina anarchica, disperata, no? Aggrappata alle spalle di quel ragazzo che non è uno che gioca a pallone, ma è uno che proprio lo inventa il gioco del calcio ogni volta che tocca il pallone. Minuto 51, punteggio sullo 0-0. Diego Armando Maradona, di lui stiamo parlando, si ritrova davanti alla porta con questo pallone a campanile che arriva dall'alto. E in quel momento il tempo non si dilata, la palla scende, due giocatori protagonisti, uno è il portiere inglese Peter Shilton, braccia verso l'alto, capito? E l'altro è il pipe d'oro, che soffre tra l'altro di una ventina di centimetri di altezza in meno, cioè sulla carta c'è partita. Però Maradona fa quella cosa che poi è passata la storia, salta, capisce che non ci sarebbe mai arrivato e allora tira fuori un'ala, cioè il pugno sinistro nascosto vicino alla tempia, capito? Coi ricci, butta in caciara e un millesimo di secondo prima del guantone del portiere tocca quella palla che finisce beffarda in rete. Arbitro e guardialine si guardano per un momento lunghissimo, boom, gol valido. Gli inglesi impazziscono, protestano, no? Sacrilegio, che affronto. E Maradona che corre verso la bandierina del calcio d'angolo, chiamandosi i compagni perché andassero ad abbracciarlo, a festeggiarlo, no? Per reggergli il gioco. Insomma, poi più tardi ai microfoni dei giornalisti, con quel sorriso che ha fregato mezzo mondo, Maradona avrebbe detto quella frase, no? Che è rimasta scolpita nell'eternità: un poco con la cabeza di Maradona e altro poco con la mano di Dios. Un furto sicuramente, ma un furto fatto come si un'opera d'arte, no? La rivincita di quelli che partivano svantaggiati, la furbizia della strada che sconfigge la forza brutta dell'impero. E la cosa pazzesca è che soltanto 4 minuti dopo quel gol con la mano di Dios, sempre Maradona avrebbe segnato il gol del secolo, prendendosi la palla nella sua metà campo, scartando mezza Inghilterra, il portiere, i fotografi, è entrato, come dire, prima ho imbrogliato però so giocare per davvero. Oggi, 22 giugno 2026, sono passati 40 anni da quel pomeriggio e mentre celebriamo questo ricordo che è entrato nell'immaginario collettivo, il mondo del calcio si gioca nella stessa America, Stati Uniti, Messico e Canada. Il calcio è cambiato, lo sappiamo, ci sono i droni, gli stadi ipertecnologici, l'intelligenza artificiale che traccia ogni centimetro del campo, poi c'è il VAR, no? Ieri ha annullato un gol all'Iran per un fuorigioco millimetrico proprio. Oggi quella mano de Dios non sarebbe durata nemmeno lo spazio di un replay, sarebbe stata intercettata da 20 telecamere ad altissima definizione, analizzata nella stanzetta lontana in un posto sicuro, no? Del VAR, cancellata da un monitor, perché il calcio moderno ha barattato il mito con la precisione, cioè la tecnologia che cancella la poesia. Ma questa perfezione degli algoritmi riuscirà mai a colmare la fame di storie, di riscatto, di un po' di sana follia, insomma, che rende il calcio la cosa più importante tra le cose meno importanti? Poi 1986 era una sfida tra potenze, no? Tra politica e pallone. Quest'anno è un'altra cosa. Il mondiale più grande di sempre, 3 paesi ospitanti, 48 squadre, un torneo che vuole essere globale come non mai, almeno fino alla prossima edizione. Quindi non è chiedersi chi vincerà, piuttosto quale sarà il gesto, se ci sarà un gesto che ricorderemo, un gol impossibile, un'esultanza che diventa simbolo, una VAR che ribalta il risultato, un talento sconosciuto, no? Magari un nome di un giovanissimo che si prende il mondo in 90 minuti, perché è bello pensare che ogni mondiale c'ha il suo Maradona, anche se non si chiama proprio Maradona, no? Ogni mondiale c'ha il suo momento dove la realtà si piega per un momento alla leggenda. Tutto sta a trovarlo quel momento, tutto qui, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, lunedì 22 giugno, partiamo da Zane.

0: 11 minuti, il pomeriggio di Blue 2000. Parlavamo di tecnologia applicata allo sport prima, però è un tema che torna spesso, no? Questo della tecnologia in questo programma, le parole di Blue 2000. Tante cose sono partite da un filo di rame, per esempio, teso tra due città, da un impulso elettrico che corre più veloce di un cavallo, di un treno, addirittura dei pensieri a volte, un filo che vibra, che scatta, che ticchetta, no? E all'improvviso, grazie a quel filo, l'umanità ha scoperto che può parlare a distanza, per esempio, senza muovere un passo. È come se qualcuno avesse aperto una finestra del tempo azzerando le distanze. Oggi è una cosa che diamo per scontata, ma non è sempre stata così, no? Il telegrafo nasce in questo modo, è un lampo di ingegno che trasforma l'elettricità in un linguaggio. Un codice fatto di punti e di linee, il codice Morse, semplice, geniale, capace di far arrivare un messaggio da una città all'altra con una velocità che all'epoca sembrava veramente una cosa di magia, no? E infatti il primo messaggio ha un'esclamazione quasi mistica, insomma. Comunque, poi succede però la cosa più umana di tutte. Cioè, qualcuno prende questa invenzione rivoluzionaria della comunicazione veloce e la usa per giocare. Cioè, per salvare le vite, governare imperi, coordinare eserciti. No, per muovere un cavallo in F3. Immaginati due città collegate da un filo, due gruppi di appassionati che si sfidano a scacchi come se fossero seduti allo stesso tavolo. Per rendere tutto più semplice, avevano numerato le caselle della scacchiera, quindi ogni mossa diventa un impulso, ogni impulso un pensiero, ed è la prima forma di gioco online della storia, anche se nessuno la chiamerebbe così, insomma. Però è la dimostrazione che ogni tecnologia prima o poi diventa un'estensione dei nostri passatempi, e la cosa sorprendente è che funziona. Cioè, funzionava benissimo allora, funziona benissimo ancora oggi, centinaia di mosse trasmesse senza errori, operatori, no? Marconisti che si divertivano come bambini, curiosi che si affacciavano per vedere questa macchina strana che permetteva a due persone lontane di sfidarsi come se fossero una di fronte all'altra. Un piccolo miracolo quotidiano, un anticipo di tutto quello che sarebbe arrivato dopo, no? La radio, il telefono, i satelliti, internet, i server che collassano perché milioni di persone vogliono giocare a scacchi contemporaneamente, chess.com è diventato il riferimento mondiale, punto. Il telegrafo però, da lì eravamo partiti, non riesce a conquistare per la vita di tutti i giorni, capito? Perché è troppo nuovo, troppo veloce, troppo avanti. La posta arriva comunque in poche ore, no? E la gente preferisce guardarla questa macchina funzionare piuttosto che usarla davvero, che poi è il destino di tante, come dire, rivoluzioni tecnologiche. Prima stupiscono, poi vengono un po', sì, vabbè, che sarà mai prese sotto gamba, no? Poi diventano indispensabili. Eppure, in quel periodo, siamo alla fine dell'Ottocento, tra un impulso e un altro, succede qualcosa di importante. La tecnologia smette di essere un oggetto misterioso e diventa uno strumento di relazione, un ponte, un tavolo da gioco, un modo per stare insieme anche quando materialmente non si può essere vicini. Da lì in avanti sarebbe stato un crescendo, gli scacchi via radio, via telefono, via satellite, appunto. Oggi sembra normale, no? Quasi banale, ma tutto nasceva da quel filo teso tra due città e un gruppo di persone che davanti a una tecnologia nuova di zecca, no? Dice, come la possiamo utilizzare? Facciamoci una partita. Noi tendiamo a pensare all'innovazione come un percorso utilitaristico, no? Cioè una cosa, per necessità, ci inventiamo qualcosa per lavorare meglio, per aumentare i profitti, per fare la guerra meglio. Purtroppo anche questo tipo di innovazione c'è, però la verità è che la tecnologia è un po' uno specchio della nostra umanità. In quel tardo autunno tra Washington e Baltimora, Stati Uniti d'America, non stavano giocando soltanto a scacchi, stavano inventando il gaming online. Stavano dimostrando che l'uomo non cerca gli strumenti digitali soltanto per scopi pratici, ma per entrare in connessione, per colmare il vuoto della solitudine, per abitare uno spazio virtuale, comune. Il telegrafo era un circuito elettrico che si apriva e si chiudeva, però la mente umana, capito, istintivamente ci ha visto dentro un potenziale infinito per azzerare le distanze fisiche. Perché poi la tecnologia non è soltanto efficienza, è il modo in cui decidiamo di stare insieme quando siamo lontani. Boom, punto, semplice. Perché alla fine ogni rivoluzione tecnologica diventa davvero umana quando smette di essere un'invenzione e diventa un gioco, quando non serve più a stupire ma a connettere, quando smette di essere un miracolo ma diventa qualcosa che appartiene a tutti noi. Play2000.it, per esempio, l'indirizzo per ascoltare la radio ovunque voi siate con un telefonino o un computer e recuperare anche gli ospiti che di tanto in tanto vengono a trovarci. Più facile da fare che non da dire, via.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Li avevamo visti la prima volta insieme sul palco dell'ultimo Sanremo nella serata dei duetti, Francesco Renga con Giusy Ferreri, canzoni da estate, curiose sicuramente, non dovrei e non dovresti nel pomeriggio di Blue 2000. Ora con Mike Towers.

0: più conosciuto probabilmente dirigente sportivo italiano. Negli anni in cui è stato presidente del CONI, così è tanto per mettere i puntini sulle i, l'Italia ha ottenuto il record di medaglie alle Olimpiadi estive invernali, ha ottenuto l'assegnazione delle Olimpiadi di Milano Cortina, poi Malagò io non lo sapevo, ma c'ha pure un passato da giocatore di calcio a 5, ha fatto un mondiale in Brasile. Adesso vediamo, perché diciamo che di lavoro da fare ce n'è parecchio, quindi in bocca al lupo, ma per altri dettagli c'è la redazione che torna tra pochissimo con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Di musica parliamo, anche un pochino di tecnologia, ma la musica è proprio l'ingrediente, uno dietro l'altro. Le parole di Blu 2000, Iuli e 13 Pietro.
1: Oggi una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul.

conferma che è un disco, si dice senza tempo, The Romantic, di Bruno Mars, in attesa di vederlo qui dal vivo in Italia, questo tour che sta conquistando praticamente il mondo intero. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite che da oggi ci accompagnerà, insomma, per i prossimi giorni, che scopriremo giorno dopo giorno, era On My Soul, Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

Val Kilmer. Batman Forever, anno 1994, anche se non era stata scritta per quel film lì, e anzi questa canzone è diventata famosa grazie, ripescata proprio dopo essere passata inosservata proprio per questo motivo qui. Era Kiss from a Rose, Seal, nel pomeriggio di Inblu 2000, tra pochissimo anche l'informazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per Inblu 2000 News. State con noi.

le parole di In Blu 2000.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla

0: www.radioradio.com. In Blu 2000 News.
1: La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone, che questa mattina ha visitato la sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, il pontefice ha evidenziato che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Si è concluso il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera per porre fine al conflitto nel Golfo. Il vicepresidente americano Vance parla di grandi progressi e annuncia che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite per un accordo sul nucleare. I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa e Teofilo, sono arrivati oggi a Gaza per una visita pastorale per portare solidarietà all'intera popolazione, dove le famiglie continuano a sopportare gravi sofferenze umanitarie. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli inquirenti sapevano che la donna non avrebbe atteso troppo prima di contattare le figlie, la zia materna, presso la quale erano nascoste le piccole, in un appartamento a Formia. Spiega ora di aver agito su mandato della madre. Le bambine hanno vissuto segretamente nell'appartamento, non potevano uscire né aprire le persiane. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto oggi con il 68,58% dei voti all'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale al mondiale. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, ha fatto rilevare tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia nei campioni di sangue. L'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, è morto all'età di 100 anni. Ha guidato la banca centrale tra l'87 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutte e due i partiti statunitensi. È tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.

Trigno con Ermal Meta, questo è Irrecuperabile. Nel pomeriggio di Inblu 2000 pensavamo che il massimo del rischio legato a una foto, un selfie, no? Fosse, che ne so, le critiche dei nostri follower o al limite, no, un palo della luce preso in pieno mentre camminavamo al contrario, e invece l'arte di farsi una foto da soli è diventata l'ultima frontiera del crimine digitale, una declinazione diciamo più intima e più subdola del solito, no? del vecchio phishing bancario, insomma, la chiamano truffa del selfie ID, e in sostanza è l'evoluzione diciamo ingegneristica del vecchio furto d'identità, perché c'è tutto il solito vecchio meccanismo, insomma, dell'urgenza, no? Un messaggio, un SMS, una mail della banca col tono perentorio, urgenza massima, tipo aggiornamento biometrico obbligatorio entro 24 ore oppure ti si blocca il conto. E quando vai a cliccare sul link per vedere, no, se effettivamente è la pagina della banca, perché uno magari il dubbio gli viene, ti ritrovi in una pagina specchio, identica in tutto e per tutto a quella della tua banca, dove però non ti chiede i codici d'accesso che tu ti aspetteresti, no? Vogliono rubare le credenziali del conto. Ti ritrovi con la richiesta degli estremi di un documento, come fosse la cosa più semplice del mondo mettere gli estremi di un documento, capito, su internet. E poi, con il tono più rassicurante di sempre, per far credere, no, che la procedura è incredibilmente sicura e all'avanguardia, arriva la richiesta geniale: adesso scatta la foto del tuo volto per verificare la tua identità. Cioè, avanzati, intelligenza artificiale proprio. C'è del genio del male in questa richiesta, perché usano uno strumento che noi associamo alla sicurezza massima, appunto i dati biometrici di un viso, per farsi consegnare le chiavi di casa. Quel selfie, abbinato al codice fiscale magari che abbiamo messo un attimo prima, permette ai truffatori di completare il puzzle, cioè con la nostra faccia, con i nostri dati possono aprire un conto corrente a nostro nome, possono chiedere un finanziamento, possono superare i sistemi di riconoscimento di altre piattaforme. E se poi, no, in un momento che ci abbiamo creduto proprio, magari abbiamo fotografato anche proprio la carta d'identità, il documento, e abbiamo seguito magari le istruzioni al telefono di un finto operatore, no, che ci ha guidato passo dopo passo, ecco che il disastro è bello che è servito. C'è un secondo fronte di questa storia, ed è quello che i truffatori non devono nemmeno fare lo sforzo di adescare qualcuno, perché facciamo tutto da soli. Cioè, le fotogrammetri dei telefonini di oggi hanno una risoluzione spaventosa. Quindi, quando abbiamo pubblicato, che ne so, con leggerezza un selfie allegro sui social, non stiamo soltanto mostrando il nostro sorriso, stiamo regalando potenzialmente al badge, che ne so, al web, quel badge aziendale che abbiamo appeso al collo, documento di identità che sta sullo sfondo, capito, in un angolino sul tavolo, che ne so, una bolletta, una lettera privata, addirittura qualcuno, le impronte digitali, se facciamo il segno della vittoria troppo vicino all'obiettivo. Cioè, i criminali zoomano, raccolgono i pezzi e ricostruiscono le nostre vite. Siamo a un livello di paranoia altissimo, me ne rendo conto, però difendersi da tutto questo richiede quel minimo di attenzione che dovremmo avere sempre chiara, no? Cioè, le banche non chiedono mai verifiche biometriche urgenti tramite un link via messaggio, capito? Se una comunicazione mette fretta, no? Cioè quel carattere proprio perentorio, allora è fasulla. Quindi, se ci capita di leggere di un conto bloccato, di un selfie ID, fare subito, l'unica cosa da fare veramente subito è chiudere tutto. Cioè, semmai proviamo con l'app ufficiale della banca o col sito internet del browser per verificare, no? Ma scrivendo a mano l'indirizzo bancataldeitali.com senza cliccare il link del messaggio che stavamo leggendo. Così come per parlare con qualcuno della banca, no, che uno magari il dubbio se lo fa venire, devi chiamare il numero della banca che c'hai tu in rubrica, te lo vai a cercare su internet, non quello suggerito dal messaggio sospetto, no? Perché magari sembra pure proprio te la spacciano come una linea diretta con l'ufficio che si occupa direttamente di questa faccenda, così non devi passare dal centralino, non devi passare dalla voce registrata, capito? Te la mettono pure comoda per farti abboccare a questa truffa. E poi bisogna diffidare da chi chiede di installare app per il controllo remoto, chi chiede di condividere lo schermo, anche quando scattiamo una foto da pubblicare, capito? Ricordiamoci di dare sempre un'occhiata a quello che c'è dietro, la scartoffia, uno schermo visibile, un dettaglio intimo. Poi, per carità, capita che uno magari ci è cascato veramente, no? Anche se ormai di storie così se ne sentono così tante, pure noi insistiamo spesso su questo argomento, su tutte queste precauzioni, però appunto
ci sta che qualcuno in un momento di distrazione, di leggerezza abbia cliccato. Ecco, vietato farsi paralizzare dall'imbarazzo, bisogna muoversi rapidamente, chiamare immediatamente la banca, azzerare le credenziali dell'home banking, bloccare le carte di credito, cambiare le password e poi raccogliamo pure tutti gli screenshot, i numeri di telefono, i link sospetti, serve una denuncia alla polizia postale, quanto più materiale c'è meglio è, perché quel selfie sarà anche venuto male, però la tutela della nostra identità è una cosa seria. Perché la truffa dei selfie non è fantascienza, è soltanto l'ennesimo tentativo di sfruttare la nostra fretta, la nostra fiducia, la nostra abitudine a fotografare tutto. E come sempre, l'anello più debole della catena della sicurezza informatica siamo noi che clicchiamo dove non dovremmo. E il primo antivirus dovrebbero essere gli occhi e il cervello sempre bene accesi.

Giovanni in concerto quest'estate con il tour che ripercorrerebbe gli 80 anni di Ivan, suo padre. In chiusura del nostro pomeriggio, grazie a Daniele Paggi per la regia. Vi aspetto domani, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ. Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, tante volte abbiamo parlato anche con numeri, statistiche nazionali dei giovani NEET, cioè i giovani che non studiano e non lavorano. È veramente un grande problema, perché stiamo parlando di giovani tra i 16 e i 19 anni. E quale iniziativa sta prendendo piede a Brescia, Stefania?
1: Sì Federica, a Brescia nella nostra provincia se ne contano almeno 10.000 di questi giovani che non sono nemmeno inseriti in percorsi formativi, oltre a non lavorare e a non studiare. E proprio per dare una risposta a queste esigenze è stata creata la rete FLO, Future Learning Opportunities Work, reti di opportunità, che è gestita da Confcooperative Brescia e con una serie ovviamente di enti e associazioni, sono tantissime, e si è creata questa rete che ha messo a punto 5 progetti finanziati attraverso un bando della Regione Lombardia, che ha come obiettivo di intercettare questi ragazzi e predisporre per loro dei percorsi.
0: Allora, tu hai intervistato il vicepresidente di Confcooperative Brescia, Michele Pasinetti, sentiamo.
2: Una progettazione che copre l'intera provincia. Per fare cosa sostanzialmente? Sicuramente intercettare, agganciare, ma poi questi ragazzi vanno anche tenuti, perché scappano, perché se non reagisci tempestivamente li perdi. Quindi non si tratta solo di intercettarli, ma anche di tenerli in un modo diverso dai modi tradizionali per trattenere, per coinvolgere le fragilità. E da lì poi strumenti, coaching, tutti strumenti di cui le nostre cooperative sono assolutamente padrone, fino ad arrivare a laboratori, tirocini nelle imprese cooperative, quindi con strutture educative che possono portare non necessariamente al lavoro. Cioè, la riattivazione di questi ragazzi e di queste ragazze può essere anche rivolta a ritornare a scuola, a prendere la patente, a rimettere in moto se stessi in una società, senza che questo significhi necessariamente lavorare o lavorare in un'impresa cooperativa.
0: Ecco, ha detto delle cose importanti, perché spesso questi ragazzi poi non hanno gli strumenti per poi cercare e trovare un lavoro o continuare a studiare, e invece lui ha puntualizzato che non è necessariamente l'obiettivo principale. Prima bisogna mettere insieme un po' di cose, Stefania.
1: Assolutamente sì, quindi c'è anche un percorso di formazione, ci sono anche percorsi che intendono semplicemente stimolare questi ragazzi per trovare la loro strada, quindi potrebbe anche, come ha spiegato, potrebbero anche riprendere lo studio, ma soprattutto viene posta attenzione anche alla socializzazione, una socializzazione diversa da quella che fanno nella loro stanza e con i social, ma a contatto con le persone, che non è da sottovalutare, perché nell'interscambio che nascono idee e progetti nuovi e anche stimoli nuovi.
0: E allora, tu prima hai parlato di 5 progetti condivisi, intanto ascoltiamo ancora Pasinetti e poi ne parliamo.
2: Abbiamo avviato un percorso molto prima che il bando uscisse, per cercare di rappresentare che di fronte a sfide strutturali l'approccio non può che essere sistemico. Ogni cooperativa aveva la propria storia, le proprie esperienze, si tratta di intercettare, di trattenere però anche le persone, di trovare nuovi modi, e come Confcooperative ci siamo detti: non c'è nessuna competenza da perdere, non c'è nessuna titolarità da togliere, ma c'è solo un modo per mettere insieme due dimensioni, locale e globale, territorialità e capillarità e approccio di sistema. E quindi ogni cooperativa abita le vie, i territori dei nostri comuni, conosce, interagisce con gli enti del terzo settore, è facilitata nell'intercettare persone. Oltre al sistema cooperativo, era evidente che dovevamo coinvolgere appunto il tema del centro dell'impiego, risorse fondamentali, dovevamo coinvolgere le imprese, dovevamo coinvolgere la fondazione territoriale, gli ambiti che sono i protagonisti, sono un po' i registi anche delle azioni sul territorio. Siamo riusciti a pensare a 5 progetti, tutti con lo stesso nome, tutti con delle caratteristiche particolari, ma contemporaneamente con uno sguardo e una visione che facesse capo ad un'unica cabina di regia.
0: Ecco, per cui 5 progetti condivisi, con percorsi anche personalizzati, tirocini, attività laboratoriali. Insomma, quanti ragazzi possono entrare in questo circuito? Quanti ne sono stati intercettati finora?
1: Allora, il progetto è stato il percorso che ha portato di fatto alla realizzazione di questo progetto, è partito un anno fa, è stato presentato poco tempo fa, ma già le varie realtà territoriali coprono l'intera provincia, non ci sono ancora numeri, non sono ancora stati dati numeri, ma i ragazzi sono già numerosi che hanno aderito e che hanno accettato di partecipare a percorsi e all'avvicinamento, diciamolo così, e soprattutto viene utilizzato, e invece in questo caso sì, lo strumento social, perché è il luogo dove questi ragazzi vivono.
0: Certo,
1: gran
0: vivono,
1: parte del tempo.
0: Così li trovi. È un modo per trovarli.
1: Ecco, una cosa importante che davvero è il fare rete che sta dando comunque e darà senz'altro dei risultati, e non dimentichiamo che questi 5 progetti hanno permesso di usufruire di ben permetteranno di usufruire di ben 3.750.000 euro,
0: fondo. E per chiudere, visto che i numeri sono importanti in questo senso, un'alleanza che mette in rete più di 250 soggetti tra cooperative sociali, enti del terzo settore, pubblica amministrazione e imprese. Insomma, un bel lavoro. Stefania, ci dobbiamo lasciare, grazie mille.
1: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Ben trovata Federica.
0: Allora, con te ricordiamo intanto che 10 anni fa ci fu il terremoto che colpì duramente la Valnerina, e vogliamo sottolineare invece che Norcia continua nel suo percorso, diciamo, di ritornare com'era, possiamo dire, Daniele?
3: Sì, ecco, esattamente, perché in questi 10 anni abbiamo raccontato più volte, no? La ricostruzione a Norcia, non solo negli ultimi mesi, anche ce ne siamo occupati anche al territorio Parla, raccontando come è rinata la Basilica, ma anche sì, il Palazzo Comunale, sì, sì, il Teatro di Norcia, eccetera. C'è però la dimensione delle pietre vive, cioè accanto alla ricostruzione paziente e tenace dei cantieri, diciamo, c'è anche la ricostruzione delle iniziative culturali e quelle spirituali, che sono appunto in qualche modo anch'esse capaci di rilanciare quel ruolo della città di Norcia come luogo di dialogo e di incontro. E in questo contesto nasce proprio il premio internazionale San Benedetto da Norcia. Saranno diverse giornate di iniziative che inizieranno proprio nei prossimi giorni, dal 27 giugno al 12 luglio, perché ricordiamo che l'11 di luglio Norcia festeggia il patrono d'Europa, San Benedetto appunto, e il messaggio benedettino, insomma, nato 15 secoli fa, che torna quindi ad essere straordinariamente attuale in un tempo che, ahimè, è segnato da guerre, tensioni internazionali, divisioni sociali, e in questo senso va anche quel premio.
0: Tu hai intervistato Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia, sentiamolo.
4: Oggi, il momento in cui abbiamo la guerra all'interno dell'Europa, io credo che il messaggio di San Benedetto sia un messaggio attualissimo. Noi siamo simbolo di ricostruzione dopo il sisma del 2016, e quindi con pazienza, con forza, con coraggio stiamo riuscendo a ricostruire la nostra città. La pace va costruita passo dopo passo, mattone dopo mattone. Io credo che il messaggio di San Benedetto è un messaggio attualissimo. Già nel 500 in Europa c'erano venti di guerre, grazie, diciamo, a lui e ai monaci fu costruita la pace in un periodo veramente difficile e terribile, come lo è adesso. Io credo che se i grandi della terra seguono il pensiero e il messaggio di San Benedetto, ricostruiremo la pace, che è una cosa importante per noi e per i nostri figli.
0: Certo, in questo momento un po' difficile, anche se adesso è arrivata qualche giorno fa anche la tregua, che chissà se reggerà in Libano, però certo siamo in una situazione molto complicata, Daniele.
3: Sì, è bella questa metafora che fa il sindaco, no? La pazienza nel ricostruire pietra su pietra le case, gli edifici pubblici, eccetera, è la stessa pazienza con cui costruire la pace, ed è per questo che l'11 luglio questo riconoscimento dedicato a San Benedetto sarà consegnato al cardinale Pier Battista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, che soprattutto in questi ultimi anni è stata davvero una voce autorevole nel dialogo tra popoli e religioni in Terra Santa, un punto di riferimento per tutti coloro che cercano vera riconciliazione in quel contesto che purtroppo, come dicevamo, è segnato da conflitti e violenze.
0: E allora su questo sentiamo Stefania Proietti, che è la presidente della Regione Umbria.
5: Un segno di rinascita a 10 anni dal sisma in un'area del cratere che davvero sta rinascendo, ecco, una piazza rinata, quella di Norcia, ma veramente una comunità che rinasce anche attraverso questi segni. In particolare il premio si inserisce in una serie di eventi fortemente voluti appunto dalla comunità in occasione della festa liturgica di San Benedetto l'11 luglio. Chiaramente il nostro sostegno come Regione Umbria, non solo nel patrocinio, ma un sostegno convinto va anche ai valori che questo premio vuole diffondere, e i valori sono davvero incarnati da colui che sarà premiato, che è il cardinale Pizzaballa, oggi simbolo di pace, in una bellissima, tra l'altro, collegamento che Norcia ha voluto fare con tra San Francesco e San Benedetto, i valori di San Benedetto portati avanti da un francescano che in un'area dove la guerra, la tragedia della guerra è all'ordine del giorno, conserva la forza e il coraggio di portare una voce di pace.
0: Ecco, e tutto questo pensiamo che sia anche di buon auspicio. Abbiamo parlato del premio, ma Norcia dal punto di vista proprio cittadino come sta?
3: Io ci sono stato proprio nei giorni scorsi, proprio per vedere a che punto è la ricostruzione. È chiaro che i simboli, no, come la basilica, il palazzo comunale, il teatro che ho visto proprio pochi giorni fa, pieno di famiglie, di bambini, di ragazzi che facevano i saggi di fine anno scolastico, è un sintomo di un simbolo di resilienza assoluta, perché insomma in un luogo marginale, se vogliamo, no, l'Appennino, le aree interne, ne abbiamo parlato tante volte, riuscire a resistere, anzi a rilanciare, ecco, mi piace usare
0: questo è positivo, quindi praticamente la ricostruzione è stata completata.
3: Non è stata completata. Sono ancora tanti cantieri, ad esempio la piazza San Benedetto è smezzata a metà, direi, perché è divisa a metà da una parte, i palazzi ristrutturati dall'altra, ancora tanti cantieri, tante gru, tante ruspe, tanti mezzi di movimento, ma insomma questo anche è un buon auspicio, si sta facendo, si sta lavorando.
0: Meno male, passati 10 anni, cioè abbiamo delle lentezze che veramente non si spiegano, vabbè, specie dopo questi eventi così, insomma, tragici. Allora, però, prendiamo il positivo, il premio, la città comunque è rinata e rilancia. Daniele, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a te, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Ribera, provincia di Agrigento, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, con te parliamo di questo artista riberese, Giuseppe Cardella, che oltre diciamo a essere un scultore e pittore, adesso ce lo dirai tu, però anche è molto generoso, nel senso che distribuisce anche le sue opere, Mimmo.
6: Sì, Giuseppe Cardella è un giovane ottantenne con tanta voglia di fare, non si trova mai in un momento in cui non è impegnato in qualcosa, e da sempre si dedica con passione alla pittura. Da giovane è un tanto esperto e ricercato, da questa sua attività professionale sviluppa con la stoffa la creatività artistica che lo porteranno successivamente ad essere un apprezzato pittore e ultimamente anche un attento poeta. Per anni Cardella manipola e cuce la stoffa degli abiti e adesso cuce la stoffa della cultura.
0: E allora sentiamolo Giuseppe Cardella.
7: La mia pittura è innovativa. Sfrutto la tridimensionalità modellando la tela stessa. Essendo nato sarto, la manualità nel lavorare la stoffa fa parte del mio DNA artistico. Oltre alla pittura, coltivo la passione per la poesia. Oggi le mie opere, sia pittoriche che poetiche, sono diffuse in moltissimi contesti. Particolarmente significativa è la mia produzione di ritratti di personaggi illustri italiani e siciliani, realizzati su tessuto di juta utilizzando un pigmento acrilico nero di mia creazione. Da molti anni dedico parte della mia attività alla beneficenza, donando opere a enti, comuni, scuole e associazioni. La mia attività di divulgazione continua inoltre attraverso la donazione di numerose litografie tratte dalle mie opere principali.
0: Ecco Mimmo, che cosa rappresentano le opere di Cardella?
6: Le opere di Cardella sono dei quadri, ma lui si parte dal mondo onirico e poi fa anche i paesaggi, fa anche le riproduzioni, però si è specializzato nella caratteristica di fare i quadri agli uomini famosi. Per esempio alla nostra radio ha regalato un quadro su Giuda di un giovane Domenico Modugno a Sanremo quando vince con Nel Blu dipinto di blu. Poi ha realizzato anche il quadro che raffigura Augusto Miraglia, il sindacalista saccente, sì, ucciso dalla mafia, ucciso, e sì, quindi lo ha regalato alla famiglia. E sono tanti i temi su cui lui si concentra, e poi dipende da quello che vuole realizzare e parte su un obiettivo ben preciso. Comunque è molto eclettico, si scopre pure poeta e scrive in dialetto perché riesce meglio a rappresentare la complessa e variegata sicilianità con un linguaggio non arcaico ma comprensibile sia agli anziani che ai giovani, da scrivere anche in lingua italiana.
0: Tu sai che le lingue originarie sono quelle che noi oggi chiamiamo dialetti, poi l'italiano è stato creato abbastanza a tavolino, il cosiddetto italiano standard, quello che parliamo, ma tant'è vero che le lingue locali sono molto più ricche come vocabolario, come modi di dire, come espressioni, se ci pensi.
6: Sì, lui si è specializzato in questa cosa delle poesie, tra l'altro spesso è presente nella pagina Facebook con degli appunti che ogni giorno diventano appunto degli spunti letterari molto interessanti, e questa cosa coniuga la pittura, tutte le altre attività che lui fa, perché il suo piacere è quello di divulgare le opere tra l'altro che vengono donate sono andate a finire nei luoghi istituzionali simbolo, nelle sale del Consiglio Comunale, negli uffici dei sindaci, nelle sale del sindacato a Palermo, della CGL, quindi un modo
0: è conosciuto sì. Mimmo,
6: e è molto conosciuto, è molto ricercato, e tra l'altro ha partecipato anche a varie competizioni nazionali, quindi da 30 anni Cardella, dove c'è sempre cultura e c'è sempre Cardella.
0: Lascia una scuola, ha delle attività Ribera anche con i ragazzi o da qualche altra parte?
6: Ribera ha una galleria molto bella, piccola ma molto interessante. Ha tentato anche negli anni passati di coinvolgere le istituzioni in una via dove c'è appunto il suo laboratorio, trasformarla in una via dell'arte, però a volte la burocrazia ferma anche l'arte, quindi ci sono delle problematiche.
0: Purtroppo sì.
6: Zona c'è.
0: No, volevo dire, quindi lui non riesce insomma a fare una scuola tra virgolette.
6: No, lui partecipa, è stato invitato a qualche manifestazione scolastica, tra l'altro si mette sempre a disposizione per cercare di insegnare ai giovani qualcosa, però riesce sempre a fare qualcosa in comune con, però non parliamo di scuole e cose altro perché diventa un po' più problematico. Però la sua presenza è sempre assicurata in tutte le manifestazioni culturali che ci sono di te.
0: E allora Mimmo, grazie di averci presentato questo artista e grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, alla prossima.
0: In regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
0: Queste sono
2: le parole del weekend
0: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
1: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
0: e le parole del weekend.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
8: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
9: In Blu 2000, news.
10: Il presidente iraniano Pezeshkian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente statunitense Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gran Bretagna, Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Burnham. La fame erode, la coesione sociale accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo stamane al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma.
11: La fame erode, la coesione sociale accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
10: Ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johan Almin, parroco da oltre 30 anni della chiesa di Quada nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto, la chiesa che soffre, dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso lo scorso 19 giugno insieme al custode della parrocchia e un'altra persona. Il triplice omicidio sembrerebbe essere un atto di rappresaglia nei confronti di padre Johan, che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione locale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 18.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

0: Rui Matarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Matarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.

0: sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Nuova.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo il colloquio in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolterà 8 malati contrari alla morte assistita. Chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
3: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.

0: vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
1: Davide Murgia, linea allo studio.
2: E resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a tre minori, Amelia Cartia.
3: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto tre vittime nel milanese. I tre 17enni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa nove amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Torniamo all'estero. È stato ucciso mentre rimaneva accanto ai fedeli affidati alle sue cure pastorali, così è morto padre Johan Alamin, parroco di oltre 30 anni nella chiesa di Kauda nei Monti Nuba in Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto alla Chiesa che Soffre e dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso il 19 giugno scorso insieme al custode e a un'altra persona, omicidio che sarebbe stato messo in atto come rappresaglia nei confronti del padre che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia. Per lo sport, Malagò nuovo presidente della Federcalcio, l'elezione oggi con il 68,58% dei voti. Nuove accuse di doping per Alex Falzer, lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, accusato di aver utilizzato eritropoietina. A stretto giro la risposta dell'atleta: non mi difenderò più, non ho più le forze e l'energia per farlo. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
4: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

un gesto che tutti conosciamo: guardare in su. Lo fa il bambino che cerca qualcosa oltre il muro, lo fa l'adulto che vuole cambiare aria. Ma c'è chi ha guardato in su una volta sola e non ha più abbassato gli occhi.

Liguria, 1767. Un palazzo nobiliare, una famiglia austera, un pranzo a tavola. Davanti a un ragazzo di 12 anni c'è un piatto di lumache che lui detesta. Il padre dice di mangiare, il ragazzo dice no. Si alza, esce in giardino, sale sul leccio e da quel momento non scende più. Non scende per la cena, non scende il giorno dopo, non scende mai più per il resto della sua vita. Questo ragazzo si chiama Cosimo Piovasco di Rondò ed è il protagonista di uno dei romanzi italiani più amati del Novecento. All'inizio tutti pensano che sia un capriccio, tra qualche ora scende, dicono, si stancherà, ma Cosimo non scende. Impara a spostarsi di ramo in ramo, di albero in albero. Impara a dormire lassù, con la schiena appoggiata al legno. Impara a cacciare, ad accendere il fuoco nei tronchi cavi, a lavarsi quando piove. Piano piano costruisce una vita intera a 10 metri da terra. La gente del paese lo guarda dal basso. Prima ridono, poi lo studiano, poi lentamente iniziano ad andare a cercarlo, perché Cosimo lassù vede cose che loro non vedono e sa ascoltare meglio di chiunque, forse perché il rumore del mondo non arriva fino a lui. Questa settimana, la prima settimana di Pagine d'Estate, vi accompagno dentro questa storia, un pezzo al giorno. Ogni giorno una parola, ogni giorno un frammento. E voi avete un solo compito, capire qual è il libro. Per cui vi chiedo di mandare i vostri indizi, domenica noi sveleremo tutto. Piccole grandi parole, Pagine d'Estate, comincia il suo viaggio. Da oggi e per tutti i 3 mesi estivi. La parola del giorno ve la diamo comunque, quella di oggi è altezza. Buon proseguimento da Antonio Torretti e naturalmente a domani con un nuovo frammento di racconto.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Claudio Covato, 33 anni, originario di Rosolini nel Siracusano, dal maestoso palco dello Sferisterio di Macerata, con la sua voce e la sua chitarra, ha conquistato sabato sera il titolo di vincitore assoluto della 37esima edizione di Musicultura, con la canzone Chi duca m'aresta. Capace di ipnotizzare il pubblico, Covato ha raccolto il consenso dei 4.800 spettatori delle due serate finali, aggiudicandosi il premio Banca Macerata del valore di 20.000 euro che investirà nella creazione del suo primo album. A questo si affiancano la targa della critica Piero Cesanelli del valore di 3.000 euro assegnata dai giornalisti della sala stampa di Musicultura, una pergamena incisa dal maestro amanuense Malleus e il premio Grotte di Frasassi di 2.000 euro ricevuto nella serata di apertura con una residenza artistica nel favoloso sito naturalistico marchigiano. A Duma di Lecce è andato il premio La Casa in Riva al Mare di 2.000 euro, decretato da una giuria di detenuti della casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, impegnati in un percorso laboratoriale musicale del festival. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha incontrato ieri le famiglie dei giovani Nicolas, Giorgio e Daniele, morti nei giorni scorsi in un incidente stradale. Durante la Santa Messa nella Cattedrale di San Giovanni, il presule nell'omelia ha ricordato: «La morte fisica, ci dice la fede, non è la fine di tutto. Per il cristiano ciò che è più profondo e più vero di noi continua a vivere in Dio. È questa la speranza che culmina nella risurrezione e nella vita eterna. Perciò questa vita dell'anima è il bene più prezioso che possediamo. E chi già in questa esistenza se ne prende cura, chi coltiva la sua anima, il rapporto con Dio, la preghiera, la carità, la verità, chi vive più secondo lo spirito che secondo i soli impulsi del corpo, è già vivo qui della vita eterna e si vede, quando arriverà la morte, non perderà ciò che ha costruito, ma lo vedrà portato a compimento. In un certo senso, chi già qui è più anima che corpo, è già più vivo in Dio e attraversa la soglia della morte con una familiarità maggiore con quella vita che non finisce». Il Terzo Polo di Macerata si è ritrovato venerdì sera presso il Resort Le Case per organizzare la propria attività politica futura in città, volta ad assicurare una presenza attiva e vicina alle esigenze ed agli interessi dei nostri concittadini, scrivono in una nota. L'esperienza vissuta collettivamente ha recato a ciascuno dei candidati, attivisti e simpatizzanti, una soddisfazione umana, prima ancora che politica, condizione questa indispensabile per dare concretezza all'idea spesso sbandierata e poco praticata di buona politica. Saremo presenti, dicono, anche se privi di una giusta rappresentanza consiliare. Siamo orgogliosi che la nostra ispirazione, nata e sviluppata in città, sia oggi oggetto di serio dibattito tra le forze politiche centriste ed europeiste, come dimostrano gli incontri politici avvenuti di recente a Milano e Pesaro. Continueremo la nostra paziente azione, rinfrancati e rafforzati dalla presenza di una forza politica moderata e pragmatica, tutta da costruire insieme alla cittadinanza. Un cittadino di origini pakistane di 36 anni, residente a Polverigi, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza. L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa presso il parcheggio Galilei a Civitanova. L'uomo, in evidente stato di alterazione, aveva poco prima aggredito il personale del 118, intervenuto sul posto per prestargli soccorso a seguito di una ferita accidentale alla mano. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha proferito contro di loro frasi gravemente minacciose e oltraggiose, prima di essere definitivamente ricondotto alla calma. Quindi il 36enne, in evidente stato di ebbrezza, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Marche per gli accertamenti e le cure del caso. Sempre nella stessa serata, alle 23, si sono vissuti vissuti attimi di tensione al condominio Hotel House di Porto Recanati a seguito della segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione che si era barricato all'interno della propria abitazione. Sul posto sono confluite le pattuglie dell'aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova, coadiuvate dai militari delle stazioni Carabinieri di Porto Recanati e Potenza Picena. L'uomo, un cittadino di origini marocchine di 46 anni, domiciliato nel complesso condominiale, è stato individuato all'esterno del proprio appartamento in evidente stato di alterazione psicofisica. Non senza fatica è stato riportato alla calma. I sanitari hanno disposto il suo trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova, dove è stato poi trattenuto in osservazione presso il reparto di psichiatria. Un palcoscenico a cielo aperto, dove l'energia del verde dialoga con i linguaggi dell'arte e dello spettacolo dal vivo. Musica, natura, cinema e avventura si incontrano nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini a Fiastra Palusa, il nuovo festival diffuso che dal 26 al 28 giugno animerà il piccolo borgo di Fiastra, le baie del lago e le frazioni della vallata. Ce n'è per tutti i gusti e le età. A fare da colonna sonora alla manifestazione, concerti, DJ e dubset, live performance dei grandi nomi del panorama italiano e artisti di fama internazionale. Ascoltiamo Chiara Capuricci della Catasta che organizza la manifestazione.
2: La location è già magica di suo, insomma, noi andiamo solo a inserire delle piccole lucciole. Sono proprio tre giornate intere, nel senso che questa tua è la prima edizione di un festival che insomma ci auguriamo avrà anche un futuro. Sono tre giorni di attività continuative dalla mattina alla sera. Si iniziano insomma le giornate con attività outdoor, quindi con escursioni a piedi, in bicicletta, tour in canoa con piccole tappe lungo lago per sentire dei piccoli concerti in acustico, escursione all'alba, parco avventura, tante attività per conoscere un po' il territorio, che è un po' insomma una delle peculiarità anche di questo festival, l'idea insomma di non fruire solo di alcuni contenuti musicali ma anche di esplorare, no, il Parco Nazionale dei Sibillini. Poi diciamo sempre tutto il giorno ci sono mercatini, c'è la gastronomia, ci sono degli spettacoli di arti performative, quindi di circo, di teatro di figura, c'è un'area wellness, quindi dove poter fare yoga, bagni di suono, meditazione, massaggi. Poi la sera, insomma, si accendono le due attività più notturne. Una è il cinema, principalmente ai Giardini di San Lorenzo al Lago, e una è la musica, insomma, quindi diciamo proporremo tre serate di concerti tra il Castello e la Lake Arena.
1: Per la festa di San Giovanni Battista, in programma domani 23 giugno e mercoledì 24 in Corso Cairoli a Macerata, l'associazione culturale Le Casette vuole riportare alla luce la storia della chiesa di San Giovanni Battista Decollato, un tempo situata in Corso Cairoli ed oggi scomparsa. Domani alle 18 ci sarà la benedizione davanti al totem dedicato alla chiesa di San Giovanni Battista Decollato all'angolo tra Corso Cairoli e via Severini. Alle 18:30 al Circolo Ariani, racconto storico curato da Romano Ruffini e preparazione di erbe e fiori destinati al rituale dell'acqua, da utilizzare il mattino del 24 giugno per il tradizionale lavaggio di viso e mani, simbolo di buon auspicio e purificazione. Alle 20 aperitivo cena al giardinetto di via Ariani ed esibizione degli pistacoppi. Mercoledì alle 15:30 tour storico riservato ai commercianti e alle 18 lo stesso percorso sarà aperto a tutta la cittadinanza. Gran finale alle 21 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, con ingresso gratuito, con la presentazione della stagione lirica 2026 del Macerata Opera Festival a cura del direttore artistico Marco Vinco, alla presenza della sovrintendente Lucia Chiatti e di alcuni artisti del festival.
0: Gli spettacoli.
1: Emozionante esecuzione della Petite Messe Solennelle di Rossini ieri nella splendida cornice della Basilica di San Venanzio a Camerino. L'evento è stato il terzo di tre esibizioni. Le precedenti due sono state venerdì 19 nella Basilica di San Nicola a Tolentino e sabato 20 nel Duomo di San Leopardo ad Osimo, che hanno visto esibirsi i solisti dell'Accademia Lirica di Osimo, il coro polifonico Città di Tolentino, i pianisti Alessandro Benigni e Lorenzo Gasparri ed infine Maurizio Maffezzoli all'armonium. Bravissimi i giovani interpreti, dalle voci ben timbrate, dallo squillo sicuro e dall'intonazione perfetta anche nelle parti a cappella. Il soprano Antonella Granata, il mezzo soprano Ilaria Ribezzi, il tenore Hiroki Kono e il basso Yuong Lin. A dirigere l'assieme il maestro Aldo Cicconofri, che con tempi a volte più lenti del consueto ha dato un valore aggiunto all'opera, sapendo sottolineare le corde più intime ed emozionanti della partitura rossiniana anche nell'ordito del contrappunto, dandole nuovo lustro e colore. Ascoltiamo l'intervista di Mauro Navarri al maestro Aldo Cicconofri al termine del concerto.
3: Questa è un'opera bellissima che abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di poter ripetere in tre sedi magnifiche. Questa è l'ultima, ma ieri eravamo a Osimo nella magnifica cattedrale di San Leopardo e l'altro ieri a San Nicola a Tolentino. Beh, insomma, per chi conosce quest'opera sa che è molto impegnativa e bisogna avere un gruppo, un organico veramente importante, sia sotto l'aspetto vocale che sotto l'aspetto strumentale. Io devo dire che sono stato molto fortunato perché ho avuto quattro solisti magnifici dell'Accademia Lirica di Osimo, degli strumentisti straordinari, a cominciare dal maestro Alessandro Benigni, e il coro è stato veramente all'altezza della situazione. Quindi ci auguriamo di poter fare altre volte quest'opera, ma soprattutto di continuare così con questa collaborazione di, direi, di grande qualità.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-33 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
4: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è stato un tempo in cui i computer parlavano la lingua delle donne. Poi qualcuno ha cambiato il dizionario. Ciao, sono Gianluca Melilli e con Due minuti, un libro ti porto dentro un'opera che non si limita a denunciare. Ricostruisce, ricorda e soprattutto resiste. Perché navigare in rete non è mai stato solo questione di connessione, ma di chi decide cosa si può trovare. Se anche tu scrivi per smontare miti e restituire voce a chi è stato silenziato, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Trovi la radio e tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro è quello di Silvia Semenzin, si chiama Internet non è un posto per femmine. Chi ha detto che la tecnologia è roba da uomini? All'inizio erano le donne a scrivere i codici, a programmare i computer. Poi qualcosa è andato storto. O meglio, qualcuno ha deciso che la rete dovesse diventare una cosa tecnica, maschile. Da lì in poi è stato un crescendo di esclusione, sessismo, discriminazione. L'autrice racconta tutto questo con uno stile personale e coinvolgente che intreccia dati, storia, cultura pop e teoria femminista. Dalle prime esperienze sui social fino all'impegno come sociologa e attivista, ci guida in un viaggio rivelatore dentro l'anima più oscura e misogina di Internet. Analizza le forme della violenza di genere digitale, il ruolo degli algoritmi nella diffusione degli stereotipi e la radicalizzazione emotiva e politica che avviene sempre più spesso online, in un ecosistema dove proliferano community ultraconservatrici, influencer antifemministi e modelli estetici che sotto una patina glamour rafforzano e normalizzano la disuguaglianza di genere. La cosiddetta manocultura è ormai un fenomeno globale, alimentato da agende politiche e strategie comunicative sempre più raffinate. Per non lasciare le nuove generazioni sole di fronte agli abissi di Internet, dobbiamo sviluppare una nuova consapevolezza e una nuova capacità di immaginare il futuro. La tecnologia non è mai neutrale. Va capita, criticata e cambiata, prima che siano gli altri a decidere per noi. Di Silvia Semenzin, Internet non è un posto per femmine. Edizione in audio.
0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Interviste in primo piano, naturalmente informazione locale e appuntamenti in questo caso, anzi un evento che arriva, una novità per il nostro territorio. Parliamo di Fiastra Palusa e lo facciamo insieme a Chiara Caporicci, l'organizzatrice, insomma, di questo evento. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Questo fine settimana andiamo in un posto speciale del nostro territorio perché andiamo a Fiastra, che dire, già di per sé si presenta bene.
2: Sì, assolutamente, cioè la location è già magica di suo, insomma, noi andiamo solo a inserire delle piccole lucciole, ecco.
1: E c'è questo festival, diciamo la prima edizione, quindi che cosa proporrete per ben 3 serate?
2: In realtà sono proprio 3 giornate intere, nel senso che questa sì è la prima, come giustamente hai detto tu, è la prima edizione di un festival che insomma ci auguriamo avrà anche un futuro. Sono 3 giorni di attività continuative dalla mattina alla sera. Si iniziano insomma le giornate con attività outdoor, quindi con escursioni a piedi, in bicicletta, tour in canoa con piccole tappe lungo lago per sentire dei piccoli concerti in acustico, escursione all'alba, parco avventura, insomma tante attività per conoscere un po' il territorio, che è un po' insomma una delle peculiarità anche di questo festival, l'idea insomma di non fruire solo di alcuni contenuti musicali ma anche di esplorare, no, il parco nazionale dei Sibillini. Poi diciamo sempre tutto il giorno ci sono mercatini, c'è la gastronomia, ci sono degli spettacoli di arti performative, quindi di circo, di teatro di figura. C'è un'area wellness, quindi dove poter fare yoga, bagni di suono, meditazione, massaggi. E poi ovviamente c'è anche sempre un'area kids, perché uno sguardo alle famiglie lo diamo sempre. E poi la sera, insomma, si accendono le 2 attività più notturne. Una è il cinema, principalmente ai giardini di San Lorenzo al Lago. E una è la musica, insomma, quindi diciamo proporremo 3 serate di concerti tra il castello e la Lake Arena, che è una location, diciamo un campo di pini, un'arena già naturale lungo lago, con DJ set, concerti dal vivo e per 3 giorni, ecco.
1: Come funziona per partecipare?
2: Allora, in realtà l'accesso al festival è libero, nel senso che è un festival diffuso, quindi insomma è libero, aperto a tutti, e insomma si può arrivare, fare il bagno, stare in spiaggia e usufruire di diverse attività gratuite e diffuse principalmente nella cornice del lago, quindi a San Lorenzo al Lago. Per partecipare ad alcuni concerti e ad alcune attività specifiche, ad esempio non so, il workshop o la musica dal vivo sul concerto al Castello Magalotti, c'è un biglietto d'ingresso e quindi si può acquistare il biglietto in prevendita o direttamente alla raccoglienza del festival, che tanto sarà aperta come biglietteria tutti i giorni.
1: Fiastra Palusa è organizzata da La Catasta SRLS e Comune di Fiastra ed è finanziata dal Piano Nazionale Complementare Next Appennino. Ecco, a questo proposito, insomma, è un'operazione di rilancio anche del territorio colpito, come sappiamo, dal terremoto, da tante problematiche.
2: Sì, assolutamente sì, nel senso che è un festival che si inserisce all'interno di un progetto più ampio di ricostruzione, ma ovviamente, come abbiamo capito in questi anni, non serve solo la ricostruzione materiale. Insomma, dobbiamo lavorare anche su quella immateriale e sicuramente la cultura, il creare spazi per poter stare insieme e anche per mischiarci con persone che vengono da fuori, persone che abitano il territorio. Insomma, crediamo che sia un elemento fondamentale per rilanciare anche dei piccoli paesi, ecco, e quindi non solo utilizzando il turismo ma anche attività di tipo culturale.
1: Una curiosità, ma perché Fiastra Palusa?
2: Fiastra Palusa è ispirato al Palusa, in particolare ai grandi festival statunitensi degli anni 70-80, insomma negli Stati Uniti in quegli anni veniva utilizzato questa parola per indicare grandi eventi dove si stava insieme, dove ci si divertiva e si faceva festa. Tra l'altro una connessione con gli Stati Uniti ce l'abbiamo, perché il venerdì sera è una delle serate musicali principali e ospiteremo direttamente dal Texas, quindi da Austin, i compositori della colonna sonora di Stranger Things, della serie, celebre serie Netflix, che seguiranno la colonna sonora dal vivo al Castello Magalotti. Questo è ci tenevo a dirlo perché veramente sarà una cosa molto molto speciale, data unica in Italia e molto suggestiva e soprattutto inserita in quella cornice.
1: Fiastra, insomma, è un piccolo centro dell'entroterra maceratese, ma d'estate si popola di turisti, quindi cominciamo proprio questo periodo di turismo anche.
2: Sì, guarda, diciamo che questo momento il flusso ci si inizia ad avvicinare a Fiastra, però sì, nel senso che la nostra intenzione non è quella assolutamente di andare ad impattare troppo, quindi andare a pesare ancora di più sull'indotto, perché comunque siamo sempre all'interno di un parco nazionale, quindi uno sguardo un po' più sensibile ci vuole. L'idea è un po' quella di partire assolutamente da chi c'è, quindi da chi ci abita, come contenuti e anche come collaborazioni. Infatti abbiamo privilegiato dei legami organizzativi con le realtà del territorio. E poi sì, gli eventi che noi facciamo sono molto piccoli, nel senso che sia le escursioni, i concerti, rispetto ai grandi concerti, tanti altri grandi concerti hanno una capienza limitata, insomma cerchiamo un po' di integrarci anche con quel tipo di flusso.
1: Chiudiamo con i luoghi, perché abbiamo detto sì, la natura è l'elemento predominante, però abbiamo citato anche Castello Magalotti e poi ancora la piazza, veramente tutto quanto viene coinvolto.
2: Sì, sicuramente diciamo che San Lorenzo al Lago è il fulcro principale, insomma, di Fiastra Palusa, dove ci sarà la raccoglienza con l'infopoint, i gadget del festival, la biglietteria, la possibilità di iscriversi all'iscrizione outdoor, e sarà esattamente sopra la spiaggetta. È un po' il punto di arrivo, anzi il punto di partenza per chi arriva. Proprio dietro alla raccoglienza c'è un piazzale che abbiamo chiamato Lake Theater, dove ci sarà una nota compagnia di pennabilli, di artisti in piazza, festival di arti performative che quest'anno ha fatto 30 anni, si chiamano Girovago e Rondella, e lì nel Lake Theater allestiranno proprio con dei camion un piccolo teatro in cui ci saranno delle ripetizioni di uno spettacolo per massimo 40-45 spettatori, marionette, teatro di figure, insomma è una piccola chicca che ci fa piacere portare a Fiastra. Sempre lì vicino al lago, proprio a due passi dalla spiaggetta, c'è un'altra area dedicata al teatro, alle arti performative, che si chiama La Tenda, e anche lì un artista internazionale che viene dal Messico ci proporrà uno spettacolo di equilibrismo e circo. Indietreggiando un pochino di più, ovvero arrivando ai giardini di San Lorenzo al Lago, lì c'è la nostra piazza, nel senso quella che abbiamo chiamato la Lake Plaza, dove ci sarà il mercatino, ci saranno i workshop, ci sarà l'area kids, ci sarà la gastronomia, queste attività che andranno avanti dalla mattina fino alla sera per tutti e tre i giorni, e poi la sera i giardini si spengono come luci e si accendono le luci del cinema all'aperto. Le location principali dei concerti sono due, quindi come vi dicevo prima il Castello Magalotti, e quindi ci si sposta su a Fiastra Alta il venerdì e la domenica, quindi iniziamo e finiamo al castello con due concerti principali, uno quello appunto della colonna sonora di Stranger Things e la domenica sera con Io sono un cane, che è uno dei principali cantautori e più apprezzati insomma italiani, al tramonto, quindi proprio ci sembrava la cornice perfetta. Venerdì sera, finito il concerto al castello, ci spostiamo giù al lago per inaugurare la Lake Arena, quindi questo campo di pini vicino alla spiaggetta, dove faremo una festa gratuita, aperta a tutti. Insomma, il venerdì sera si inizia anche così, insomma, festeggiando con The Hacker e Mammarella, che sono dei DJ che proporranno insomma una serata più, un po' più movimentata, ecco. E poi il sabato sera, sempre lì alla Lake Arena, insomma la Lake Arena esploderà col reggae, il sound degli Africa Unite, di Bassolino e Madaschi DJ set.
1: Chiara Caporicci, ci hai fatto venire voglia di venire a Fiastra per questa serie di eventi in programma dal 26 al 28 giugno, insomma da venerdì a domenica prossimi, anche per

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Claudio Covato, 33 anni, originario di Rosolini nel Siracusano, dal maestoso palco dello Sferisterio di Macerata, con la sua voce e la sua chitarra, ha conquistato sabato sera il titolo di vincitore assoluto della 37esima edizione di Musicultura, con la canzone Chi duca m'aresta. Capace di ipnotizzare il pubblico, Covato ha raccolto il consenso dei 4.800 spettatori delle due serate finali, aggiudicandosi il premio Banca Macerata del valore di 20.000 euro che investirà nella creazione del suo primo album. A questo si affiancano la targa della critica Piero Cesanelli del valore di 3.000 euro assegnata dai giornalisti della sala stampa di Musicultura, una pergamena incisa dal maestro amanuense Malleus e il premio Grotte di Frasassi di 2.000 euro ricevuto nella serata di apertura con una residenza artistica nel favoloso sito naturalistico marchigiano. A Duma di Lecce è andato il premio La casa in riva al mare di 2.000 euro, decretato da una giuria di detenuti della casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, impegnati in un percorso laboratoriale musicale del festival. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha incontrato ieri le famiglie dei giovani Nicolas, Giorgio e Daniele, morti nei giorni scorsi in un incidente stradale. Durante la Santa Messa nella Cattedrale di San Giovanni, il presule nell'omelia ha ricordato: «La morte fisica, ci dice la fede, non è la fine di tutto. Per il cristiano ciò che è più profondo e più vero di noi continua a vivere in Dio. È questa la speranza che culmina nella risurrezione e nella vita eterna. Perciò questa vita dell'anima è il bene più prezioso che possediamo. E chi già in questa esistenza se ne prende cura, chi coltiva la sua anima, il rapporto con Dio, la preghiera, la carità, la verità, chi vive più secondo lo spirito che secondo i soli impulsi del corpo, è già vivo qui della vita eterna e si vede quando arriverà la morte, non perderà ciò che ha costruito, ma lo vedrà portato a compimento. In un certo senso, chi già qui è più anima che corpo, è già più vivo in Dio e attraversa la soglia della morte con una familiarità maggiore con quella vita che non finisce». Il terzo polo di Macerata si è ritrovato venerdì sera presso il resort Le Case per organizzare la propria attività politica futura in città, volta ad assicurare una presenza attiva e vicina alle esigenze ed agli interessi dei nostri concittadini, scrivono in una nota. L'esperienza vissuta collettivamente ha recato a ciascuno dei candidati, attivisti e simpatizzanti, una soddisfazione umana, prima ancora che politica. Condizione questa indispensabile per dare concretezza all'idea spesso sbandierata e poco praticata di buona politica. Saremo presenti, dicono, anche se privi di una giusta rappresentanza consiliare. Siamo orgogliosi che la nostra ispirazione, nata e sviluppata in città, sia oggi oggetto di serio dibattito tra le forze politiche centriste ed europeiste, come dimostrano gli incontri politici avvenuti di recente a Milano e Pesaro. Continueremo la nostra paziente azione, rinfrancati e rafforzati dalla presenza di una forza politica moderata e pragmatica, tutta da costruire insieme alla cittadinanza. Un cittadino di origini pakistane di 36 anni, residente a Polverigi, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza. L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa presso il parcheggio Galilei a Civitanova. L'uomo in evidente stato di alterazione aveva poco prima aggredito il personale del 118, intervenuto sul posto per prestargli soccorso a seguito di una ferita accidentale alla mano. All'arrivo dei carabinieri, l'uomo ha proferito contro di loro frasi gravemente minacciose e oltraggiose, prima di essere definitivamente ricondotto alla calma. Quindi il 36enne, in evidente stato di ebbrezza, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Marche per gli accertamenti e le cure del caso. Sempre nella stessa serata, alle 23, si sono vissuti attimi di tensione al condominio Hotel House di Porto Recanati, a seguito della segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione che si era barricato all'interno della propria abitazione. Sul posto sono confluite le pattuglie dell'aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova, coadiuvate dai militari delle stazioni Carabinieri di Porto Recanati e Potenza Picena. L'uomo, un cittadino di origini marocchine di 46 anni, domiciliato nel complesso condominiale, è stato individuato all'esterno del proprio appartamento in evidente stato di alterazione psicofisica. Non senza fatica è stato riportato alla calma. I sanitari hanno disposto il suo trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova, dove è stato poi trattenuto in osservazione presso il reparto di psichiatria. Un palcoscenico a cielo aperto dove l'energia del verde dialoga con i linguaggi dell'arte e dello spettacolo dal vivo. Musica, natura, cinema e avventura si incontrano nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini a Fiastra Palusa, il nuovo festival diffuso che dal 26 al 28 giugno animerà il piccolo borgo di Fiastra, le baie del lago e le frazioni della vallata. Ce n'è per tutti i gusti e le età. A fare da colonna sonora alla manifestazione, concerti, DJ e dubset, live performance dei grandi nomi del panorama italiano e artisti di fama internazionale. Ascoltiamo Chiara Caporicci della Catasta che organizza la manifestazione.
4: La location è già magica di suo, insomma, noi andiamo solo a inserire delle piccole lucciole. Sono proprio tre giornate intere, nel senso che questa tua è la prima edizione di un festival che insomma ci auguriamo avrà anche un futuro. Sono tre giorni di attività continuative dalla mattina alla sera. Si iniziano insomma le giornate con attività outdoor, quindi con escursioni a piedi, in bicicletta, tour in canoa con piccole tappe lungo lago per sentire dei piccoli concerti in acustico, escursione all'alba, parco avventura, tante attività per conoscere un po' il territorio, che è un po' insomma una delle peculiarità anche di questo festival, l'idea insomma di non fruire solo di alcuni contenuti musicali ma anche di esplorare, no, il Parco Nazionale dei Sibillini. Poi diciamo sempre tutto il giorno ci sono mercatini, c'è la gastronomia, ci sono degli spettacoli di arti performative, quindi di circo, di teatro di figura, c'è un'area wellness, quindi dove poter fare yoga, bagni di suono, meditazione, massaggi. Poi la sera, insomma, si accendono le due attività più notturne. Una è il cinema, principalmente ai Giardini di San Lorenzo al Lago, e una è la musica, insomma, quindi diciamo proporremo tre serate di concerti tra il Castello e la Lake Arena.
3: Per la festa di San Giovanni Battista, in programma domani 23 giugno e mercoledì 24 in corso Cairoli a Macerata, l'associazione culturale Le Casette vuole riportare alla luce la storia della chiesa di San Giovanni Battista decollato, un tempo situata in corso Cairoli ed oggi scomparsa. Domani alle 18 ci sarà la benedizione davanti al totem dedicato alla chiesa di San Giovanni Battista decollato all'angolo tra corso Cairoli e via Severini. Alle 18:30 al Circolo Ariani, racconto storico curato da Romano Ruffini e preparazione di erbe e fiori destinati al rituale dell'acqua, da utilizzare il mattino del 24 giugno per il tradizionale lavaggio di viso e mani, simbolo di buon auspicio e purificazione. Alle 20 aperitivo cena al giardinetto di via Ariani ed esibizione degli pistacoppi. Mercoledì alle 15:30 tour storico riservato ai commercianti e alle 18 lo stesso percorso sarà aperto a tutta la cittadinanza. Gran finale alle 21 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, con ingresso gratuito, con la presentazione della stagione lirica 2026 del Macerata Opera Festival a cura del direttore artistico Marco Vinco, alla presenza della sovrintendente Lucia Chiatti e di alcuni artisti del festival.
2: Gli spettacoli.
3: Emozionante esecuzione della Petite Messe Solennelle di Rossini ieri nella splendida cornice della Basilica di San Venanzio a Camerino. L'evento è stato il terzo di tre esibizioni. Le precedenti due sono state venerdì 19 nella Basilica di San Nicola a Tolentino e sabato 20 nel Duomo di San Leopardo ad Osimo, che hanno visto esibirsi i solisti dell'Accademia Lirica di Osimo, il coro polifonico Città di Tolentino, i pianisti Alessandro Benigni e Lorenzo Gasparri ed infine Maurizio Maffezzoli all'armonium. Bravissimi i giovani interpreti, dalle voci ben timbrate, dallo squillo sicuro e dall'intonazione perfetta anche nelle parti a cappella. Il soprano Antonella Granata, il mezzo soprano Ilaria Ribezzi, il tenore Hiroki Kono e il basso Yuong Lin. A dirigere l'assieme il maestro Aldo Cicconofri, che con tempi a volte più lenti del consueto ha dato un valore aggiunto all'opera, sapendo sottolineare le corde più intime ed emozionanti della partitura rossiniana anche nell'ordito del contrappunto, dandole nuovo lustro e colore. Ascoltiamo l'intervista di Mauro Navarri al maestro Aldo Cicconofri al termine del concerto.
5: Questa è un'opera bellissima che abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di poter ripetere in tre sedi magnifiche. Questa è l'ultima, ma ieri eravamo a Osimo, nella magnifica cattedrale di San Leopardo, e l'altro ieri a San Nicola, a Tolentino. Beh, insomma, per chi conosce quest'opera sa che è molto impegnativa e bisogna avere un gruppo, un organico veramente importante, sia sotto l'aspetto vocale che sotto l'aspetto strumentale.

0: da solato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-33 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: bellissimo brano di John Lennon. Vediamo il benvenuto al notturno di Radio Nuova Macerata in Blu. Io sono in regia, e mentre Gianni e Andrea sono allo studio 1.
1: Bene, ben arrivati allora.
2: Quindi, sì, esattamente, eccoci qua.
0: Allora, arrivati, e che dire Gianni, vuoi...
2: Ecco. Ma prima di cominciare la trasmissione in via ufficiale, cominciamo che il numero è lo 0733 23 75 75.
0: Per ascoltare il notturno potete andare sulle frequenze, potete anzi sintonizzarvi sulle frequenze 90.0 e 96.9 oppure in streaming andando sul sito www.radionuova.com.
2: Oppure diciamo che ormai c'è l'abitudine, non per fare la pubblicità, ma però è la realtà, di utilizzare gli strumenti tipo come Google oppure Alexa, che basta che gli dici fammi ascoltare Radio Nuova Macerata e automaticamente ti mette Radio Nuova in blu, e quindi di conseguenza ecco qua che si può ascoltare anche con questi strumenti per chi non sa andare su internet.
1: Bene, ora che sappiamo tutto possiamo andare con la sigla?
0: Sì, non più andrai farfallone amoroso.
2: No, dai. Ma guarda, questo ecco. non è mia colpa, non dite cioè non date questa colpa che io non ho,
1: Vabbè, detto da te va bene.
2: Okay. È la verità.
1: Bene, è la verità.
3: Non mi andrai farfallone amoroso, notte giorno, notte giorno, notte.

con le nere soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, con le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischiare. Non vi avrai quei pennacchini, non vi avrai quel cappello, non vi avrai

0: eccoci di nuovo qui.
1: Sì, allora, io dicevo che poi c'è l'opportunità di andare ad ascoltare la nostra trasmissione nel sito www.radionuova.com. Uh-huh. E ricordo che entrando nella pagina è possibile trovare Sostieni Radio Nuova, quindi ecco, facendo una donazione a Radio Nuova. Quindi,
2: ecco, perché uno, Gianni, dovrebbe donare dei soldi a Radio Nuova, secondo te?
1: Beh, innanzitutto si fa la donazione per fare in modo che tutto ciò possa andare avanti, come vengono fatte per tante associazioni, giustamente.
2: E poi?
1: Quindi è possibile che la radio paga bollette, questo, quell'altro.
2: Vabbè, intanto è arrivata una telefonata.
0: È arrivata la prima telefonata, vedi, non squilla più.
2: Ecco.
1: Oh, sì.
0: Ha appena detto che servono i soldi per pagare le bollette.
2: Sì, ha staccato per sicurezza.
0: Ha chiuso.
2: Vedi mai che mi chiedano dei soldi.
1: Esatto, sì.
2: E quindi è chiuso.
0: Ah, mi è piaciuta stasera.
2: Sì.
1: No, vabbè, questo ci può anche stare.
2: Sì, abbiamo iniziato col botto.
0: Allora, che dite? Andiamo col primo brano.
1: Allora, io direi allora la canzone che ascoltiamo si chiama Stella. Ed è una canzone che, se andiamo a leggere il testo, è bellissimo perché è profondo. Dove lui fa una preghiera alla stella, perché come ormai sapete tutti, non si fa altro che parlare di guerra, quelli che si sparano di qui e di là. Quindi, ecco, se andiamo a leggere la canzone, è Stella. Si chiama Stella, ma lui fa la preghiera che dice: ascolta i nostri cuori. Quindi...
2: Ma tu questa canzone la vuoi dedicare a qualcuno di Bologna? Per
1: no,
2: esempio?
1: No, non c'entra nulla.
2: Non c'entra
1: È una canzone che praticamente lui parla della stella, diciamo, che è nel cielo. Che praticamente lui, come tanti, ti dice basta con la guerra, basta con.
2: Quindi tu sei contrario alla guerra, Gianni?
1: Beh, no, sono d'accordo.
2: Come no?
1: Sono d'accordo con lui che dà questa indicazione, che dice adesso basta.
2: Certo, basta sì con la guerra, no?
0: Certo.
1: Ecco, quindi se ascoltate la canzone, lui fa questi riferimenti qua.
2: Ascoltiamola, va.

0: bellissima. Sì, una bellissima canzone.
1: Sì, ma ce n'è, guarda, ce n'è anche un'altra che
2: è pure meglio.
1: No, vi può anche stupire. Perché si chiama Peppino ed è la storia di quando lui è andato a fare un viaggio all'estero e ha visto un bambino che stava in una culla, diciamo così, in mezzo alla strada e non ha potuto fare a meno di aiutarlo. Cioè, quindi praticamente ecco, lui racconta la storia di questo bambino che
2: il Peppino.
1: Sì. Ecco, quindi se ascoltiamo anche questa vi rendete conto che cioè che lui nonostante
0: la trovo.
1: Cioè lui nonostante che è un genitore separato, però quando ha visto determinate cose, come tutte le normali persone, un attimo le cose un attimo ti distrugge il cuore, perché e quindi tu vedi un bambino diciamo in mezzo alla strada e purtroppo ce ne stanno tanti che vengono abbandonati da
0: aspetta che c'è una chiamata. Allora pronto?
1: Niente, non è pronto. Allora dicevo purtroppo è così, cioè tante volte noi sentiamo i telegiornali quando dicono che hanno trovato un bambino in un cassonetto, no, sapete, no, tutte queste cose qua. E la storia di Peppino è proprio questa, cioè che lui ha trovato sto bambino appena nato e si chiama Peppino.
0: Ok, adesso te la
2: bene, sentiamo questa canzone, vai.
1: E quindi vi rendete conto che lui racconta delle cose che sono struggenti, che fa parte della cronaca italiana o anche all'estero.

0: Eccolo, adesso vediamo se
1: vediamo chi è, va.
2: Pronto?
3: Pronto?
0: Eccoci.
3: Sì, ecco, adesso ti sento. Prima sentivo pronto, ma non sentivo, sentivo da lontanissimo.
1: Chi abbiamo in linea?
0: Chi può essere secondo te?
1: Non lo so.
0: Io lo so già.
1: Chi è Gianni?
0: Errina.
1: Errina?
3: Sì. No.
1: Hai visto?
0: Come no?
3: È Paola Blu.
1: Ah, Paola Blu, visto?
0: Che gli assomiglia pure.
1: No, nella voce non è la stessa.
3: È Paola Blu.
1: È Paola Blu.
0: Porca miseria, ho preso un cranchio. Allora, Paola...
3: No, non l'hai preso. Perché questo non lo dovresti mangiare crudo e non è il caso.
1: Ma lui mangia tutto, eh?
0: Beh, proprio ragazzi, tutto no, però
1: quasi tutto.
3: No. Ragazzi, comunque fate tanta compagnia, io vi ascolto sempre, non ho chiamato il lunedì, forse avrò chiamato una sola volta. Beh, questa sera ho detto adesso chiamo anche per salutare. Ecco, se avete un argomento ancora no.
0: Però ecco, noi un argomento l'abbiamo trovato e penso che con queste due canzoni di Venditti che abbiamo messo, penso che ci sia un bellissimo argomento, no?
1: E quale sarebbe?
3: Praticamente la prima l'ho sentita un po' da lontano, perché non posso tenere il volume forte che qui dormo, no?
0: Certo, certo.
3: Ma non è così, non dovrebbe essere così. La seconda stavo parlando da sola. È un po' triste, un po' riporta alla realtà di ciò che...
0: Ecco, quello che spiegavo prima, Paola, e penso che tu lo sai, no? Che i giornali purtroppo ne parlano, la cronaca, che le ragazze purtroppo diventano mamma e poi abbandonano i bambini nel cassonetto. E questa, guarda caso, è proprio quando Venditti si trovava all'estero, ha vissuto di trovare questo bambino così. Ecco, e lui giustamente, come tutti i genitori, ha detto: scrivo questa canzone.
3: Certo, ma lui magari avrà, secondo voi, avrà scritto questa canzone perché sì, o ha vissuto più o meno questa cosa?
0: Beh, diciamo perché lui, vedendo questo bambino abbandonato, e forse sicuramente l'avrebbe voluto. E quindi, perché se tu leggi il testo della canzone, quando dice con i miei occhi, con i tuoi occhi e i miei occhiali, no? Cioè lui praticamente, come per dire, ecco, che lui l'avrebbe voluto aiutare, se non l'ha aiutato, diciamo. Questo è come tutti i genitori, magari, che insomma, non posso.
3: Ma posso essere ripetitiva, ma ripetitiva per modo di dire, perché io questo lo sento dentro, sta diventando una cosa
0: brutta,
3: paurosa.
0: Ecco, se prendiamo quella ragazza di 22 anni che aveva il fidanzato e che ha ucciso due bambini appena nati, cioè, questa è la dimostrazione che oggi veramente i ragazzi non stanno con la testa.
1: Paola Blu però voleva dire qualcosa, mi pare, no?
3: No, voglio dire che forse prima una cosa su un milione poteva capitare, su 10 milioni, un evento pessimo, ma adesso, ragazzi o signori, non so come chiamarvi adesso, io sono troppo
0: esigente,
3: quartinga, troppo già
1: non ho le parole giuste.
3: Non dovevamo arrivare a questo punto. Solo oggi 4 bambini, solo oggi.
1: Ma su
3: lasciamo stare, ma le mamme così, ma addirittura una mamma ha ucciso una figlia e poi si è impiccata lei. Ma come si fa a uccidere un figlio?
1: Appunto,
0: per
1: me
0: questo,
1: lo chiedo pure io.
0: Ecco, per questo io ho dedicato la canzone di Antonello Venditti quando parlavo, appunto, che si chiamava Stella, no? Perché noi, Paola, se mi permette, nella vita ognuno di noi abbiamo una stella no? A cui giustamente pregare, oppure il cosiddetto angelo custode, no? Visto che siamo cattolici. Ecco, quindi, quindi se andiamo a vedere i riferimenti delle due canzoni che abbiamo ascoltato, no? Se uno, se uno vuole essere esperto di razionalizzare, ok? Tu vai a razionalizzare e ti dici, ma allora, noi, io ce l'ho una stella a cui chiedere qualcosa di grande importanza? Certo che ce l'abbiamo. Se no, a, a cosa serve credere nella religione? A cosa serve pregare? Ecco,
3: ecco, hai detto una cosa grande.
1: Visto Gianni come ha preparato.
3: Certo che qualcuno di noi ha una stella, purtroppo, ma una stella grande io ce l'ho, è il mio Gesù.
0: Ma vedi, ecco, anche Venditti nella canzone appunto Stella, quando dice, no, stella che cammini in uno spazio senza fine, e poi dice che lui rivolge la preghiera a questa stella di dare il pane quotidiano, no?
3: Sì.
0: Ecco, questo che ti fa capire che lui, come tutti i normali, prega che tutto ciò vada sempre a buon fine, anche se nella vita non ci va.
3: Esatto. Questa, però questa canzone a me fa sentire la verità.
0: Sì, perché, perché il vero cantautore, o chiamiamolo cantante come vogliamo essere, è sono questi. Infatti i cantanti di oggi non possiamo definirli cantautori, perché non hanno, non hanno la, la melodia che ha Venditti o Claudio Baglioni o la Pausini, cioè voglio dire,
3: ma non ce lo sogniamo neanche. No, anche il concerto c'è stato qui e ci sarà pure sabato prossimo o domenica, ma che ve devo dire, ragazzi, comunque, comunque sì, diamo ascolto la canzone e preghiamo Dio se possiamo, perché riporti un po' il mondo ad un certo.
0: Ecco, per esempio c'è un'altra canzone che Elisa forse non ha sentito mai.
4: Aspetta Gianni, aspetta, che a parte che mi fa piacere sentire Paola.
3: Pronto?
0: Sì.
4: Mi senti Paola? Paola?
1: Il pulsante.
4: Sì, adesso mi
0: no,
4: senti?
0: No, mi sa che è caduta la comunicazione.
4: Ok. No, mi fa piacere che hai chiamato, perché non so se la prima o la seconda volta comunque che ci sentiamo.
3: La seconda.
4: La seconda
3: adesso
4: qui in diretta.
3: Ho capito, ragazza.
4: E sì, quindi è. E quindi ti dicevo Gianni che io sono cresciuta con le canzoni di Antonello Venditti. Pensa che mia madre, quando era incinta di me, le faceva ascoltare fin da piccola. E sì, c'è una canzone in particolare che si chiama Alta Marea, che è stupenda.
0: Sì, beh, questa però fa
1: bella,
0: parte
1: quella è bellissima.
0: Quella fa parte dell'album.
4: Sì, sì, sì, dopo
0: in questo mondo di ladri.
4: Sì, sì, sì, al di là però delle cose tecniche, comunque ha delle melodie dei testi Antonello Venditti che sono fenomenali.
0: Sì. Allora tu per esempio, se ascoltassi per esempio che c'è quella canzone Cinzia e Piero, è un'altra canzone che tocca l'anima di tutti noi questa sera che siamo in diretta, che parla di due ragazzi che oltre ad avere un figlio si drogano. Quindi lui praticamente racconta la storia di una coppia che finiscono a San Siro senza
1: tutte cose allegre, diciamo. Stasera è la serata dell'allegria.
3: No, io poco, ma siccome ce l'ho un cantante, un musicista che sarebbe Marco,
0: sì,
3: glielo dirò domani, mi fai ascoltare queste canzoni, perché io non ho avuto tanto tempo nella vita, è stata un po' piena di problemi. E adesso domani lo farò. Comunque lo sento che sta sonnicchiando, si vede che sta
0: a preparare
3: provando.
0: Qualcosa
1: si prepara,
3: sì, probabilmente sì. Ragazzi, comunque sia, io adesso chiudo, perché se qualcuno vuole entrare vi voglio bene,
4: Anche noi.
3: Sì, vi voglio bene. E a parte la compagnia, che è importante, ma vi voglio bene personalmente.
0: Io ricordo sempre che quello che facciamo nel notturno è il nostro lavoro di fare compagnia, come tanti magari fanno la notte alla Croce Verde per aiutare le persone che stanno male. Presente. Quindi, ecco.
3: Anch'io l'ho fatto per tanto tempo.
0: Quindi allora sai benissimo il modo in cui parlo e come lo dico.
3: E come no?
1: Bene, allora ci risentiamo lunedì prossimo. Adesso stavo per di giovedì, perché andavo in onda il giovedì. A lunedì prossimo, allora.
3: Sì, ma non è questo. Se vi ascolto io sto bene lo stesso, e voi sapete che
1: certo.
3: Vi voglio benissimo.
1: Siamo contenti
0: e speriamo
4: anche noi Paola
0: e speriamo di rivedervi, magari che veniamo a Servigliano con Andrea e ci potremo portare anche lì, sarà?
1: Sì,
4: mi fa piacere.
3: Sì, perché no? E poi ci vedremo anche a qualche pranzo che farete, no?
0: Sì, e lì con me, se Elisa me lo permette, sarà la giornata che io e Marco faremo la zona cazzeggio.
4: Fate.
0: Perché tanto tu ormai lo sai che io sono esperto in zona cazzeggio, quindi
3: ognuno avete un impegno, un desiderio, una cosa che
0: no fare. A me, guarda, quando faccio la zona cazzeggio, scusate il termine che utilizzo, che non si dovrebbe utilizzare, però
4: c'è un'altra telefonata?
1: Vediamo, va.
3: Dai, vai.
4: Pronto?
1: Niente, è caduta.
0: No, dicevo, quando faccio la zona cazzeggio, dentro di me sento come si rimuovo qualcosa, come un barattolo di roba, come per dire, ma quanto pesa sto barattolo? Capito? Cioè, ecco, mi devo liberare di quel peso.
3: Sì, capisco, tranquillamente, però... grazie di fare, intanto grazie di esistere,
4: grazie.
3: E poi ecco a tutti e tre che siete
1: stasera, siamo in tre,
4: sì.
3: Ecco,
4: grazie, belle parole, grazie
1: sì.
4: Mille,
1: no, abbiamo apprezzato poi, molto
3: grazie per la compagnia e buonanotte e buona settimana.
1: Grazie
4: Paola.
1: Ciao.
4: A lunedì.
0: Anche se oggi, anche se effettivamente oggi inizia la settimana.
4: Buonanotte.
0: Ciao. Ecco, allora dicevo, ecco,
4: carina.
0: Se tu ascolti quella canzone Piero e Cinzia.
4: No, siamo nella tristezza.
1: Sì, la tristezza regna sovrana stasera allora. In questo studio,
0: No, non è questione.
4: Aspettiamo un'altra telefonata, vediamo chi è. Ok. Ecco qua. Pronto,
5: ciao.
1: Ciao, Benito il ferroviere.
4: Ciao, Benito.
5: Beh sì, sono Benito il ferroviere.
0: Però, perché non sei intervenuto col fischietto, non ci hai fatto il ciuf ciuf?
5: ma perché me lo andate cercando? Ma perché?
1: Gianni cerca il fischietto.
0: Ma vedi, Benito, sai perché? Questo è un segno di affetto, che noi ti vogliamo un mondo di bene. E da una parte ci manca un pochino, devo dire la verità, sto scherzando,
5: ho capito. Ma il fischietto, questo è un fischietto tradizionale, capito? È come sfiatato come il padrone, capito?
1: Faccelo sentire. Beh, un po' sfiatato è.
4: Carino, dai.
5: Ma questo ha già 50 anni,
1: È andato ormai.
5: Adè, un fischietto del ferro pregiato, cromato,
1: si sarà ossidato,
5: la catenina si attacca sulla giamiera della giacchetta, cosa, e poi fischi, apri la bocca e quello rimane attaccato sulla catena, capito? È proprio tradizionale, capito? Insomma, anche il cartellino che c'ho dove c'è scritto capostazione, questo saluto Paola, chissà come riderà, capito Paola?
0: Però ecco, vedi, e questo è bello perché noi stiamo giocando, capito? Cioè in questo modo parliamo del tuo lavoro, ma nello stesso tempo ci giochiamo un po' sopra, no? perché in fondo la tradizione della nostra trasmissione è questo, di scherzare, giocare, cioè...
5: Certo, beh, trasmissione allegra, perché per la gente che ascolta dire le cose brutte non va bene, no?
0: Anche perché noi ormai
1: portiamo allegria noi.
0: Cioè no, le cose brutte purtroppo...
1: Anche stasera siamo partiti, diciamo, con delle cose tragiche,
4: comunque adesso ci risolleviamo
1: con l'altra Maria.
4: Ti faccio ascoltare una canzone.
5: Dimmi.
4: Benito, ti faccio ascoltare una canzone, no?
5: La signora la sento pochissimo.
4: Aspetta il pulsante, Benito.
1: Pulsante,
4: adesso
1: vai.
4: Mi senti?
1: Sì,
5: no,
1: meglio.
5: Sento benissimo. No, ma mi sembra che hai fatto i gargarismi, capito?
1: Sì.
4: Ah, bene. Allora, dopo il gargarismo ti faccio ascoltare una canzone che
1: questa sera
4: la cantava una persona che per me è importante. E a questo punto gliela dedichiamo anche questa bellissima canzone di Antonello Venditti, che è Ogni Volta.
1: Ah, Ogni Volta.
4: Ogni Volta.
5: Ogni Volta, sì, no, è famosa e bella, veramente.
1: Sì, sì.
4: Questa quindi la dedichiamo a questa
1: a chi?
4: Ragazzo.
1: A chi la vogliamo dedicare? Come si chiama?
4: Vogliamo dire il nome?
1: Certo, che ci tiene sulle spine, non lo so.
4: Allora vi lascio sulle spine, dai. L'importante
1: è
4: che
1: però non è giusto,
5: cioè.
1: No,
5: allora,
4: che lo sappiamo io e lui.
5: Il brano, la canzone che ne mandate, lo voglio dedicare a mia moglie, perché
1: bravo.
5: Sta ridendo, che sta scherzando, che sta ascoltando, capito?
0: Ah,
5: sì.
0: Bene.
4: Bene,
0: allora guarda, visto che hai capito che noi stiamo a scherzare, stiamo a ridere.
5: Mia moglie si chiama Clelia, di
1: Clelia.
0: E allora sai che speriamo di rivederla quando veniamo a Casa Bianca con Andrea, e magari ci prendiamo un bel gelato lì, perché tanto
1: sì, noi andiamo dappertutto,
5: ve lo offro io volentieri,
1: ecco, pure meglio, pure
0: non
1: meglio.
0: Facciamo la pubblicità, ma andiamo a trovare gli amici nostri,
1: sì,
5: certo.
1: Benito e Clelia.
0: No, andiamo alla gelateria, che sono gli amici nostri,
1: anche loro, sì, abbiamo un sacco d'amici.
5: Sì, no,
0: però non diciamo dove.
1: Non diciamo
5: i nomi, come hai detto, ecco. Però fa sempre piacere, capito?
4: A proposito di amici, no? Com'è la situazione Zanzare da voi, ragazzi? Da te, Benito?
5: Da me hanno passato il disinfettato, la notte, tutto quanto. Ma dico la verità, io la situazione che c'è della carne che non mi piace. Non mi pizzica.
4: A me si stanno a mangiare qui in regia, quindi
1: sono andate tutte da Elisa.
4: Tutte da me.
5: La carne è buona. Per il Zanzare che gli fa piacere.
1: Cioè, allora, c'è la carne buona.
0: Io che vivo a Fermo, oggi pomeriggio che stavo a casa, bello, sdraiato sul letto, sono stato preso zona bersaglio. Che stavo con la finestra aperta per rinfrescarmi, cosa che invece avendo il parquet, purtroppo il parquet non rinfresca, fa il contrario.
1: Pieno di sanguato.
0: Esattamente. Il pomeriggio praticamente l'ho avuto zona bersaglio.
1: Bene,
4: allora dedichiamo questa canzone di Venditti a...
1: Sì, ognuno a chi ha nel cuore.
4: Ok, ma Benito e sua moglie, al nostro amico che...
1: Rossano.
0: A dai questo Rossano.
1: Gianni, ma
0: Rossano,
1: qua è arrivato un messaggio.
4: Amica di Gianni, dai.
1: È arrivato un messaggio di Rossano.
4: E dopo, con calma.
1: Dopo, con calma.
5: Vabbè, io adesso ascoltiamo la canzone. Chiudo.
1: Va bene.
5: Vi do la buonanotte a tutti quanti.
1: Ciao, Benito.
4: Ciao. Allora andiamo con il brano Ogni Volta.
1: Sì. Bene.

0: bellissima.
1: Sì, bella, perché, bella. Allora, perché se vai a,
0: io stavo guardando la luna, sì, mentre
2: ma dai, c'è la luna piena?
0: No.
1: Allora, se vai, se leggi il testo di questa canzone, ti rendi conto che lui parla.
2: Cosa dice quel testo, Gianni?
1: Lui parla di una ragazza che lui è stato innamorato.
2: Ma lei?
1: Sì. E questa persona con cui lui è stato innamorato, gli ha dato anche un figlio. Quindi,
2: ma perché gli se l'avrà dedicata a questa persona, questa?
1: No, vabbè.
0: No, perché la cantava, gli piaceva.
2: Ah, ecco, ecco, non c'è un motivo preciso.
1: No, però se tu vai a
0: scrivere. Lo sappia, no, dopo no.
1: Cioè, lui invece ha dedicato questa canzone alla persona che gli ha dato un figlio che oggi l'ha fatto diventare.
2: Ecco, una telefonata, mi sembra.
0: Una telefonata, eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Eccolo,
0: Marco,
2: ecco Marco.
3: Eccolo qua.
1: Senti Marco, ti è piaciuto come abbiamo fatto stasera? Oppure, visto che noi parliamo di musica, penso che ti abbiamo tirato in ballo, no?
2: Beh, certo.
3: Sì. Io personalmente cerco di evitare quando c'è un soggetto, un tema da... per esempio, ma una mia impressione, nulla toglie che poi seguite un programma, però è una mia

0: certo.
1: Quindi io sinceramente non sono un ammiratore appassionato di Venditti, come posso essere appassionato di De Gregori. Per me De Gregori il cantautore, però mi piacciono molte canzoni, tant'è vero che stasera avevo preparato una canzone di Francesco De Gregori, poi sentendo la telefonata con Paola dico cerco di arrangiarmi velocemente Alta Marea.
0: Bella, io la volevo ascoltare.
1: Per fare una sorpresa a Elisa.
2: Grazie.
1: Così, tant'è vero, un po' ci ho dovuto, non dico che ci ho dovuto studiare tanto, però avevo la tonalità in mente di quella canzone che dovevo fare per De Gregori, Il Signor Hood, non so se voi la conoscete. È una canzone pure un po' difficile, tra l'altro, e quindi però ho cambiato registro e quindi faccio un omaggio a Elisa.
2: Grazie,
1: però,
2: Marco.
1: Niente, io la penso in un modo, altre persone la pensano in un altro, insomma, l'essenziale che abbiamo compagnia la sera e che scambiamo due parole, due punti di vista su tanti e tanti argomenti.
2: Grazie.
1: Ecco, quindi l'argomento più scottante che sentiamo tutti i giorni sono questi incidenti stradali che sono mortali ogni giorno di più, ma pure a sentirli non ne possiamo più. Ma io dico una cosa, no?
0: Andate piano.
2: Sì.
1: Poi, ma non si diceva qualche tempo fa che ci dovevano essere dei controlli, ci doveva essere un orario delle discoteche, dei locali, eccetera, eccetera,
0: cioè,
1: eccetera.
0: Sì, questo mi ricordo che era tra il 2010 e il 2011, se poi anche nel 2012, che poi dopo ci fu il governo tecnico che non ha fatto nulla, perché giustamente
1: io mi ricordo solo governi che oltre a mettere le tasse, reddito di cittadinanza, la 110, quello e quell'altro, ma queste cose che sono essenziali per tutti non si fanno rispettare.
0: No, ma anche perché allora non assumendo il personale di polizia, carabinieri, guardia di finanza tutto l'altro, innanzitutto diciamo che le forze dell'ordine si stanno impoverendo perché
3: guadagnano poco.
0: Impoverendo, no. Perché la maggior parte
1: perché
3: guadagnano anche poco,
1: perché
3: .
1: Non danno stimoli per partecipare, per fare arruolare.
3: Questi rischiano la vita,
0: Io non parlo solo economicamente, ma parlo, si stanno impoverendo nel senso che col fatto che non ci sono assunzioni, oppure quelli che vengono assunti vengono ammessi negli uffici Palazzo Chigi, Montecitorio, Palazzo del Senato, ecco, vengono messi lì che non fanno niente. Quindi se andiamo a stringere solo perché stanno lì e fanno la sicurezza, d'accordo?
1: Se le fanno per la sicurezza loro che stanno là dentro, mica
0: quindi voglio dire, sono assunzioni, diciamo, quelle cosiddette perse, ok? Perse.
3: Sì. Ah, perse.
0: Sì,
1: sì, però se si fa una legge, se si dà una disposizione, nel tempo dovrebbe essere un po' come il vino, migliora sempre, non che peggiora.
3: È come l'aceto.
1: I controlli, ragazzi, è importante.
0: Ma se non c'è, allora, come ho detto prima, se invece di avere il personale nuovo, aumentare l'utilizzo del personale, come fai a fare il controllo se ne sono sempre meno?
1: Scusate, quando devono fare le parate militari a Roma oppure in altri paesi che devono rievocare tanti fatti storici di secoli e secoli e secoli fa, comprese le frecce tricolori, qual è l'utilità? Qual è l'utilità? L'utilità è quella di non far morire le persone. Un attimo però, adesso io faccio pure il discorso della controparte, se controparte la possiamo chiamare.
3: Vai,
0: sì.
1: Se io dovessi dire, ragazzi, questa cosa è molto grave, dobbiamo fare dei controlli, dobbiamo punire,

0: fare delle multe, quelle ci vogliono, perché se no il popolo non si abitua. Io direi pure, guardate, e ve lo dico come battuta, ma c'è un punto di verità: quando in un incidente stradale c'è un incidente proprio colposo, va bene, di 9 persone che occupano un'automobile, che ritornano alle 5, alle 6 del mattino dopo che si sono ubriacati per tutta la nottata e fanno un incidente, io non ci mando nemmeno la Croce Rossa, perché così imparano e la gente lo deve sapere. Perché se io ti avverto, guarda che se tu fai una cosa e non meriti nemmeno di essere aiutato in quello sbaglio, tu, la gente poi ci ripensa.
1: No, tanto la gente, purtroppo, come dicevo con Andrea quando venivamo...
0: Questa non è cattiveria, attenzione.
1: No. Allora...
0: Per cattivo o per fascista.
1: Deve essere così. Allora, quando venivamo in macchina, veniamo qui e andavamo a prendere Elisa, parlavamo proprio di questo.
2: È vero.
1: Cioè nel senso che purtroppo nel nostro paese... il fatto che tutti si ubriacano non è come in Inghilterra, che se te beccano tu in giro di 5 minuti finisci in galera,
0: ecco.
1: Cioè in Italia purtroppo non viene, cioè io che sono stato una settimana in Inghilterra e stavo con diversi amici miei, tra le quali c'era anche un ragazzino che era minorenne, e questo non me lo scorderò mai. Siamo entrati in una tabaccheria, ok, allora il minorenne è dovuto stare fuori e noi che eravamo maggiorenni siamo potuti entrare in tabaccheria a comprare le sigarette, questo me lo ricordo. Cioè quindi se tu portavi un ragazzino dentro la tabaccheria, stai pur sicuro che dopo 5 minuti arrivava la polizia inglese,
0: ecco. E quindi come c'è un orario per vendere gli alcolici, cioè, anche nei locali pubblici ci dovrebbe essere un orario che fino a tale ora no, oppure se in un tavolo che ci stanno 4 o 6 persone hanno portato 1, 2, 3, 4, 5 bottiglie più altre bevande, e senza dire quello che ci hanno in tasca naturalmente, non va bene, perché non contano soltanto i soldi che si mettono dentro al cassetto chi c'ha i locali, locali che poi, oddio, locali si potevano chiamare una volta, ma adesso io lo chiamerei di peggio, ma non lo dico perché sono in trasmissione, non sta bene.
1: No, però chi vuole intendere,
0: ecco.
1: Non è difficile capire.
0: Ecco, la frase assomiglia a Butello, così, tanto per dire.
1: Allora, quello che dici tu, torno quando appunto stavo la settimana a Londra, che era prima di Natale, e noi abbiamo visto la mattina, per modo di dire, volare l'elicottero della polizia, diciamo, inglese, ore intere, quasi come se dovessero fare la videosorveglianza, ore intere dal cielo, per vedere se qualcuno combinava qualcosa, perché tu dopo neanche 5 minuti finivi dentro.
3: Ragazzi,
0: ma poi invece finiscono dentro e li tirano fuori. Adesso non mi ricordo proprio però l'abbiamo sentito insieme stasera nelle notizie, guardando un TG3, perché credo che alle Piane di Monte Giorgio sia successo un incidente grandissimo.
2: Ah, peccato.
0: Siamo capitati in mezzo alla coda delle macchine, poi
2: peccato.
0: Io avevo una scorciatoia che andava su, me la sono cavata lo stesso. E quindi, però, venendo a casa volevamo vedere,
3: sì,
0: se c'era già questa notizia.
3: Ma
0: così di striscio abbiamo sentito una notizia di uno che ha ammazzato una persona, l'hanno arrestato,
3: Marco,
0: eccetera. Poi,
3: scusami, sì, se ti interrompo, c'è un'altra telefonata, aspetta un attimino.
0: Sì.
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Torina?
4: Pronto, la levetta.
2: Ah, il pulsante, sì.
3: Eccoti. Adesso
2: è meglio.
4: Chiedo scusa a Marco. Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Chiedo scusa a Marco, ma proprio di questo volevo, di quello che sta parlando Marco, volevo parlare. Ti dispiace, Marco?
0: No, accidenti, perché mi dovrebbe dispiacere?
4: Volevo confermare alcune cose, tanto per rafforzare il discorso, no? Allora, vabbè, al di là del fatto che anch'io non sono un amante di venditti, Lascia, appunto. Lo sai quali sono le canzoni che piacciono a me, Marco, vero?
0: Sì.
4: Ecco. Ti sento lontano.
0: Perché quando ci sono due telefonate assorbe la potenza, per cui si perde il segnale.
4: Vabbè, comunque. Allora, volevo dire, chiedo ancora scusa per l'intervento.
2: Sì, dici.
4: Che pochi giorni fa è venuto un signore a fare un lavoro qui a casa mia. E naturalmente abbiamo parlato, poi sai, io parlo, non è che... è un signore che nei giorni festivi, prefestivi, quando si balla, lavora in una discoteca. Così parlando, io ormai sono fuori dai giochi da tanto tempo, per cui per me ho detto, dico, ma questa è una discoteca per adulti, no? Cioè, no, cioè, figuriamoci, cioè, ci stanno tantissimi giovani, tantissime, vabbè, lascio perdere il giudizio su come si presentano le ragazzine vestite e quant'altro, ok?
2: Sì.
4: Ma il paradosso è il fatto che ragazzini minorenni che già non dovrebbero entrare in un locale notturno, credo,
0: non dovrebbero,
4: no?
0: Uscire nemmeno di casa a una certa ora,
4: non dovrebbero uscire, figuriamoci entrare in un locale notturno. Chiedono da bere, naturalmente il gestore fa il suo dovere e dice no, giustamente, ammirevole.
1: Invece non lo fa, purtroppo. Te lo dice,
4: no, lo fa.
1: No, no.
4: Ma sapete cosa succede? Che cosa mi ha detto questo signore che mi ha fatto
0: rizzare i capelli? Rina, fermati un momento, te lo dico io, te lo dico in abruzzese. Se non gli danno da bere, qui se cacciano curtelle e da furna curtellata.
1: Oh, ecco.
4: Arrivano telefonate delle mamme che protestano perché non hanno dato da bere al figlio. A me, giuro, mi si sono raddrizzati i capelli.
1: No, guarda, cioè il discorso che tu, che come ripeto, che è la patente di essere nonna, giustamente dici.
4: Ma chi te l'ha detto a te?
1: Io lo so.
4: Tu sai tutto, ma è sbagliato.
1: Io so che ce l'hai la patente, però...
2: Gianni, non ti inventare le cose, per favore.
4: Bravo Andrea.
2: No, io stasera è tremendo, ho incominciato con delle canzoni tristissime. E poi si inventa le cose.
4: Qualcuno direbbe, Gianni, Gianni, qualcuno direbbe, ma una sporcottatella dei cavoli tuoi non te li sai fare?
1: No. Purtroppo no.
2: Adesso chiedi un po'.
1: Perché il mio lavoro, purtroppo, nella mia professione era così.
4: Ragazzi,
1: no, però va, allora,
4: scherzo. Sono nonna, orgogliosa di esserlo e orgogliosa di avere dei nipoti stupendi.
2: Oh, brava.
1: Ecco. No, però quello che stavo dicendo, che molti ragazzi vanno nelle discoteche e bevono, cosa che in Italia il gestore non dovrebbe dare. E tanto è vero,
4: non li dovrebbe fare entrare già.
1: Ma lo so. Però in Italia purtroppo la testa, purtroppo, di noi italiani non funziona come quella degli inglesi, come quella dei tedeschi e come quella dei francesi.
4: Lasciamo perdere gli svizzeri,
2: ecco.
1: Gli svizzeri sono anche peggio.
2: Coinvolgiamoli.
1: Sono anche peggio.
4: Lasciamo perdere.
1: Cioè, nel senso che noi in Italia, purtroppo, come dicevo una volta, e Andrea mi diceva di no, noi siamo un paese di libertini.
2: Dei libertini, ecco, adesso bisognerebbe capire quello che intendo. Allora, per libertini
4: metto il viva voce.
1: Sì, allora,
2: metti
1: allora libertini,
2: vai
1: Andrea, libertini significa
4: dai, vi dà fastidio?
2: No,
1: allora, noi libertini significa che siamo persone che viviamo senza avere un freno, cioè nel senso che noi non ci diamo delle regole, poi dopo ci lamentiamo.
2: Ho capito.
4: Ecco. E come diceva Marco prima,
1: sì,
4: no? L'ultimo incidente è quello di ieri mattina, poi 9 ragazzini, parliamo di 17 anni, dentro una macchina, ma neanche quella barzelletta sugli ebrei, no?
0: Ma io metterei in galera pure i genitori a questo punto, pensa un po'.
4: Ma certo,
0: ma chi lo dà la macchina?
2: Anche i nonni, tutti in galera.
0: Bravo.
2: Fino alla terza generazione.
4: Bravo, bravo.
2: Grazie.
4: Per andare sui carabinieri una volta mi indagavano fino alla settima, quindi.
2: E allora sono stato troppo buono.
4: No, appunto, ti sei venuto da.
2: Sì.
4: Quindi Marco, sono d'accordo con te con tutto quello
0: grazie,
4: che hai detto.
0: Grazie, condivido pienamente. Anzi, stavo dicendo prima che tu entrassi che stavamo sentendo una notizia. Si è sentita una notizia che uno che ha ammazzato una persona, adesso non mi ricordo proprio il fatto, l'avevano arrestato, poi è scaduta la garanzia cautelativa, sì, mi sembra una cosa del genere, l'hanno tirato fuori, siccome questa cosa era scaduta, perché c'è una legge che dice che se scade questa tutela così del carcerato non può rientrare, praticamente non lo giudicano più. Adesso io non so di preciso come
2: gli è scaduto il pregiudicato,
0: questa cosa o vi fa piangere?
2: Fa piangere.
0: Eccolo appunto.
4: Non entriamo in questo proprio in questo discorso, perché
2: è un discorso pericoloso,
4: porterebbe talmente lontani nel tempo,
0: come quelli che arrivano al pronto soccorso dopo una overdose, va bene? E là ci stanno persone che stanno aspettando ore e ore, se non giorni al pronto soccorso. Questi se arrivano passano avanti a tutti quanti, ma per quale motivo?
2: Perché sono gravi.
0: Ma chi te la
2: rischiano la vita? Quello è un altro
4: obbligato. Andrea.
2: Sì, ho capito. Quello è un altro discorso.
4: Nessuno.
2: Ai ragazzi, non drogatevi.
4: Fai la fila come tutti.
2: Non drogatevi assolutamente.
3: E non bevete.
2: Ecco, qualcosina, un minimo.
0: Bisognerebbe oltretutto farci tutta questo parlare che fanno i mezzi di comunicazione, i mezzi informativi, insomma, così, perché vengono presi come esempio di bravura da questi qua, adulano queste cose. E questo è sbagliatissimo.
1: Però questo è, come ho detto sempre, è colpa del caporedattore che percepisce 8.000 euro al mese, no 800, ma 8.000 euro al mese. Un caporedattore non dovrebbe fare in modo che io ne conosco uno, ma non posso far nomi perché dopo
2: non ti allargare.
0: No.
1: Però voglio dire, uno che percepisce 8.000 euro al mese
0: dovrebbe capire qualcosa, no?
1: No, ma questa persona, ti posso dire che è uno che c'ha anche famiglia, figli, e tu vai a far pubblicare queste notizie per che cosa? Per far vedere che tu fai audience? No.
0: Non se ne deve parlare.
4: No, ho fatto e farò sempre la solita proposta, però io non conto, per cui le mie parole sono così.
2: Dici questa proposta qual è?
4: Quella che in galera non ci metto solo lo spacciatore, ci metto anche l'assuntore, perché l'assuntore in automatico sappiamo tutti che poi diventerà a sua volta uno spacciatore.
2: Ma le carceri non bastano più, bisognerebbe ricostruirle allora.
4: Per la cattiva, e non lo sono, giuro, non lo sono, anzi, però a questo punto facciamo.
2: Dove li mettiamo?
4: Creperanno
0: sulle terre, a zappare li mettiamo.
2: A zappare, c'è ragione, bravo.
4: Esatto. E se no il problema è loro, perché lo sanno a quello che vanno incontro. Lo sanno.
0: Di tutta la mercanzia che gli arriva quantunque stando in carcere, tramite i droni, tramite di tutto e di più.
2: Sembra che arrivi di tutto.
5: anche da parte delle guardie carcerarie corrotte.
2: Pure quello.
0: Voglio ragazzano di più, così non si fanno corrompere.
2: Proprio.
5: Non è una novità anche questa, no? Non è che stiamo, come si dice, scoprendo l'acqua calda.
1: No, ma anche se nei giornali se dovessero parlare delle guardie carcerarie che vengono corrotte, però il problema non viene risolto, come del resto non viene risolto l'altro problema, cioè che non c'è la disciplina comunque.
5: Quello che hai detto tu, Gianni, prima, no?
1: Sì.
5: Del capo redattore dei...
1: Sì.
5: Ma proprio i media dovrebbero forse, se mio modesto parere,
1: sì,
5: parlare di più dei bravi giovani, di quelli che fanno volontariato.
1: Allora, sì,
5: quelli... Allora, eliminare, non ne parliamo di queste cose.
1: Allora, per esempio, non parliamo della facciata, allora, non perché per essere offensivo, ma quando ci sono state le paraolimpiadi, no?
2: Ecco, non ne parliamo, cioè, no, delle paraolimpiadi.
1: Perché, allora vi spiego, perché quella facciata lì di farlo vedere in televisione, no? Però non si parla, diciamo così, della vita, diciamo, della persona che ha la disabilità, che tutti i giorni si deve allenare. Quello non ne parliamo.
5: Difficoltà, delle maggiori difficoltà che fa di fronte a un altro monodotato, come si dice.
1: Esatto, cioè, perché non raccontiamo, ad esempio, gli allenamenti, le ore degli allenamenti.
5: Ma certo.
1: Poi aspetta, aspetta.
0: No,
1: ma
0: un attimo, scusate, non raccontiamo che nemmeno i lavori dell'ultima Olimpiade sono stati ultimati.
1: No, ma no. Allora, Marco,
0: ma chi può?
1: No, ma quello che io ti dico, perché alcuni elementi che hanno fatto le paraolimpiadi, anche se io non amo lo sci, alcuni li conosco. Allora, quello che mi fa
2: orrore.
1: Sì, esatto. E che sono stato un componente del comitato paraolimpico giocando a calcio a 5,
2: calcio.
1: E ho conosciuto anche il presidente del comitato paraolimpico. Lui, insieme al CONI, non hanno mai pubblicizzato sui vari quotidiani quello che viene fatto durante la settimana, no? Se voi andate a leggere i giornali, non c'è neanche una riga.
2: Gianni vuole dire che vogliono più visibilità questi dei paraolimpiadi, giusto Gianni?
1: Sì, ma anche perché anche la persona che si impegna a stare insieme alla persona che lo accompagna, o chiamiamolo che lo accudisce negli allenamenti, eppure non se ne parla.
2: Non se ne parla.
5: Ma allora quello che ho detto io non è così sbagliato.
2: Brava.
5: Invece di mettere sul giornale il ragazzino che col coltello a scuola fa, no, eliminiamolo, non lo consideriamo, lasciamolo da. Parliamo del ragazzo che a scuola si comporta bene, parliamo del ragazzo che a scuola aiuta il suo compagno.
2: Ma non fa notizia questo.
5: Parliamo del ragazzo, appunto, che fa volontariato, parliamo del ragazzo. Cioè, ma ci sono una miriade
0: di cose buone, non di cose cattive.
2: Ecco, allora,
5: però questo potrebbe essere anche da stimolo, perché come è da stimolo quello di voler fare, come si dice adesso, il termine non mi viene, non mi fuggi dalla parola di, ma di copiare, diciamo, quello che ha fatto, perché è finito su TikTok, che cacchio ne so io, o quant'altro, quanti like ci ha avuto, parliamo del ragazzo che merita, che può stimolare altri ragazzi a fare altrettanto bene.
3: Certo, è quello che diciamo sempre con Nazareno, eh?
2: Sì, è vero,
3: mattina,
2: Nazareno lo diceva spesso.
3: Sì, sì, no, ma lo continua a dire, le continuiamo a dire insieme. Che è bene mettere in evidenza le persone che fanno le cose belle.
5: Scusa Merita, io questa è una cosa, è una mia convinzione, è una mia, perché io so, ne sono convinta, che ci sono, che i ragazzi bravi sono molto, numericamente, sono molto molto molto di più di quelli che sono delinquentucci. Perché è così. Perché è così. Però evidentemente i media se ci fanno o ci danno quello che vogliamo.
0: Come no, fotografati col telefonino in mano, come se fosse una novità per il telefonino, e con le cose del torre in primo piano, capito?
5: Quindi, vero Marco, che poi dopo, ecco, l'emulazione, no, non mi vedi prima, certo. L'emulazione, ma l'emulazione potrebbe avvenire anche nelle situazioni migliori.
2: Ah, certo.
1: Cioè, guarda, io che allora non perché
2: è auspicabile.
1: Allora non perché voglio essere vanitoso come tanti pensano, o ambizioso, ma Andrea mi ha visto scrivere diversi progetti a scopo sociale.
2: Vero,
1: E avendolo scritti, devo dire sì, siamo finiti sui giornali, conferenze stampe e tutto quanto. Ma oggi che sono passati 10 anni, 11, nessuno ne parla più. Cioè non dicono oh quello è stato autore di questo, è stato autore, ma se tu invece avevi commesso un crimine, allora tu oggi eri su tutti i giornali.
5: E questo è il male.
2: Sì. Prova a commettere un crimine, Gianni, così vai su tutti i giornali.
0: La cosa negativa del crimine, negativa del crimine.
5: Perché? Ma come mai? Ma vi siete mai chiesti? Come mai in televisione queste trasmissioni di cronaca nera cominciano la mattina alle 8, finiscono all'una di notte su tutte le reti possibili e immaginabili?
0: Perché ci sono gli allocchi che stanno lì a guardare.
5: Evidentemente però fanno audience, come si dice,
1: certo.
5: Ai media gli fa comodo questo.
1: Logico, perché come ti ho detto prima, allora devi sapere, questo se ne parla poco lo stesso, ma il capo produttore, o chiamiamo capo redattore, oltre a prendere quella famosa cifra che ho indicato prima, prende anche la percentuale sull'incentivo, diciamo, dell'audience.
2: Sulle vendite. Sulle vendite?
1: No, sull'audience che fai del programma. Cioè, quindi se io prendo oltre 8.000 euro al mese,
5: sono degli incentivi, diciamo.
1: Ci sono degli incentivi. Se tu riesci ad avere un risultato, non prendi solo gli 8.000 euro, ma puoi prendere 4.000, 6.000 euro in più.
5: La produttività.
1: Esatto. Che poi a tanti gli vengono la produttività. Viene versato a livello contributivo, cioè quindi quando vai in pensione non prendi più.
5: Pensionistico a livello pensionistico.
1: Esatto. Se tu invece fai una produttività che può essere bassa, allora giustamente la regola ti dice che non hai diritto al bonus della produttività.
5: Certo. Comunque, cari signori, mi pare di aver capito in modo particolare in questi ultimi giorni, e se ne parla tantissimo, o almeno così, che sono quantomeno i giornali sono tutti in grossissima difficoltà.
1: Ma sono in grosse difficoltà perché ormai c'è un altro problema.
5: Ci sono, certo, c'è l'informazione, ci si informa in altri
2: modi.
1: Allora, col fatto che il giornale cartaceo costa intorno ai 2 euro, no? E invece quello digitale che stiamo parlando ne costa 80 centesimi a settimana, non al giorno, a settimana. E quindi questo consente alla persona di dire, allora faccio l'abbonamento.
5: Sì, anche scusatemi, c'è anche un'altra cosa che ritengo, queste sono solo miei pensieri, quindi prendeteli per quello che sono. Ormai l'anello, come si dice, al naso non ce l'ha più nessuno, no?
2: Ormai io ne vedo parecchi in giro con l'anello al naso.
5: Nell'altro senso.
2: C'è un imbarbarimento proprio.
5: No, è che ci siamo per certi versi evoluti. Abbiamo capito
2: sì,
5: che quello che i più, quello che leggiamo sui giornali, quello che ci propongono in televisione, la verità. Di verità ce n'è poca, ci devono far passare i messaggi che vogliono loro.
2: Vabbè, questo
5: loro
2: è sicuro.
5: Editori, questo. I loro editori, i loro interessi, che siano politici, che siano economici, che siano
2: di tutti i tipi.
5: di tutti i tipi. La gente l'ha capito. Allora, ma perché io devo andare a spendere 2 euro a comprare e poi mi racconta un sacco di cavolate?
1: No, allora ti dico questo, cioè uno fa l'abbonamento tramite il telefonino e da 2 euro ne paga 70 centesimi a settimana e quindi c'hai il Corriere,
5: tutte le informazioni possibili.
1: C'hai, allora, c'hai Corriere della Sera, Repubblica, la Gazzetta dello Sport.
5: Però le notizie restano quelle.
2: Sì.
3: Marco,
5: scusami, richiama Marco, che adesso saluto io perché ho chiacchierato.
1: Cioè, tanto. No, quello che voglio dire è che a livello cartaceo, e lo sappiamo tutti, e non dobbiamo piangere, il giornalismo cartaceo
2: è finito.
1: Sta finendo.
2: Ecco, se risparmiamo un sacco di carta.
1: Perché se tu vuoi.
5: Scusami, tutto i giornali sono sovvenzionati dallo Stato.
1: Ma questo è logico.
2: Sarebbe ora che finisse.
5: Storia. Perché come tutte.
2: Ecco Marco, tornato.
5: Oh, meno male. Come tutte le altre imprese, come tutte le altre cose.
1: Allora se parliamo che vengono.
3: Pronto?
2: Pronto.
0: Sono di nuovo io perché.
2: Eccolo.
5: Meno male, Marco, scusami.
1: No, allora se vogliamo entrare in una polemica tosta e gagliarda.
2: Evitiamola.
1: No, io faccio volere.
3: 3:46 Gianni.
1: Sì. Sì. Ecco, nella
2: una cosa corta però.
1: Allora, un'altra sovvenzione che tutti non raccontano, ma la sanno tutti perché basta andare. Ecco, per esempio, sono le cooperative.
2: Che tasto hai toccato.
5: Stai allargando troppo.
1: Troppo largo. Vi spiego benissimo. Le cooperative prendono dallo Stato italiano la bellezza di 10 euro al giorno.
2: Per fare cosa, Gianni?
1: Ci stanno quelle che fanno le pulizie, ci stanno quelle che fanno.
5: Ah, le cooperative, non quelle, le cooperative, quelle di accoglienza.
1: No, anche quelle.
5: Quelle arrivano a prendere, tra i 150 e i 200 euro. Per quei finti minori.
2: Ma dai.
0: Sento male, ragazzi.
2: Il pulsante adesso.
1: Il problema è.
5: Però adesso io vi devo salutare per perché Marco ci deve cantare. Il discorso.
2: Alta Marea deve cantare.
3: Sì, per me.
5: Il discorso sarebbe veramente molto largo.
2: Dopo ne riparliamo lunedì prossimo.
5: Ok, ragazzi. Marco, scusami. Dovevo
2: intervenire
5: e parlare con te di quello che
0: infatti già ti ho ringraziato e ti ringrazio perché condividi questa cosa.
1: No, ma vedi, qui siamo a questo punto, siamo in 5 a condividerlo perché la realtà.
2: Condividiamolo.
1: siamo in 5 e praticamente ne siamo onorati.
5: Ragazzi, comunque io vi abbraccio, vi do la buonanotte.
3: Un
5: bacione, Lisa. Sono maschiacci per
1: la vita. Guarda, il maschiaccio sono io più che altro. Quindi,
5: io me ne importa. Io sono
2: fluido.
1: Io sono super fluido.
2: Appunto,
5: il problema è vostro. Marco, ciao, salutami a Paola che l'ho sentita prima. Ciao,
1: Lina, invece ti mando un bel bacio. Ti mando,
2: ecco.
3: Ciao,
2: vogliamo ascoltare sta canzone perché è tardi,
1: Sì.
0: Autostrada deserta, ai confini del mare, sento il cuore più forte di questo motore. Sigarette mai spente, la radio che parla. Io che guido seguendo le luci dell'alba.

0: più corti di prigioniera. Nasce l'aurora, sei dentro di me, come l'alta marea, che scompare e riappare portandomi via, nel mistero profondo, la passione e l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia, lo so, lo sai, il tempo vola, ma quanta strada di vederti ancora, per uno sguardo, per il mio orgoglio, quanto ti voglio. E la finisco qui perché sennò si allungano ancora i tempi.
1: Bene.
2: Grazie Marco, guarda, veramente mi hai fatto commuovere.
3: No, ma comunque abbiamo i peli d'oca.
0: Non era la voce di Antonello Venditti.
3: No,
2: bella uguale, perché
0: non è che non mi piace Antonello Venditti. Venditti è un po' come Morandi, oltretutto, che è un mio carissimo amico, però hanno una tonalità difficile da cantare. Ecco, quindi
3: la differenza di Antonello Venditti con Morandi è che Antonello Venditti non farebbe mai una serata di beneficenza. E su questo è una ragazzi, questa è una testardaggine romana.
1: Ma sei sicuro?
3: Sì.
2: C'è una telefonata, Marco, veramente mi hai fatto commuovere, perché
1: sì, si è messa a piangere prima.
2: Mi hai ricordato quando ero piccola.
1: Sì.
2: Mamma e papà mi mettevano questa canzone.
0: Ragazzi, io chiudo perché devono entrare altre.
1: Ciao Marco.
2: Ciao Marco, grazie. Ciao.
3: No, è vero, eh?
1: Cioè, sì.
3: Allora,
2: buonanotte.
3: Se tu vai a stringere.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
4: Ciao a tutti.
1: Oh, ciao. Daniela la criptica.
4: Come va? Non siamo ancora avuti.
1: Come?
2: Come, Daniela, perdonami.
3: Ah, Daniela, ci vuole fare i saluti?
1: Ah, i saluti. I cornuti, avevo capito. I cornuti?
3: No, i saluti.
1: Ah, i saluti.
2: Aspetta.
4: Comunque, che io non so la voce. Tagli così.
1: Tagli così.
4: Come state?
1: Stiamo bene.
4: Io no. Sempre io che non va bene.
3: Vabbè,
1: Gianni, che ha detto?
3: No, che lei c'ha la bassa.
2: È un periodo che non va bene per niente. Che ti succede, Daniela?
3: Non lo senti che c'ha la voce bassa?
1: È un po' rauca pure.
3: Sì.
2: Un po' rauca?
3: Sì.
4: No, sì. Poi un'altra cosa. Il disagio che mi chiama è il spiego. Che mi chiama a casa.
3: Che ha fatto? Chi gli ti chiama?
1: Non ho capito. Il pelo ha detto.
4: Lui mi chiama a casa. È l'unico che c'ho.
3: Se Daniela parla troppo veloce,
1: se non la capisce Marco Gianni,
3: no.
4: Ho letto
1: un
4: tema a casa sul cellulare. Ho detto che mi sto bene.
1: Ecco, io ho capito tutto, è stata chiarissima.
3: Sì.
2: Io no.
1: Chi ha buone orecchie capisca.
3: No, stavolta nemmeno io ce l'ho fatta.
1: No, io ho capito.
3: Di solito
2: io non gliel'ho fatta.
1: Ha detto che lei sta un po' male, però potrebbe star meglio, tutto sommato.
3: Vabbè, ma guarda che
2: con questo... Ma hai preso una freddata? Che ti è successo?
1: Ti sei scoperta? Non ti devi scoprire.
2: Condizionata, poi sì.
4: No, perché sto in contatto con Romano.
1: Con Romano?
4: Sì, e mi fa tutto.
1: Brava.
3: Vabbè. Romano, anche se sa tutto, sai qual è il bello di Romano? Che Romano non rivela nulla, non ce la fai neanche.
2: Ma
3: a...
2: bravo. È bravo.
1: Chi?
2: Domani se racconta un segreto, lui sta zitto.
1: Certo.
4: Romano, guarda, io lo conosco, però come me lo sta dicendo.
3: Allora, io l'ho conosciuto nel 2000.
1: Nel 37.
3: Nel 2000. E lui faceva il venerdì sera a Radio Fermo 1.
1: Ma dai.
3: E noi invece eravamo tutti ci chiamavano i folli del
1: folli del sabato sera.
3: Perché noi arrivavamo a fare notturno fino alle 4 del mattino.
1: I folli del sabato sera.
3: Sì.
1: E già dice tutto questo titolo.
3: E Daniela penso che ci ha seguito, perché eravamo io, Cristiano, Simone, Mario Rossetti, che non c'è più ormai, sono più di 10 anni, che era il giornalista del Corriere Adriatico e era un non fanatico, qualcosa di più della Fermana.
1: E poi?
3: E con Mario ho avuto il piacere, ragazzi, di condividere una cosa che oggi la porto nel cuore.
1: Per questo che c'entra con quello che diceva Daniela qua?
3: No, beh,
1: vabbè, diciamo lo stesso.
2: Vabbè. Sì. Daniela.
3: No, che praticamente io sono riuscito a intervistare un personaggio che oggi non è facile.
1: Moana Pozzi.
3: No.
1: No.
3: Valentina Vezzali.
1: Tu perché ridi? Che ne sai chi è? Lo sai?
2: Certo.
1: Lo sa anche lei.
3: Quella non ci sono riuscito. Neanche Ciccioline sono riuscito a intervistare.
2: Ecco.
3: Però Valentina Vezzali, che oggi non è facile.
1: Ma guarda, io avrei intervistato molto più volentieri Moana Pozzi.
3: Vabbè, ma però quella era in
1: avrei microfonata e avrei fatto una grande intervista.
3: Però
1: col microfono in mano quella faceva miracoli.
2: E dai, Andrea.
3: Allora, la prima mia intervista invece ufficiale nel 93 fu quando è uscito l'album di Marco Masini, Vaffanculo. Scusate, non lo volevo dire.
1: Era esagerato.
3: Ma l'ho detto perché.
1: Sarai multato.
3: No, perché era il titolo della canzone.
1: Ah, la canzone così fa.
3: Sì. Allora.
2: Sai quante dediche?
1: Ascoltiamo Daniela.
2: Daniela, allora, dato che stiamo a fine trasmissione, ho promesso a Giovanni una canzone di Laura Pausini che si chiama Strani Amori.
1: Strani Amori.
2: So che ti piace Laura Pausini, la dedico anche a te, la dedichiamo a tutti.
1: A tutti.
3: Allora.
2: Ciao. Ciao Daniela, un bacione.
1: Ecco, allora, volevo fare un appello negli ultimi minuti. Ragazzi, non vi drogate.
3: Esatto.
1: Ecco, per nessun motivo.
3: Allora, Strani Amori.
1: Se no diventate come Gianni.
3: Allora, no, beh, vabbè. Io mi trovo nel mondo dell'amore che è diverso.
1: Come? Vedi, hai fatto troppo uso di droghe, vedi?
3: Nel mondo dell'amore però è successo.
1: Vabbè.
3: E comunque la canzone Strani Amori, per chi legge il testo della canzone comunque, Laura Pausini parla appunto di che lei si innamora di un personaggio che lei segue tantissimo, però questo personaggio non corrisponde.
1: Non se la fila.
3: Esatto.
1: Perché però?
3: Ecco. Perché
2: a volte nella vita succede anche questo.
1: Vogliamo andare con la canzone, se no questo continua fino a domattina.
2: Esatto, e quindi apriamo la strada a Laura Pausini.
3: La prossima trasmissione sarà
1: dedicata a Laura Pausini.
3: Sì.
1: Bene,
2: buonanotte a tutti.
3: Ciao.
2: E con Strani Amori concludiamo il notturno.
1: Sì.
2: Ciao.

Vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Ti ricorderò in ogni gesto più perfetto,

0: sveglia, ma ciò che mi fa stare bene ora sei tu, amore. E fuori è buio, ma ci sei tu, amore. E fuori è buio.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

0: E benvenuti, eccoci a Radio Nuova Macerata in Blu. Questo è Dolce Far Niente. Siamo qui prontissimi per una mattinata ricca di ospiti, ricca di sorprese, ma soprattutto abbiamo questa mattina degli ospiti in studio. Li abbiamo già conosciuti l'anno scorso con grandissimo piacere, in quanto io mi ero incuriosita molto di un personaggio storico che veniva in qualche modo rilanciato da una personalità un po' geniale che abbiamo qui sul nostro territorio. Ve l'ho presentato l'anno scorso, sto parlando di Giorgio Buongarzoni, che è qui con noi. Adesso ve lo mostro, ve lo presento per bene, ma abbiamo anche la sua dolce consorte Federica Marziali qua di fronte a me nella postazione di Nazareno, quindi tu, cioè, c'hai un trono, uno scranno di un certo rilievo questa mattina. Abbiamo usurpato la postazione di Nazareno, ma sarà d'accordissimo anche lui. Di che cosa parleremo con il bentornato Giorgio Buongarzoni e Federica Marziali? Parleremo anche quest'anno di Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo. E parleremo di Jacopo Alpoleio anche in riferimento al festival che intorno alla sua figura ha preso il via l'anno scorso in maniera forse un po' più timida rispetto a quest'anno, no? Perché doveva essere una sorta di battesimo e di tentativo di rilanciare la figura di questo grande letterato e poeta del Medioevo, che ovviamente non era nuovo alle cronache della cittadinanza né di chi governa Urbisaglia, del sindaco e della giunta, ma c'è questo nuovo tentativo ricollocare la figura storica di Alpoleio e costruire intorno al suo lascito un nuovo punto di riferimento culturale e soprattutto aggregativo per la cittadinanza, per ovviamente i paesi limitrofi. Io non voglio anticiparvi troppo di quanto accadrà a Urbisaglia, perché preferisco che siano i diretti interessati, il diretto interessato, perché Giorgio è, come dire, il motore che ha dato impulso e deflagrazione a questa nuova storia d'amore che Urbisaglia si appresta ad avere con la figura di Jacopo Alpoleio. Anche quest'anno ci sarà dunque il Borgo dello Stupore, l'edizione del 2026. Per quanto riguarda il programma della manifestazione, che inizia il 26 di giugno e finisce il 28, lascerò la parola al nostro Giorgio, ma non solo per quanto riguarda il programma della manifestazione, vorrei insieme a lui ripercorrere un po' la genesi e tutto il percorso che ha condotto sia Giorgio ad appassionarsi così incredibilmente, quasi ossessivamente ormai, a Jacopo. Credo che Federica cominci a percepirlo come una sorta di amante, figura ingombrante in questo ménage à trois.
1: Sì, veramente.
0: Un ménage à trois che si è stabilito con Jacopo Alpoleio, che in mezzo alla coppia Buongarzoni Marziali è distratto e niente, sta pensando a Jacopo.
1: Sì, sì. E spesso dice: esci da quel corpo, esci da quel corpo, Jacopo.
0: Bene, io vi ho fatto questa introduzione come al solito molto pittoresca. Adesso diamo la parola ai diretti interessati, perché abbiamo qui di fronte a me, ve la presento prima naturalmente le signore sempre, sì. Federica.
2: Buongiorno
0: e qua di lato il nostro Giorgio, eccolo qua.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Giorgio, ci risiamo anche quest'anno. Ci risiamo, diciamo. E anche quest'anno io sono a bordo di questo meraviglioso carrozzone, chiamiamolo così, che si appresta a rimettere in moto gli ingranaggi. La parte sottostante organizzativa è partita da un bel pezzo. e quello che sì. si rivelerà al pubblico la prossima settimana.
1: Esatto, cioè partita già da un anno, già, diciamo che con l'edizione precedente già si pensava proprio all'evoluzione di quest'anno. Infatti l'anno scorso siamo partiti con il punto esclamativo, però proprio per evolvere tutto all'osteria dell'anima, quindi del abbiamo visto che il punto esclamativo era una cosa indirizzata verso un discorso di suolo, di cultura, no? E via dicendo.
0: Volevate allargare il discorso.
1: Il discorso già avevamo intenzione con Andrea, quando è nato questa idea, Andrea Tombolini, che è fare un piccolo passo addietro con Andrea. Già eravamo partiti nel 2006 a presentare questa figura di Jacopo Arpoleio, organizzando la lunga tela dell'amore, cioè una tela di 50 metri, aiutati da un bellissimo personaggio che ora non c'è più, era Ugo Caggiano, e dove tutti i pittori arrivavano, potevano mettere la loro arte su questa tela. Poi abbiamo dato tutto in beneficenza il ricavato, perché è stata fatta tutta un'asta, e venne il ricavato dato a, mi sembra, il Filodono, qualcosa del genere. E quindi già vi voglio dire con questo, dal 2006 già con Andrea eravamo partiti su questo filone, che poi dopo si è fermato e l'abbiamo ripreso da anno scorso. Quindi quest'anno abbiamo, cioè facciamo, nasce il Borgo dello Stupore. Borgo dello Stupore è l'osteria dell'anima, cioè l'osteria dell'anima noi abbiamo visto che è come uno spazio, è uno spazio libero dove l'arte e la creatività possono prendere il sopravvento, un luogo di incontro e di dialogo per gli artisti studiosi e appassionati, in cui far fiorire tutto ciò che l'universo della creatività racchiude, generando nuove forme di meraviglia. Questo è quello che abbiamo messo proprio sul sito, come vediamo il discorso dell'osteria dell'anima.
0: Avete spostato un po' il focus dalla figura di Jacopo Arpoleio a tutta la città di Urbisaglia, e chiaramente messo sotto il cappello la cittadinanza e tutto quello che comporta.
1: Sì, anche
0: poi,
1: perché come associazione il primo obiettivo è proprio far innamorare una comunità, perché Jacopo Arpoleio è di una comunità, è di un'associazione.
0: Sì. Esatto.
1: Noi siamo partiti con questo concetto e ci vorrà un po' del tempo, però già con il lavoro che stiamo facendo con le scuole, progetti che sono nati con le scuole, tutto il resto ci vorrà il suo tempo, però siamo convinti di riuscire a raggiungere questo obiettivo.
0: Mi sembra che siete partiti con uno slancio notevole, già i risultati secondo me si stanno vedendo, ma soprattutto vedo anche l'effetto che venire a contatto con questa realtà ha avuto su di me. Già appena presa la figura di Jacopo Arpoleio, che io non conoscevo, ho avuto un'attrazione immediata. Poi tu hai questo dono di renderlo così contemporaneo attraverso, no, le tue illustrazioni.
1: Come dice Federica, Jacopo si è impossessato di me. Quindi io non so, ogni tanto c'ho questa bipolarità.
2: No, comunque io,
0: Federica,
2: ho visto in anteprima il cortometraggio ed complimenti, è bellissimo.
0: È vero, ho avuto anch'io modo quel giorno insieme a voi di vedere alcune parti, e devo dire che già Giorgio aveva dato prova della sua abilità con l'intelligenza artificiale, con le illustrazioni con cui aveva, come dire, abbellito questo bel libro che l'anno scorso mi aveva attratta, Jacopo Arpoleio, l'Urbisalviense che inventò il punto esclamativo, un libro che può essere, credo, ancora richiesto presso.
1: Sì. Già abbiamo fatto la seconda ristampa. Abbiamo finito la prima e abbiamo fatto la seconda ristampa.
0: Per chi volesse, a chi deve chiedere questa copia?
1: Questo qui sempre tramite WhatsApp. Tramite il sito, o può trovare sul sito il borgodellostupore.it, oppure direttamente un WhatsApp a me.
0: Noi
1: lo spediamo, anche perché ancora diciamo su commercialmente non c'è, sulle librerie e roba del genere.
0: Vi invito a procurarvelo se siete dei curiosi circa queste figure storiche di letterati, poeti, oppure anche ricercatori di curiosità antiche, medievali.
1: Diciamo che il libro è stato fatto un po' in fantasy, perché
0: però dentro passano concetti e ricostruzioni.

0: festa averti nel nostro staff di questa manifestazione. È sinceramente è stato un bel acquisto.
1: Grazie veramente, ragazzi, veramente troppo perché... gentili. No, quest'anno no. Avete invece dato alle stampe Urbisaglia la città che non piegò mai lo spirito. In questo libro avete voluto in qualche modo fare una ricostruzione storica di quello che è stato il passato della, sì, della città, tra alti e bassi, conquiste vari.
0: Sì, lì c'è proprio la storia di Urbisaglia dall'anno 1000 fino al 1569, quando Pio V liberò Urbisaglia dalla sottomissione di Tolentino. Mm-hmm. Perché bene o male Tolentino è sempre stato un punto diciamo, come si vuole, un tallone d'Achille per il paese. Ha sempre cercato di conquistarla, ma dietro a questo, diciamo, sempre una piccola parte di libertà l'ha sempre tenuta il paese sotto quel periodo. E quindi qui c'è tutta questa storia, anche per non farla andare persa, perché Pino, purtroppo il nostro storico, aveva tutto sul computer, non aveva salvato nulla.
1: E gran parte delle informazioni sono andate perse.
0: E questo grazie al suo tempo, che avevamo creato un sito urbisaglia.com, lui ci aveva dato questa storia e da lì siamo riusciti a riallacciare tutto questo discorso. Abbiamo portato un po' in narrativa anche perché lo presentiamo sempre per le scuole. Il nostro obiettivo con Andrea e con l'associazione tutta è quello di proprio sensibilizzare già le scuole, dai più piccoli, farli innamorare sia del paese sia del nostro personaggio.
1: Come stanno recependo i bambini questa vostra iniziativa di appassionarli alla storia, ma soprattutto alla storia di un loro compaesano e del loro paese stesso?
0: Questo sinceramente non so risponderti, Morena, ancora. Ancora no, perché
2: il libricino, ti ricordi quando è stato fatto quel laboratorio?
1: Dici tu, Federica, che hai qualche notizia in più?
2: Noi abbiamo dato un libricino in occasione di un laboratorio che è stato fatto.
1: Avvicinati al microfono.
2: Quest'inverno ai bambini. Con proprio tutto un fumetto con un personaggio che ha inventato lui. Sul punto esclamativo di cui Giorgio.
1: Quindi siete comunque alle prime battute in questo approccio dei ragazzi tutta questa realtà che state mettendo insieme.
0: È un bel lavoro che stiamo facendo sempre con l'associazione, e infatti anche il cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea, perché è stato un 3 mesi di lavoro io e Andrea Tombolini per fare questo cortometraggio di 20 minuti sulla vita di Jacopo Arpoleio. Lì infatti poi dopo, se si mette a confronto con il libro, me ne prendo tanti di insulti, perché si dice ma il libro è questo e invece la storia è questa.
1: Vabbè, però se nel libro è stato fatto presente che c'è una visione un pochino più romanzata
0: E questo è proprio perché per un progetto che c'è in futuro, proprio di coinvolgere le scuole, perché come associazione abbiamo preparato sia il cortometraggio e sia un audio guida per il borgo di Urbisaglia, dove ci sono 7 tappe e portano in giro per il borgo e raccontano un po' la storia di Jacopo insieme alla storia del periodo medievale. Quindi il progetto è questo: coinvolgere la scuola con un cortometraggio, un laboratorio. Adesso ci stiamo lavorando con Federica, lei ci può dare un consiglio tipo di laboratorio poter fare sulla scrittura, su non so che, perché non è questo compito mio sinceramente, no?
1: Io certo, non poi idea, ovviamente non nei vari aspetti,
0: esatto,
1: no, di un
0: e concludere
1: un progetto.
0: Tutto poi con questo tour di sarà una ventina, 25 minuti in giro per il borgo del paese.
1: Io vorrei, visto che abbiamo tempo e ce la possiamo prendere fortunatamente abbastanza calma, leggervi qualche notizia, una breve biografia di Arpoleio, in maniera che anche le persone comprendano lo spessore del personaggio di cui stiamo parlando, e lo voglio trarre proprio da questo, diciamo, volantino che voi mi avevate lasciato credo l'anno scorso, dove in maniera sintetica ma molto chiara ed efficace raccontate la storia di Jacopo Arpoleio, che nacque ad Urbisaglia intorno al 1300, in un tempo in cui le ombre del Medioevo si allungavano sulle colline marchigiane. Il giorno e l'anno esatti della sua nascita si perdono tra le pagine consunte della storia, ma di lui si tramandano le vicende con un velo di leggenda, la stessa che vi piace mantenere all'interno della narrativa.

0: narrativa del libro su Jacopo Arpoleio, ma proprio nella, nel sapore, nel mood delle vostre manifestazioni. Jacopo era il figlio di una donna umile, assunta come bidella dal comune di Urbisaglia. Dagli archivi storici risulta pure che fu il comune a pagargli gli studi. Compì i primi 3 anni di istruzione nella sua città natale. Cosa vuoi aggiungere?
1: Sì, che poi lì c'è stato un errore che poi con lo storico Pino, perché Coppino ogni tanto gli apro che cassettino, inizialmente lui si ricordava 3, poi c'è avuto questo pallume, non erano 3 anni a Macerata ma 5.
0: 5, perfetto. Poi si trasferì appunto a Macerata, dove completò gli ultimi 2 anni ottenendo la preparazione necessaria per diventare maestro delle elementari. Conseguito il titolo di maestro, fece ritorno a Urbisaglia, dove fu assunto come insegnante dei bambini della città e del vicino borgo di Colmurano. Gli anni trascorsero tra Pergamene e Calamai. La sua sete di conoscenza e ambizione, tuttavia, lo spinsero oltre quei confini. Si trasferì a Macerata, una città più grande, più ricca di stimoli. Proprio in questo periodo fu colpito da un dolore lacerante, la perdita della madre, unico suo punto fermo nella vita. Il lutto lo spinse a partire di nuovo, come se il dolore potesse dissolversi nella distanza. Da Macerata si spostò a Civitanova Marche, poi a Senigallia, città di mare che lo avvolse con il suo vento salmastro e le voci dei mercanti. La sua ambizione tuttavia rimaneva inappagata. Scrisse una supplica al duca di Urbino, sperando in una raccomandazione che gli aprisse le porte del potere come segretario. La risposta fu un rifiuto secco, un colpo che lo lasciò amareggiato. Ma non si arrese, fece le valigie e si diresse a Padova, dove l'università brillava come un faro per gli studiosi. Qui, nel fervore accademico, intorno al 1300, compose la sua opera più audace. Tu, Federica, parli latino? Forse meglio di me. Allora è il caso che dica tu la pronuncia adatta del...
2: Direzione puntandi secondo un magistrum Jacopo Arpoleium de Urbisaglia in forma epistule a doctorem quendam salutatum.
0: Bene, io non parlo latino e lo ammetto, quindi non vorrei dire castronerie. In questo trattato Arpoleio classificò 8 segni di punteggiatura, tra cui il punctus admirativus, qui ce la posso fare, che oggi conosciamo come punto esclamativo. Rivendicò l'invenzione di questo segno, nato per conferire forza ed espressività alla scrittura, rendendolo uno strumento essenziale per il linguaggio scritto. Scrisse l'opera con l'intento di presentarla all'università, nella speranza che questa gli spalancasse le porte per fargli ottenere un incarico da segretario. Ancora una volta però il destino gli voltò le spalle. La sua richiesta fu respinta. Disilluso e stanco, prese la via di Venezia, città di commerci e di misteri. Qui trascorse i suoi ultimi anni, ma la sua fine resta avvolta nel dubbio. Morì solo, forse per stenti, forse per malattia, dissolvendosi nell'ombra di una città che non ne lasciò traccia. Non si sa dove fu sepolto. Alcuni dicono che le sue ossa riposino in una fossa comune a Urbisaglia, all'interno di una chiesa ormai dimenticata. Altri sostengono che il mare veneziano ne abbia inghiottito la memoria come un'onda che cancella le impronte sulla sabbia. Così svanì Jacopo Arpoleio, il maestro errante, il poeta della punteggiatura, l'uomo che tentò di dare ordine al mondo con un semplice segno di inchiostro. E intorno a questo mistero l'associazione culturale Comitato Festa del Punto Esclamativo sta svolgendo tutta la sua attività di, come dire, trasmissione di questo mistero e dell'incanto che si può trovare sotto, approfondendo appunto la figura di Jacopo Arpoleio. Caro Giorgio, ci vuoi un po' illustrare il programma del Borgo dello Stupore di quest'anno?
1: Sì, allora, il Borgo dello Stupore quest'anno è grazie a delle realtà locali che è nato, perché nascono degli spazi ben predisposti e ogni spazio ha del suo da raccontare. È stata una bella conquista, anche perché chi si è messo in gioco ha creduto in questo progetto e ha creduto anche alla bellezza del borgo, del borgo dello stupore. Quindi tutto si basa proprio nel cercare di stupire. Infatti quello che noi diciamo come associazione, cioè non stiamo costruendo una festa della birra, non stiamo costruendo una sagra e non stiamo costruendo neanche una rievocazione. Quindi è
0: una suggestione, è proprio, questa
1: noi la chiamiamo apposta l'osteria dell'anima, delle anime, cioè dove le persone si possono incontrare, può nascere qualcosa fra le persone,
0: uno scambio profondo,
1: possono nascere delle idee che poi si possono sviluppare nel tempo. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere varie attività, tra cui la prima, che ci ho lavorato molto e mi ha fatto molto piacere che hanno creduto a questo progetto, è il percorso della mente e il corpo incontrano lo stupore. Cioè, quindi ho questi amici, uno è Ivan Pisani, insieme a Silvia Berluti, che è la sua compagna, che hanno creato un percorso di yoga e ortobionomi. Quindi cioè, le persone potranno avere questa piacevole esperienza sia del massaggio ortobionomi, della sua filosofia e dello yoga. Quindi cioè, proprio mente e corpo, loro hanno dato questa titolazione a questo spazio benessere, lo stupore del qui ed ora. E questo è un primo spazio. Il secondo spazio l'abbiamo dedicato al fumetto, e questo grazie al Mega Comics e a Maurizio, che è piaciuto il progetto e mettono su uno spazio proprio sul fumetto, cioè non è come mercatino del fumetto, perché non è che ci interessa questo, ma far vedere come può nascere l'idea, come
0: funziona.
1: Esatto, quindi Maurizio porterà su dei personaggi, 3 o 4 illustratori, che con le loro tavole porteranno il pubblico a entrare nella logica della nascita di un fumetto, di un'idea, di una
0: che
1: tavola.
0: Che cosa presuppone la creazione di un fumetto?
1: E dietro a questo hanno anche creato, insieme a mio nipote Alessandro, hanno creato 2 giorni dedicati anche ai giochi di carte da collezionismo.
0: Quindi giochi di ruolo con le carte.
1: Sì, sono proprio dei giochi specifici, uno sul manga che farà Maurizio il sabato mattina, inizierà il sabato mattina, che è One Piece TCG, dovrebbe essere ispirato al manga. Penso.
0: Sì, One Piece.
1: Poi il sabato invece Alessandro è riuscito a portare anche una prima tappa nazionale di qualificazione a livello nazionale sul torneo Magic. E dietro a Magic ci sarà il Pokémon. Quindi fumetto, gioco, il gioco è attinente proprio anche al fumetto, quindi sono riusciti a creare questa coordinazione
0: molto molto suggestivo, molto affascinante, soprattutto anche rispetto, no, alla concezione di stupore che ci pervade sempre in queste.
1: Noi stiamo cercando proprio questo, di portare degli spazi che crei stupore. Non è facile adesso, però questo come primo anno
0: ci si lavora e si vedrà poi come reagiscono le persone.
1: Poi abbiamo un altro spazio siamo riusciti a creare, è sul teatro. Questo grazie a 2 personaggi, uno è il maestro Francesco Faccioli, che aprirà proprio il Festival del Borgo dello Stupore all'Anfiteatro con un suo spettacolo, Senza paura di urlare pace, da Aristofane. Questo è lo spettacolo finale del suo laboratorio teatrale classico di Urbs Salvia. E quindi partirà lui il 26 alle 21:15 all'Anfiteatro Romano con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace. Poi si è messa in gioco anche Cecilia, si chiama allora io perché adesso con i nomi Cecilia
2: Menghini.
1: Cecilia Menghini, che lei con il suo laboratorio teatrale insieme a Kevin Pizzi. I loro laboratori sono Improvviso Stupore, quindi è un laboratorio che inizierà nel pomeriggio del sabato per concludersi la domenica al mattino, e il tutto verrà fatto uno spettacolo nella domenica pomeriggio proprio con i partecipanti di questo laboratorio.
0: Di questo laboratorio.
1: E faranno questo spettacolo la domenica. dirò questo, poi questo grazie anche a te che ti sei messa in gioco, quindi dedichiamo lo spazio a Jacopo Alpoleio. E quindi ci sarà il primo, secondo concorso, però chiamiamolo proprio il primo, perché
0: il primo
1: concorso del Genius Loci. Quindi questo sei tu l'organizzatrice, sei tu quella che puoi parlare meglio di questo progetto.
0: Diciamo che io vi ringrazio perché mi avete coinvolto innanzitutto in questa manifestazione che mi ha subito conquistata nel suo intento e nella sua portata già dall'anno scorso. E io quest'anno infatti vi ho proposto quest'idea di un concorso perché la poesia quasi che chiama in maniera automatica, no? Un confronto con la persona a mettersi in gioco e a capire qual è il proprio sguardo poetico. Quindi mi piacerebbe veramente moltissimo che questa iniziativa che abbiamo lanciato, cioè del Genius Loci in Urbisaglia, venga raccolta anche dalla persona, diciamo, comune, quella che non si reputa né un grande scrittore né un poeta, ma che magari ama leggere, ama come dire, nutrirsi con i versi, può in questa occasione sperimentarsi, stupirsi di se stessa e mettersi in gioco provando a scrivere qualcosa di sentito, di evocativo, osservando un angolo di Urbisaglia. Perché dobbiamo dire che l'idea che vi ho lanciato è stata quella di proporre non un concorso canonico dove le opere arrivano, no, con un mese magari di tempo in anticipo, ma come si fa nella pittura estemporanea, mettersi di fronte ai panorami, ai palazzi, alle opere d'arte, ma di fronte alla figura stessa che uno si costruisce nella mente di Jacopo Alpoleio, e provare a scrivere qualcosa sul momento. Una poesia, come diciamo, estemporanea, quindi istantanea, una polaroid di parole, chiamiamola così. E dunque credo che mi confermiate che l'iscrizione è alle 10 del, sì, a partire dalle 10 del sabato.
1: Già abbiamo delle iscrizioni tramite...
0: Si può fare online naturalmente, sì, attraverso il sito.
1: Sono cominciate,
0: sì,
1: ad arrivare le prime iscrizioni.
0: Diciamo www.ilborgodellostupore.it è l'indirizzo dove potete trovare tutte le informazioni e il modulo per iscrivervi
1: pure,
0: anticipatamente. Se no si può fare tranquillamente in loco il... sabato mattina, ma anche uno arrivasse il pomeriggio, non è che deve essere, sì, presente lì alle 10, uno si può iscrivere appena arriva, quando vuole.
1: Hanno tempo fino, mi sembra, la domenica
0: a mezzogiorno
1: a consegnare le proprie opere, no?
0: Esatto.
1: Quindi
0: la consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il mezzogiorno della domenica. Uno, se fa l'iscrizione il sabato mattina, dopo un'ora o due o tre ha l'elaborato, lo può tranquillamente riconsegnare in segreteria. E quindi ecco, c'è una giornata di tempo per elaborare queste opere. Poi nel pomeriggio ci sarà una giuria che si riunirà e decreterà quelli che sono i primi tre. Sì. E una menzione speciale credo sia prevista.
1: Sì.
0: E questo è, diciamo, un esperimento, sì, una nuova formula,
1: no,
0: che
1: cioè,
0: ci piacerebbe lanciare.
1: Ci è piaciuta moltissimo, anche perché ci andiamo sempre a riallacciare Jacopo Alpoleio.
0: Sì.
1: Quindi cioè, la figura sarà sempre,
0: certo,
1: presente tramite,
0: certo,
1: la poesia.
0: Certo, certo.
1: Anche se siamo andati a espandere tutto quanto, ogni tipo di forma d'arte che...
0: Ovviamente, naturalmente il tema, ricordiamolo, non è una poesia estemporanea, facoltativa, deve essere una poesia elaborata rispetto a un angolo di Urbisaglia, un aspetto particolare della città, al Genius Loci, cioè lo spirito che abita Urbisaglia. Ma naturalmente se qualcuno preferisce scrivere un poema, una poesia dedicata esclusivamente alla figura di Jacopo Alpoleio, anche quello è contemplato nel regolamento.
1: Poi continuando sempre sul progetto del borgo, l'associazione, no, grazie sia a Federica sia a Anna Amelia e sia a Giusi, loro si occupano sul settore della pittura.
0: Mm-hmm.
1: Quindi quest'anno hanno creato Tra colori e meraviglia, è un'area dove metteranno su tutte le tavolette 20x20 a mosaico, dove ogni persona può lasciare la sua opera d'arte, mm-hmm, e potrà andare in futuro anche a servire come scenografia e via dicendo.
0: Federica, di che cosa ti sei occupata tu? E di che cosa ti occuperai all'interno del Borgo dello Stupore?
2: Io sono un po' un aiuto.
0: Un tuttofare?
2: Un tuttofare, principalmente, ecco, sarò insieme alle ragazze per il discorso della pittura estemporanea su tavoletta, in cui ciascuno potrà imprimere la meraviglia, lo stupore estemporaneo di quel giorno, come i poeti faranno con
0: la poesia, certo.
2: E poi mi sono anche interessata a questo discorso della poesia estemporanea e l'ho trovata un'idea molto interessante, perché, ecco, come dice Giorgio, questa non vuole essere una festa del cibo, cioè del cibo
0: è
2: del
0: un cibo diverso,
2: un cibo diverso,
0: un cibo per l'anima,
2: un
0: per
2: cibo
0: lo spirito,
2: per sì, è proprio un'osteria dell'anima. Sì.
0: È bella questa metafora, questa similitudine che avete trovato. Siete dei poeti, comunque, anche voi.
2: Anche lo spirito ha bisogno di essere rinfrancato.
0: Assolutamente.
2: E coltivato.
0: Assolutamente. Io sono dell'idea che il corpo si ammala prevalentemente perché lo spirito non è nutrito adeguatamente.
2: Sì.
0: E quindi il corpo sviluppa tutta una serie di patologie, chiamiamole così.
1: Poi abbiamo creato anche dei momenti particolari, Morena. E il sabato intorno alle 7 daremo proprio vita all'osteria dell'anima, cioè dove sarà un momento di incontro dove ogni personaggio che ha creato il suo spazio si metterà a disposizione del pubblico. Quindi parleranno delle... sarà come se trovarsi all'interno di un'osteria.
0: Di un'osteria.
1: Adesso, molto probabilmente ci metterò anche come si dice?
0: Un tavolo con un fiasco di vino.
1: Un fiasco di vino, con dei bicchieri, e dove si possono fare quattro chiacchiere sane e da lì potrebbe nascere tantissime cose.
0: Assolutamente, perché in questi flussi di coscienza tra persone rilassate che hanno voglia di comunicare e di mettersi a confronto, poi
1: cominciamo a dare questo input dell'osteria delle anime. Poi arriviamo al dopo cena, e qui sei sempre te la protagonista, che questa è una cosa stupenda. Sei te che andrai
2: bella,
1: a intervistare a Pino Ferranti, al nostro storico, colui che ha inventato, che ha scoperto Jacopo Arpoleio
0: e che ha studiato tanti anni
1: la storia su Urbisaia. E lì andremo a presentare il suo libro, che è proprio Urbisaia, la città che non piegò mai lo spirito. E all'interno di questo momento è lì che presenteremo in anteprima il nostro cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea.
0: Questo libro che abbiamo fatto vedere prima, La città che non piegò mai lo spirito, si rifà comunque agli studi.
1: Sì, proprio studi che lui ha fatto all'interno di biblioteche, di archivi storici. Infatti lì all'inizio spiego pure dove lui ha preso queste fonti, perché poi anche gli storici, se dicono dove sono state prese, purtroppo non abbiamo più il materiale che Pino aveva, perché aveva nel computer, e il computer si è fuso, quindi non aveva salvato nulla. E quindi
0: questa è una sorta di riepilogo dei suoi studi e del suo libro.
1: Esatto, all'interno proprio è stato fatto un appunto per gli storici dove sono state prese queste notizie, quali erano gli archivi dove lui è andato a prendere queste fonti. Queste sono fonti veritiere proprio della storia di Urbisaia.
0: E quindi quella sera presenteremo il libro ufficiale di Pino Ferranti.
1: E andremo a concludere sulle magiche note di Andrea Janex Gasparini. È un musicista del nostro borgo, ma è conosciuto a grossi livelli, ha una chitarra che poi questo faremo scoprire alle persone che parteciperanno.
0: Il brano che abbiamo già consegnato alla nostra regia da far ascoltare ai nostri ascoltatori, adesso io direi di farlo ascoltare ormai in chiusura di questo blocco come sigla finale, è stato arrangiato da questo musicista.
1: Allora, questo l'ho fatto io sempre con l'intelligenza artificiale. E poi l'arrangiamento sulla chitarra ci ha avuto Alessandro Crispini, il nostro amico Alex, che ci ha messo un po' di calore, perché meno male l'intelligenza artificiale
0: naturalmente
1: Poi volevo concludere con un paio di cose.
0: Assolutamente, perché, abbiamo ancora perché, tempo.
1: Perché sono molto importanti. Uno, che il sabato e la domenica sera avremo anche un mago a livello internazionale, Giacomo Seri. Lui è stato a Hollywood, è stato ultimamente viene da una tournée fatta in Spagna, è molto richiesto e tutto quanto, essendo una poi proprio cugino di Andrea Tombolini, siamo riusciti
0: ad avere un trattamento d'eccezione.
1: Sì, c'è venuto, diciamo. E un'altra cosa bella che questo è riuscito a fare il nostro comune come chiusura di tutta la manifestazione, il comune è riuscito a portare dopo 22 anni ad Urbisaglia, questo verrà fatto dietro i giardini della Rocca, il premio internazionale Massimo Urbani. Quindi la serata di chiusura verrà fatta proprio con il premio nazionale Massimo Urbani. Questo è una cosa bellissima, perché il festival mancava da 22 anni e nel paese è nato proprio nel paese grazie a degli appassionati.
0: Un concerto jazz,
1: sì.
0: Specifichiamolo, perché magari non tutti sono a conoscenza del nome di questo un grandissimo musicista, ma
1: sì,
0: magari
1: questo festival è nato ad Urbisaglia perché Massimo Urbani incise un album proprio al teatro di Urbisaglia, quindi i nostri appassionati jazzisti del paese,
0: ecco.
1: Che sono parecchi, e lì insieme a Piangiarelli, mi sembra, sì, Piangiarelli, hanno dato vita al festival Massimo Urbani. Ma da qui ci sono nati, è uscito fuori un Bollani, è uscito fuori un Freso da questo festival, che ora sta a grossi livelli, quindi non...
0: Quindi chiudete proprio con il botto, chiudete con il botto.
1: Questo è stata una bella conquista fatta dal nostro comune.
0: Meraviglioso. Poi direi anche di ricordare che ci sarà la premiazione del concorso di poesia Genius Loci in Urbisaglia.
1: La domenica sera faremo questo, faremo...
0: La premiazione,
1: poi arriveremo al concerto del Massimo Urbani. Partito il concerto, perché giustamente è la fascia che piace già sta là a sentirselo, noi partiamo invece con il mago internazionale alle 9:30. Il nostro, quest'anno abbiamo fatto il nostro palcoscenico naturale, sarà proprio sotto la torre dell'orologio d'Urbisaglia. Poi in
0: bellissima.
1: Quell'occasione il comune aprirà anche ai visitatori per poter andare sopra a visitare e a godersi il bellissimo panorama.
0: Diciamo che tutta la città, allora, con varie installazioni, vari diciamo luoghi predisposti, viene resa protagonista della manifestazione, e quindi come culla che abbraccia il pubblico, che noi speriamo interverrà numerosissimo.
1: Questa è la nostra intenzione. Adesso vediamo, come ho detto prima, ci vorrà il suo tempo. Però noi
0: un passo via l'altro, si comincia così, no?
1: Una volta, e il nostro obiettivo è quello proprio, fare rinnamorare un attimo una comunità, un paese al suo personaggio, anche perché Jacopo è di tutta una comunità, quindi non è di una sola associazione.
0: Questa vostra spinta così forte, così imperativa, nasce da una percezione che la città di Urbisaglia andasse un pochino, come dire, è una domanda non provocatoria, solo riflessiva. Perché a volte succede, no? Che le comunità un pochino vadano spegnendosi, o che gli input e gli stimoli calino, che lo stile di vita cambia, i giovani si appassionano ad altre cose, la tecnologia ha un po', no, il sopravvento, e quindi le mura della città cominciano ad essere più deserte, più solitarie.
1: Purtroppo questa è una realtà di tutti i paesi, non è solo del paese d'Urbisaglia.
0: Esatto.
1: Di tutti quanti i paesi. E noi abbiamo visto che questo personaggio, cioè, tutto è partito intorno agli anni 90, quando Pino ha scoperto questo personaggio e ce ne ha parlato. Lì c'è stata una promessa, prima o poi lo faremo conoscere, solo che non era ancora il momento, perché il punto esclamativo non c'aveva tutta questa importanza che abbiamo oggi. L'importanza del punto esclamativo è nata con i social.
0: esatto, esatto, social, esatto, esatto.
1: Cioè, è cominciato a starci questo continuo,
0: questa spinta del un pubblico, uso anche spropositato oggi,
1: esatto,
0: no? Forse anche troppo.
1: Ci stanno anche dei dibattiti,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: poterlo
0: sì,
1: usare,
0: sì,
1: come non poterlo usare,
0: e quindi, regolamentarlo un po' meglio.
1: Quindi noi, come ti avevo detto prima, Morena, siamo partiti nel 2006 a presentare Jacopo al Poleio con La lungatela dell'amore, però abbiamo visto che non era ancora.
0: Non era il momento propizio.
1: E adesso abbiamo visto che il momento propizio è mantenere questa promessa che abbiamo fatto a Pino. Quindi è stato il momento di poter partire. E, ma il comune sempre ci ha creduto
0: anche sempre.
1: Anche le altre amministrazioni.
0: No,
1: sempre, ce l'hanno sempre avuto. Un po' come pallino, solo non era ancora il momento, poi dopo, ecco, con l'input dell'associazione siamo partiti a testa bassa come i tori e
0: poi l'universo si predispone nella, come dire, nell'angolazione giusta, sì. E quando è il momento tutto sembra dipanarsi naturalmente.
1: Anche, cioè, il nostro sindaco, che gli piace il progetto, che ci crede, quindi ha appoggiato questa idea e andiamo avanti, vediamo quello che
0: a proposito di questo, noi non ci salutiamo definitivamente e non ci congediamo da Giorgio e Federica, perché li ritroviamo dopo lo stacchetto. Ma dopo lo stacchetto abbiamo anche un momento importante, perché avremo qui con noi al telefono il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, che ci parlerà ovviamente dal punto di vista istituzionale dell'amministrazione comunale, e ci piacerebbe, ci piacerà sapere innanzitutto il sindaco che cosa ne pensa di tutta questa mobilitazione e quale fascino esercita su di lui personalmente la figura di Jacopo al Poleio, ma soprattutto come l'amministrazione comunale intende muoversi e puntare sulla promozione culturale di tutto questo materiale straordinario che Giorgio ha rinfrescato, ma che era ovviamente nel substrato culturale della città e che era un po' così in giacenza e in dormienza. Per chiudere questo blocco io direi di ascoltarci il brano, Giorgio, che tu ci hai passato e che hai composto con l'ausilio ormai dell'intelligenza artificiale. C'è un titolo in questo brano?
1: No, ancora
0: un titolo,
1: però
0: senza titolo.
1: Jacopo al Poleio, perché poi lo metteremo sempre nel contesto del Borgo dello Stupore, lì vedremo chi.
0: Cioè, possiamo lanciare anche un altro contest per trovare il titolo della canzone. Intanto noi ce l'ascoltiamo.

0: pronti, prontissimi per la seconda parte, perché Morena e tanti qua hanno già detto tante belle cose, vero Morena?
1: Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati, bentornati se ci avete seguito nella prima parte, ma chi se la fosse persa non disperate, perché adesso abbiamo la fase punto 2, quella o lo step più elevato, non perché la prima non lo fosse, ma perché nella seconda parte avremo l'intervento del sindaco di Urbisaglia, dove si svolgerà dal 26 al 28 giugno il Borgo dello Stupore, l'Osteria dell'Anima, che fa naturalmente capo alla figura storica di Jacopo Alpoleio, che da questo microfono abbiamo, come dire, promosso e ci siamo appassionati attraverso la passione che ci ha trasmesso e che ha fatto scaturire, diciamo, come dire, con il suo estro, con la sua irrefrenabilità, Giorgio Buongarzoni. Ha coinvolto sua moglie, che in qualche modo si è lasciata spiaggiare.
0: Capito,
1: è stata travolta, suo malgrado.
0: Ma che bello, ma che bello.
1: Federica Marziali, che ormai procede con "esci da questo corpo". Jacopo, esci da questo corpo. Io non so, credo che nel letto coniugale ormai siano in tre. Lei percepisce questa figura, questo fantasma di Jacopo Alpoleio, che devo dire però tu, Giorgio, hai ricostruito con l'intelligenza artificiale un po' troppo affascinante. Io sarei preoccupato, perché nella mia mente già ci sono delle fantasie su Jacopo Alpoleio.
2: Abbiamo fatto un mix tra Dylan Dog e Aragorn del Signore degli Anelli.
1: È molto affascinante. Tra l'altro, non l'abbiamo ricordato prima, ma speriamo di avere modo, dopo l'intervento del sindaco, di farne accenno. Avete sviluppato questo video su Jacopo Alpoleio, che immagino sarà proiettato durante il Borgo dello Stupore, mi sembra tu abbia detto, vero?
2: Sì.
1: Quindi ci sarà anche l'anteprima di questo video, che ha già un titolo.
0: Ecco il titolo.
1: Il video, cioè,
2: sì, Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo.
1: Perfetto, io ho già visto, diciamo, un trailer, quasi tutto, e merita veramente. Solo per questo io vi invito a venire al Borgo dello Stupore. Ma adesso abbiamo la parte, come dire, istituzionale. Io non ho preparato i microfoni come al solito, qua è tutto in divenire.
0: Il Borgo dello Stupore.
1: Vediamo. Ecco qua, il microfono, la cuffia è pronta, dovrebbe esserci già in linea il signor sindaco di Urbisaglia.
0: Buongiorno.
3: Eccolo qua.
1: Allora,
3: buongiorno,
1: aspettate un minutino, che mi devo anch'io cuffiare, se no non riesco a raffrontarmi con il nostro ospite. Qua ho il tavolo pieno di cose e vado un attimino in confusione. Pronto, sindaco Riccardo Natalini.
3: Buongiorno.
1: Qui siamo molto allegri e molto poco istituzionali, quindi io le chiedo scusa se non avrò i toni necessari.
0: Ma anche lui è allegro, sennò...
3: Ascolto il tono.
1: Benvenuto.
3: Grazie.
1: Qui abbiamo i suoi concittadini, che immagino lei conoscerà: Giorgio Buongarzoni, Milena, Federica Marziali. Vabbè, Milena, ti ho ribattezzato anche questa mattina.
0: Siamo tanti qui.
1: Abbiamo già fatto un'introduzione del programma, del festival, ma ci piacerebbe da lei avere, come dire, il tono giusto, il tono istituzionale, quello formale e serio, che più si confà a un evento che... Eh sì, il luogo dell'anima, lo scenario della ricerca artistica e ripropositiva della figura di Alpoleio, ma è anche il terreno sul quale un'amministrazione comunale, fa le sue scommesse e cerca di dimostrare quanto questa figura e questa scommessa è poi importante anche per quello che un'amministrazione, no, si presuppone di fare.
3: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno di nuovo a tutti.
0: Buongiorno.
3: Quest'anno, infatti, ecco, hai parlato di scommessa, io parlo di sfida, ma è un po' la stessa cosa.
1: Più o meno, sì, sì, sì, sì.
3: La sfida, diciamo, è bellissima. La sfida che si sono dati, che ci siamo dati, è davvero affascinante. Trasformare il nostro centro storico in una grande osteria di idee, di incontri, di relazioni. Un luogo aperto dunque, dove, mm-hmm, dove le persone possono fermarsi, ascoltare, confrontarsi e lasciarsi sorprendere.
0: Bello, bello.
3: Per questo, per alcuni giorni il borgo diventerà quindi uno spazio vivo di contaminazione culturale, dove la figura di Jacopo Alpoleio dialogherà con il fumetto, con la magia, con la musica, con tutte quelle forme espressive che poi riescono a parlare a pubblici diversi e generazioni anche diverse. Quindi è un progetto che racconta bene la nostra identità, che è quella un po' di custodire la tradizione senza rinunciare alla curiosità, e quindi mettere in relazione linguaggi differenti e creare occasioni veramente autentiche di incontro qui ad Urbisaia. In fondo, diciamo, la cultura nasce anche proprio un po' così, no? Quando mondi anche lontani si incontrano, si incrociano e generano qualcosa di nuovo. Questo è quello che l'associazione, diciamo, sta facendo per Urbisaia, e noi siamo al loro fianco per portare avanti questo progetto veramente importante e molto più grande negli anni.
0: Veniamo a Urbisaia, lo puoi sentire.
1: Diciamo che la nota di merito, in maniera molto pragmatica da un osservatore, potrebbe scaturire dal fatto che è molto coraggioso per un'amministrazione comunale che in qualche modo, no, deve far sempre quadrare un po' i bilanci. Usiamo questo riferimento che purtroppo è a volte necessario, scommettere proprio su una formula che non preveda, come dire, le solite saghe o l'attirare un pubblico attraverso, che ne so, le tradizioni culinarie, no? Quelle che qui nelle Marche, che si dice ci piace magnà, uno ci punta sempre a occhi chiusi, ma l'anima, quella a volte viene un pochino trascurata, ha bisogno di un contesto e di una, come dire, sensibilità molto più complessa e variegata. E quindi, ecco, per quanto mi riguarda, lo stupore e l'ammirazione va proprio a un'amministrazione comunale che ha deciso in maniera così importante e con questo slancio appassionato di sposare un disegno così astratto, così poetico, così
0: bello,
1: importante, importante.
3: Assolutamente, è proprio questo. Poi perché c'è ancora tutta una storia da scrivere, quella, diciamo, la scommessa.
1: Come amministrazione in futuro, come avete già programmato di sostenere tutti quegli studi, quelle proposte, o cosa c'è da fare secondo voi per andare in quella direzione?
3: Da una grande idea, diciamo, di Giorgio Bongardoni. Mm-hmm. Dobbiamo mettere in moto, ma stiamo mettendo in moto, mm-hmm, altre situazioni che portano, che elevano, diciamo, questa figura, mm-hmm, così importante per il paese, e questi studi che dovranno esserci, mm-hmm, per questo paese. Io penso che la ricerca scientifica, la ricerca accademica, la ricerca in generale debba accompagnare, no, questo percorso, quindi sempre tutelando, sempre mettendo in prima fila chi ha generato questo, sempre mettendo davanti i nostri concittadini che hanno fatto questa scommessa, che hanno lanciato i dadi a questa amministrazione. Dobbiamo riuscire a metterli nelle condizioni ideali per poter sviluppare qualcosa di più grande, quindi una storia da narrare, quindi una comunicazione ancora più efficace, per quanto, cioè, nel senso, ecco, la comunicazione deve restare un pochettino misteriosa, perché poi parliamo sempre di stupore, quindi
1: non dobbiamo
3: diciamo, ecco, raccontare fatti di storia, dobbiamo effettivamente scrivere qualcosa che susciti effettivamente entusiasmo, meraviglia.
0: Sempre meglio, sempre meglio.
3: C'è anche, diciamo, un'emozione ancora più speciale, perché chiudiamo un cerchio importante. Dopo 22 anni riportiamo a casa il premio Massimo Urbani, che chiuderà questi 3 giorni di festa. Quindi per noi non sarà soltanto un ritorno di una manifestazione prestigiosa, ma è il ritorno, diciamo, anche alla nostra storia. Quindi vedere questa grande tradizione del jazz tornare a suonare ad Urbisaglia in queste mura, nei luoghi dove tutto è iniziato, rappresenta un motivo di grande orgoglio profondo per l'intera comunità, che chiude un cerchio e una 3 giorni.